0: Sono le 2:01.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: La pressione atmosferica torna a rinforzarsi sull'Italia dopo il passaggio di un fronte temporalesco, favorendo quindi un generale miglioramento del tempo. Nella prima parte di giornata sole protagonista su gran parte del paese, mentre condizioni più instabili interesseranno il Basso Tirreno e la Sicilia, con possibilità di qualche rovescio. Durante le ore pomeridiane poi ancora tutto sole ovunque, tranne che per qualche ultimo rovescio possibile sul Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 2:21.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 2 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna a rinforzarsi sull'Italia dopo il passaggio di un fronte temporalesco, favorendo quindi un generale miglioramento del tempo. Nella prima parte di giornata sole è protagonista su gran parte del paese, mentre condizioni più instabili interesseranno il basso Tirreno e la Sicilia, con possibilità di qualche rovescio. Durante le ore pomeridiane poi ancora tutto sole ovunque, tranne che per qualche ultimo rovescio possibile sul basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Hear the clock ticking on the wall, losing

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 2:46.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 3 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna a rinforzarsi sull'Italia dopo il passaggio di un fronte temporalesco, favorendo quindi un generale miglioramento del tempo. Nella prima parte di giornata sole è protagonista su gran parte del paese, mentre condizioni più instabili interesseranno il Basso Tirreno e la Sicilia, con possibilità di qualche rovescio. Durante le ore pomeridiane poi ancora tutto sole ovunque, tranne che per qualche ultimo rovescio possibile sul Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 3 e 22 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese, qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 3:34.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna a rinforzarsi sull'Italia dopo il passaggio di un fronte temporalesco, favorendo quindi un generale miglioramento del tempo. Nella prima parte di giornata sole protagonista su gran parte del paese, mentre condizioni più instabili interesseranno il basso Tirreno e la Sicilia, con possibilità di qualche rovescio. Durante le ore pomeridiane poi ancora tutto sole ovunque, tranne che per qualche ultimo rovescio possibile sul basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 3:48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 4 e 3 minuti.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: La pressione atmosferica torna a rinforzarsi sull'Italia dopo il passaggio di un fronte temporalesco, favorendo quindi un generale miglioramento del tempo. Nella prima parte di giornata sole protagonista su gran parte del paese, mentre condizioni più instabili interesseranno il Basso Tirreno e la Sicilia, con possibilità di qualche rovescio. Durante le ore pomeridiane poi ancora tutto sole ovunque, tranne che per qualche ultimo rovescio possibile sul Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 4 e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 4 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna a rinforzarsi sull'Italia dopo il passaggio di un fronte temporalesco, favorendo quindi un generale miglioramento del tempo. Nella prima parte di giornata sole è protagonista su gran parte del paese, mentre condizioni più instabili interesseranno il basso Tirreno e la Sicilia, con possibilità di qualche rovescio. Durante le ore pomeridiane poi ancora tutto sole ovunque, tranne che per qualche ultimo rovescio possibile sul basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 4 e 49 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 4 e 59 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna a rinforzarsi sull'Italia dopo il passaggio di un fronte temporalesco, favorendo quindi un generale miglioramento del tempo. Nella prima parte di giornata sole protagonista su gran parte del paese, mentre condizioni più instabili interesseranno il basso Tirreno e la Sicilia, con possibilità di qualche rovescio. Durante le ore pomeridiane poi ancora tutto sole ovunque, tranne che per qualche ultimo rovescio possibile sul basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 5:29.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna a rinforzarsi sull'Italia dopo il passaggio di un fronte temporalesco, favorendo quindi un generale miglioramento del tempo. Nella prima parte di giornata sole protagonista su gran parte del paese, mentre condizioni più instabili interesseranno il basso Tirreno e la Sicilia, con possibilità di qualche rovescio. Durante le ore pomeridiane poi ancora tutto sole ovunque, tranne che per qualche ultimo rovescio possibile sul basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 5:43.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 6 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna a rinforzarsi sull'Italia dopo il passaggio di un fronte temporalesco, favorendo quindi un generale miglioramento del tempo. Nella prima parte di giornata sole è protagonista su gran parte del paese, mentre condizioni più instabili interesseranno il basso Tirreno e la Sicilia, con possibilità di qualche rovescio. Durante le ore pomeridiane poi ancora tutto sole ovunque, tranne che per qualche ultimo rovescio possibile sul basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, in

0: Sono le 6 e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 6:33.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna a rinforzarsi sull'Italia dopo il passaggio di un fronte temporalesco, favorendo quindi un generale miglioramento del tempo. Nella prima parte di giornata sole è protagonista su gran parte del paese, mentre condizioni più instabili interesseranno il basso Tirreno e la Sicilia, con possibilità di qualche rovescio. Durante le ore pomeridiane poi ancora tutto sole ovunque, tranne che per qualche ultimo rovescio possibile sul basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

0: Sono le 6 e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese, qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 7 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna a rinforzarsi sull'Italia dopo il passaggio di un fronte temporalesco, favorendo quindi un generale miglioramento del tempo. Nella prima parte di giornata sole è protagonista su gran parte del paese, mentre condizioni più instabili interesseranno il basso Tirreno e la Sicilia, con possibilità di qualche rovescio. Durante le ore pomeridiane poi ancora tutto sole ovunque, tranne che per qualche ultimo rovescio possibile sul basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 7 e 12 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 7:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 7 e 40 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 8.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi per giornale e radio. Si avvale ogni giorno della regia di Peter Bescapè, racconta la storia del Novecento e quella contemporanea. La storia che vi raccontiamo oggi è quella relativa agli anni 90, quando scoppia Tangentopoli. Nella prima parte degli anni 90, la Prima Repubblica entra in crisi a causa dell'inchiesta Mani Pulite, che colpisce in due anni un sistema diffuso di corruzione politica. Tutto parte il 17 febbraio 1992, quando viene arrestato Mario Chiesa, amministratore socialista del Pio Albergo Trivulzio di Milano, casa di riposo per anziani. Luca Magno, un piccolo imprenditore che gestisce una società di pulizie, versa una tangente a Mario Chiesa, ma i quattrini vengono tracciati dal sostituto procuratore di Milano, Antonio Di Pietro.
4: Ho pregato sempre questo imprenditore di passare prima da me, prima da andare a consegnare questi soldi, e di farsi accompagnare da un suo amico, il suo amico né più né meno che il capitano dei carabinieri. Io ho siglato ogni banconota e loro si sono messi in una macchina e sono andati a portare i soldi. Sono andati all'appuntamento, sono entrati dentro l'ufficio, hanno fatto la consegna e ovviamente il collaboratore che stava nell'anticamera, cioè il tenente dei carabinieri, mi ha avvertito. Io sono andato immediatamente e ho pregato appunto di aprire il cassetto. C'erano i soldi e gli ho detto: questi di chi sono? Lui ha detto: sono miei. Io ho detto: no, sono miei perché c'è la mia firma. Così è nata l'inchiesta.
3: In seguito, con l'allargarsi dello scandalo, il termine Tangentopoli venne usato nel gergo politico e giornalistico per riferirsi ad aree geografiche, enti pubblici, frazioni di partiti il cui funzionamento apparve dominato dalla ricerca di tangenti. In tale senso il termine divenne sinonimo di corruzione, come scambio di denaro privato per accesso privilegiato alle decisioni della pubblica amministrazione. Più che a uno scambio individuale tra corrotto e corruttore, esso venne via via riferito a sistemi di corruzione allargata, con scambi molteplici, complessi, sistematici tra cartelli di imprese private, clan di uomini politici e amministratori pubblici, intermediari e talvolta boss mafiosi. Quello di Mario Chiesa fu il primo di una lunga serie di arresti di uomini politici provenienti da quasi tutti i partiti di governo e di opposizione, inquisiti per reati come concussione, corruzione, ricettazione, associazione a delinquere e violazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti. 35 giorni dopo l'arresto, Mario Chiesa, denunciato da molti dei fornitori dell'ente pubblico da lui stesso presieduto, iniziò infatti a collaborare con i giudici di Milano, innescando una catena di confessioni che portò nel volgere di pochi mesi all'incriminazione di diverse decine di amministratori pubblici e imprenditori. Le indagini da Milano si propagarono quindi verso Verona, Venezia e poi Reggio Calabria, Firenze, Varese, Ancona, Napoli, Parma e Roma. Parallelamente alla classe politica locale furono coinvolti politici di rilevanza nazionale. Nel dicembre 1992 il segretario del Partito Socialista Italiano PSI Bettino Craxi ricevette la prima di una lunga serie di informazioni di garanzia, alla quale fece seguito il 12 gennaio dell'anno successivo, 1993, A una prima richiesta di autorizzazione a procedere al Parlamento, che lo portò a dimettersi da segretario nazionale dei PSI nel febbraio del 93. Sette ministri del governo presieduto allora da Giuliano Amato si dimisero a seguito del coinvolgimento nello scandalo. Il 3 luglio del 92 Bettino Craxi parlò alla Camera dei Deputati del finanziamento illecito ai partiti in Italia. Era il penultimo discorso di Craxi in Parlamento prima del 29 aprile 1993.
0: E tuttavia, d'altra parte, ciò che bisogna dire, che tutti sanno del resto, è che buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegale. I partiti, specie quelli che contano su apparati grandi, medi o piccoli, giornali, attività propagandistiche, promozionali ed associative, e con essi molte e varie strutture politiche operative, hanno ricorso e ricorrono all'uso di risorse aggiuntive in forma irregolare o illegale. Se gran parte di questa materia deve essere considerata materia puramente criminale, allora gran parte del sistema sarebbe un sistema criminale. Non credo che ci sia nessuno, dicevo allora, in quest'Aula, responsabile politico di organizzazioni importanti, che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo, perché presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro.
3: Divenne poi celebre lo scambio di dichiarazioni tra Antonio Di Pietro e Bettino Craxi durante il processo Mani Pulite.
5: Io sono sempre stato al corrente della natura non regolare dei finanziamenti ai partiti e al mio partito. L'ho cominciato a capire quando portavo i pantaloni alla Zuava.
6: C'è qualcuno prima di lei questa mattina che l'ha saputo qualche giorno fa?
5: Vedi, in Italia il sistema di finanziamento ai partiti e alle attività politiche in generale contiene delle irregolarità e delle illegalità, io credo, a partire dall'inizio della storia repubblicana. Questo è un capitolo che possiamo anche definire oscuro della storia della democrazia repubblicana, ma da decenni il sistema politico aveva una parte, non tutto, una parte del suo finanziamento che era un finanziamento, diciamo, di natura irregolare o illegale, e non lo vedeva solo chi non lo voleva vedere, e non era consapevole solo chi girava la testa dall'altra parte.
6: Oddio, quello era più consapevole, ma faceva finta di non vedere.
5: Non lo vedeva chi non lo voleva vedere. Si immagini, scusi, i partiti erano tenuti a presentare dei bilanci in Parlamento, i bilanci erano sistematicamente dei bilanci falsi. Tutti lo sapevano, ivi compreso coloro i quali avrebbero dovuto esercitare funzioni di controllo nominati dal Presidente della Camera, ma gli atti parlamentari non risulta.
6: Allora i partiti di opposizione che opposizione facevano?
5: Beh, intanto i partiti di opposizione...
6: È una cosa importantissima, credo che è una cosa importantissima, dire guardate che voi utilizzate dei soldi in più, quindi fate più campagna elettorale, quindi avevano tutti l'interesse ad opporsi, no? Come mai?
5: Riferiamoci ai partiti di opposizione, adesso non ne conosco la storia esatta di tutti, ma su alcuni ho delle idee abbastanza precise, e riferiamoci al maggiore partito di opposizione.
6: Cioè?
5: Cioè al Partito Comunista, il quale non è mai stato un partito povero, è sempre stato un partito ricco di risorse, talvolta si aveva l'impressione che ne disponeva più di quante non ne disponessero i partiti di governo. Aveva costruito in Italia la macchina burocratica più potente e più organizzata dell'intero mondo occidentale, e per questo si avvaleva di un finanziamento che non proveniva, o non proveniva tutto, ma che proveniva in gran parte da fonti illegali. Questo è un altro capitolo che riguarda diciamo, il rapporto tra il KGB e gli apparati di sicurezza bulgari ed il Partito Comunista Italiano. In tutto un certo periodo, certamente fino all'81, fu organizzata una rete clandestina di ricce trasmittenti che avevano dai 13, secondo le carte sovietiche, avevano dai 13 ai 16 centri che funzionavano nel nostro paese, che avevano una linea esclusiva con il KGB, erano stati addestrati numerosi elementi selezionati e inviati dal Partito Comunista Italiano in Unione Sovietica, addestrati alle tecniche delle radio ricce trasmittenti, alle tecniche del camuffamento, ed egualmente erano stati forniti al Partito Comunista Italiano documenti, materiale necessario per fabbricare documenti, per la fabbricazione di documenti falsi, italiani, francesi e svizzeri. Tutto questo sta nelle carte, ma questo non è che il segno di un rapporto intimo che esisteva e che non poteva avere il suo coté finanziario, che infatti ebbe, che non credo che nessuno possa negare in principio. Qualcuno può credere che il Ravennate Gardini, che aveva grandi interessi in Emilia o in altre località italiane e il cui gruppo aveva grande interesse nell'Unione Sovietica, non abbia mai dato un contributo al Partito Comunista?
6: Se lo chiede anche l'avvocato Spazzali, è da tempo che ce lo chiede qua.
5: Sarebbe come credere che il Presidente del Senato, faccio un esempio, il Presidente del Senato, senatore Spadolini, essendo stato 10 anni segretario del Partito Repubblicano, abbia sempre avuto un finanziamento assolutamente regolare e che le irregolarità e le illegalità sono state commesse dal vecchio La Malfa e dal giovane La Malfa. O sarebbe come credere, mi consenta Presidente, chiudo il ragionamento, come credere che il Presidente della Camera, onorevole Giorgio Napolitano, che è stato per molti anni ministro degli esteri del Partito Comunista e aveva rapporti con tutte le nomenclature comuniste dall'est a partire da quella sovietica, non si fosse mai accorto del grande traffico che avveniva sotto di lui tra i vari rappresentanti amministratori del Partito Comunista e i paesi dell'est. Non se n'è mai accorto. Cosa non credibile.
6: Perché imprenditori, società, enti e cooperative sentivano questo bisogno di pagare i partiti? Sai, molti di noi, io ne ho un migliaio,
5: generalmente,
6: un migliaio sono venuti da me dicendo che sono stati concussi.
5: Beh, questo non mentono, in questo caso mentono, non dicono la verità. Ci sono gruppi industriali che in Italia sono una potenza, che sono, erano più potenti dei partiti.
6: Mi spiego allora.
5: Potevano spaventare, potevano spaventare, non essere spaventati.
6: Che cos'è che li lega?
5: Proprietari di giornali, proprietari di banche, proprietari, ma che, di che cosa? Loro incutevano timore. Mentono per la gola e continuano a mentire, non dicendo la verità. Ma si può immaginare che un gruppo come la Fiat, per esempio, non abbia mai dato contributi elettorali a partiti o a parlamentari o a candidati? Lo si può immaginare seriamente? Si può credere seriamente che un gruppo come la Fiat possa essere stato concusso e spaventato? Credo che anche il gruppo Ferruzzi abbia dato contributi su un arco vasto di partiti e di parlamentari.
6: Anche la Montese.
5: Ed è cosa grave che gli esponenti politici non dicono la verità. Non dicono la verità. E continuano anche loro a mentire.
6: No, ma mi pare che quelli che sono venuti qua l'hanno quasi detto tutti. Quelli che sono venuti qua li hanno detto, quasi tutti hanno ammesso. Quelli che sono venuti in quest'aula, quasi tutti hanno ammesso.
5: Sì.
6: Adesso bisogna vedere se bisogna portare per forza.
5: Lei dovrebbe rileggersi un poco, però dovremmo andare a rivedere cosa è avvenuto nel corso dell'ultimo anno. Le verità sono venute fuori quando sono emersi dei fatti inoppugnabili.
6: A chi lo dice?
5: I fatti inoppugnabili.
6: Ecco, lei ha fatto accenno a un foglietto che io e lei sappiamo che cos'è. Ce lo vuole spiegare anche, lo vuole spiegare al tribunale?
5: Dopo la morte di Vincenzo, dopo la sua morte, tra le sue carte venne fuori un foglietto scritto a mano in cui lui per se stesso probabilmente aveva fatto un appunto riassuntivo che si riferiva a un quinquennio precedente di entrate proveniente da società, come lui scrive, enti varie. Lui dice che in 4 anni praticamente ha raccolto qualcosa come 186 miliardi, cioè a dire all'incirca l'ingresso aggiuntivo, perché devo presumere che si tratti di questo, anche se bisognerebbe verificare sulla base di una distinta, bisognerebbe verificare se una parte di queste somme non sono state iscritte a bilancio, quindi bisognerebbe vedere di che cosa si tratta esattamente, però provenienti comunque, ma non necessariamente tutti irregolari ed illegali, provenienti da enti pubblici e da enti privati, c'è un totale di circa, circa 50 miliardi l'anno.
6: Si dice, nel capo di imputazione di cui si è discusso con Cusani, che una cifra enorme sarebbero arrivati nel 91 e nel 92, 70 miliardi nel 91 e 5-7 miliardi nel 92, correggetemi se sbaglio. Non ha mai sentito parlare.
5: Come un omaggio al mio carisma politico sarebbe stata messa a disposizione una somma di 75 miliardi. Mi si consenta l'ironia di dire che il mio carisma politico allora vale 150 volte quello dell'onorevole Martelli e 200 volte quello dell'onorevole La Malfa. Questa motivazione è assolutamente ridicola e la maxi tangente, come io ho sempre pensato sin dall'inizio, con il permesso della Corte, non è che una maxi palla.
3: Man mano che le indagini procedevano, un utilizzo sistematico di tangenti venne scoperto nella aggiudicazione e poi gestione degli appalti relativi a strade, autostrade, aeroporti e metropolitane, istituti penitenziari ed enti pubblici di varia natura, mentre le principali imprese pubbliche, dalle ferrovie alle poste, dall'Enel all'Eni, conobbero le loro tangentopoli. Le inchieste coinvolsero anche le maggiori imprese del paese, dalla Fiat all'Olivetti. Oltre 5.000 persone, tra cui 4 ex presidenti del Consiglio e circa 200 parlamentari, furono indagate nel solo filone milanese delle indagini, che rivelarono tra l'altro la corruzione nelle stesse istituzioni addette al controllo e alla repressione dei reati. Nel 1994, ad esempio, un filone di indagine su tangenti pagati da imprenditori per evitare controlli fiscali portò a circa 100 arresti nella Guardia di Finanza. Nel 1996 vi fu l'incriminazione di giudici e avvocati accusati di corruzione in atti giudiziari. Al di là del caso milanese, le statistiche giudiziarie, che pure riflettono la sola parte emersa del fenomeno, segnalarono un forte attivismo della magistratura almeno fino alla metà degli anni 90 nei soli reati di concussione.

0: dei delitti 1991 Piastrone tra il 1992 e il 1996. Si evidenziò dunque una complessa rete di scambi corrotti, governati da un sistema di norme illecite per la gestione di decisioni pubbliche guidate dalla ricerca di tangenti. I reticoli di corruzione coinvolsero diversi attori. Gli imprenditori furono spesso parte di cartelli dove informazioni riservate sui futuri appalti permettevano la manipolazione delle procedure. A turno gli imprenditori coinvolti vincevano le gare pubbliche, riuscendo ad ottenere alti profitti grazie alla collusione reciproca, mentre la lealtà interna era mantenuta con il ricatto di esclusione da futuri appalti. I cartelli di imprese corrotte socializzavano inoltre i loro membri alla corruzione, presentata ormai come inevitabile. I politici coinvolti nella corruzione a loro volta raramente nascondevano le loro attività illecite ai partiti di provenienza. Infatti, un sistema partitico parallelo a quello visibile gestiva la riscossione delle tangenti più elevate, oltre a raccogliere una percentuale su quelle estorte in proprio dagli amministratori pubblici. I partiti corrotti assicuravano la riproduzione del sistema corrotto, socializzando i loro amministratori e accettare le tangenti come comportamento politico normale, imponendole poi come tacita regola nei rapporti tra amministratori pubblici e imprenditori privati. I politici corrotti furono inoltre capaci di acquisire consensi elettorali tramite una gestione clientelare della cosa pubblica e l'investimento di una parte delle tangenti nella creazione di personali macchine di potere. Tramite questo sistema di favori e minacce riuscirono inoltre a ottenere la connivenza di coloro che avrebbero potuto denunciare la corruzione. Negli enti gestiti da personale politico corrotto di nomina partitica, anche i vertici della burocrazia pubblica furono infatti spesso coinvolti nella raccolta delle tangenti, trattenendone una parte in cambio del loro fattivo sostegno nella implementazione delle decisioni ottenute tramite scambi corrotti. Le relazioni tra corrotti e corruttori vennero spesso facilitate dall'intervento di mediatori, specializzati nei mercati illegali, con la funzione di stabilire i contatti tra le parti, condurre i negoziati, trasferire le tangenti, accollarsi parte dei rischi. Poiché la fiducia non era sufficiente a imporre il rispetto degli scambi legali, la criminalità organizzata interveniva spesso soprattutto nel sud del paese, portando risorse di coercizione fisica da utilizzare per imporre il rispetto degli accordi illeciti e scoraggiare defezioni. I favori dei boss mafiosi furono poi ripagati con protezioni politiche degli indagati, ma anche con la partecipazione alla spartizione delle tangenti. Nella seconda parte del lato oscuro della verità continuiamo a raccontare gli anni 90, quelli di Tangentopoli.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Sono le 8 e 23 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: La pressione atmosferica torna a rinforzarsi sull'Italia dopo il passaggio di un fronte temporalesco, favorendo quindi un generale miglioramento del tempo. Nella prima parte di giornata sole protagonista su gran parte del paese, mentre condizioni più instabili interesseranno il basso Tirreno e la Sicilia, con possibilità di qualche rovescio. Durante le ore pomeridiane poi ancora tutto sole ovunque, tranne che per qualche ultimo rovescio possibile sul basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchis.

0: Il 1992 non vide certo l'inizio della corruzione in Italia, bensì la sua pubblicizzazione e il conseguente scandalo legato alla denuncia politica pubblica dei fatti. Per molti anni la corruzione aveva conosciuto in Italia un'espansione invisibile, con un intreccio di differenti tipologie, dalla corruzione centralizzata del finanziamento occulto dei partiti politici a livello nazionale da parte di grandi imprese pubbliche e alla microcorruzione di amministratori pubblici in ruoli marginali, alla complessa distribuzione di tangenti tra amministratori pubblici e segretari di partito, emersa come tipologia dominante nelle indagini di Mani Pulite. La diffusione delle varie forme di corruzione è stata attribuita a diverse patologie del sistema politico italiano. Una burocrazia pubblica poco professionale, reclutata e gestita in modo clientelare, consistenti macchine di partito, tanto più bisognose di risorse materiali quanto meno efficaci, diventavano poi gli appelli ideologici. Gestione degli enti pubblici e economici da parte di un personale di nomina partitica, limitato senso dello Stato nel pubblico e nelle élite. Accanto alla politica, anche il mercato appariva come particolarmente permeabile alle pressioni partitiche, data la tradizione di imprese familiari, il controllo politico delle fonti di credito, il debole sviluppo della borsa italiana. Per spiegare l'emergere dello scandalo di Tangentopoli, le vicende giudiziarie si intrecciano con una serie di cambiamenti politici epocali. Poco dopo l'arresto di Mario Chiese si tennero le elezioni politiche del 5-6 aprile 1992, che in un sistema caratterizzato fino ad allora da grande stabilità videro invece un indebolimento forte dei partiti di governo e di opposizione, mentre la Lega Nord, movimento politico federale sorto nel 1981, salì dallo 0,5% all'8,6%. Nella Democrazia Cristiana, nel Partito Socialista, né del resto la maggior parte dei partiti minori che avevano in diverse configurazioni sostenuto i passati governi sopravvissero fino alle successive elezioni anticipate del 1994. I risultati delle elezioni segnalarono la crescente insoddisfazione dell'opinione pubblica, che si era ripetutamente espressa nei sondaggi d'opinione, ma ancora non nel comportamento elettorale. A partire dal 92, il pubblico sostegno alle indagini in corso incoraggiò infatti l'azione dei magistrati, indebolendo al tempo stesso quei partiti politici che fino ad allora avevano garantito con la loro influenza sull'apparato pubblico la spartizione delle tangenti e la protezione degli esponenti politici sottoposti ad indagini. La crescita di nuovi movimenti e partiti di protesta, dalla Lega Nord alla Rete, un movimento politico sorto nel 91, aggregatore di forze cattoliche di sinistra, confluito poi nel 99 nei Democratici di Romano Prodi, ostile all'establishment politico e favorevole almeno inizialmente all'azione dei giudici, offrì alla pubblica opinione una sponda in campo politico. La percezione della crisi dei protettori politici del sistema di scambi corrotti facilitò infatti lo sviluppo delle indagini. In un circolo virtuoso, la consapevolezza da parte dei potenziali indagati della massa di notizie compromettenti in possesso dei giudici spinse i corrotti a confessare prima di essere coinvolti da altri. Dinamiche politiche spiegano anche il declinante successo delle indagini a partire dalla metà del decennio. Se l'ondata di scandali e arresti aveva fatto parlare dell'emergere di una seconda e più onesta Repubblica, grazie principalmente ad una sorta di rivoluzione dei giudici, in realtà il ciclo di Mani Pulite vide, alla metà del decennio, un rapido declino sia nella disponibilità di fonti di formazione, sia nel sostegno dell'opinione pubblica ai giudici. Essendo molti dei conti correnti dedicati al passaggio delle tangenti localizzate all'estero, le indagini dovettero scontare, insieme alle difficoltà tipiche della repressione dei reati economici, i tempi lunghi, lunghissimi delle rogatorie internazionali, con la conseguente prescrizione per molti reati. Soprattutto gli scandali legati alla corruzione furono archiviati in assenza di riforme specificamente orientate a contrastare i reati contro la pubblica amministrazione. Nel 1993, ad esempio, la cosiddetta soluzione politica a Tangentopoli del governo tecnico presieduto da Amato, con una serie di misure che includevano sanzioni amministrative, con la restituzione triplicata delle tangenti, l'interdizione dai pubblici uffici da 3 a 5 anni, fallì di fronte alle proteste dell'opinione pubblica contro il percepito colpo di spugna e ai dubbi sulla costituzionalità del provvedimento espressi dall'allora Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. L'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta su Tangentopoli, approvata il 7 luglio del 93 alla Camera con voto unanime, venne poi bloccata al Senato. Nel settembre del 96 la Camera dei Deputati nominò una commissione speciale per l'esame dei progetti di legge recanti misure per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione. Nessuna delle sue raccomandazioni venne comunque trasformata in legge, mentre si aprì un durissimo conflitto che ancora prosegue tra potere giudiziario e potere politico, con interventi legislativi che le organizzazioni dei magistrati consideravano lesivi della loro indipendenza. Al di là del caso italiano, la scoperta di Tangentopoli ha avuto vasta risonanza internazionale e riflessi indiretti in altre democrazie. Gli anni 90 videro infatti crescenti preoccupazioni sulla presenza e sulla pericolosità della corruzione politica nelle democrazie occidentali. Non solo i paesi dell'area mediterranea, tradizionalmente considerati più esposti a certe patologie, ma anche sistemi democratici di consolidate tradizioni, dagli Stati Uniti alla Francia, dal Belgio alla Gran Bretagna, hanno conosciuto l'esposizione a scandali politici di varia entità. Numerose iniziative internazionali che si erano susseguite in questi ultimi anni confermano una cresciuta preoccupazione per il fenomeno. Gli scandali degli anni 90 fecero emergere gli effetti della corruzione sulle democrazie, intaccando i principi di eguaglianza di diritti, di trasparenza nel funzionamento delle amministrazioni pubbliche. Essa tende a modificare la stessa natura, oltre che gli esiti, della stessa competizione elettorale. In presenza di corruzione, la selezione del personale politico prima infatti non tanto la capacità di rappresentare i bisogni collettivi, ma le doti di spregiudicatezza o l'abilità nel reinvestire in politica ricavato delle tangenti. La corruzione ha infine costi economici, come la crescita dei prezzi delle opere e dei servizi pubblici, la selezione di imprese inefficienti, lo spreco di risorse per tenere nascoste le attività illecite. Ma cos'è stata l'inchiesta a Mani Pulite? Un giorno lo chiesi all'ex procuratore aggiunto di Milano, Gerardo D'Ambrosio.
1: D'Ambrosio, lei si è occupato di tantissime cose, da Piazza Fontana a Pinelli, il terrorismo rosso e nero, si è occupato dello scandalo dei petroli, della vicenda di Roberto Calvi, del Banco Ambrosiano, sì. E poi della corruzione, della grande inchiesta Mani Pulite. Che cosa resta oggi di quella inchiesta, di quelle centinaia di arresti, di perquisizioni, di un'attività di intelligence investigativa che ha sconvolto, naturalmente, ha scompaginato, diciamo, l'asse politico ma anche imprenditoriale italiano?
2: Resta una grande delusione da parte di chi, mi riferisco a coloro che si sono occupati occupati di quella inchiesta, che erano poi tanti, perché all'inizio e quando si svolse la mole maggiore di lavoro erano Di Pietro, Davigo, Colombo, io e Borrelli, poi non ce n'erano altri, quindi non c'era ma tutti noi eravamo presi a tempo pieno su questa indagine, ognuno è per la sua parte, e abbiamo avuto la speranza che finalmente, una volta scoperto questo grande giro di corruzione, di collusione politico-amministrativo-imprenditoriale, qualche cosa finalmente in Italia cambiasse in meglio, cioè che venisse finalmente stabilita una normativa, e che la gente, anche perché la gente era molto indignata da quello che via via si andava scoprendo, si mobilitasse di nuovo e che così costringesse il mondo politico ad affrontare finalmente quella questione morale che con tanta autorevolezza era stata posta prima da Spadolini, poi da Berlinguer nell'81 e quella famosa intervista che aveva rilasciato a Repubblica, in cui tutti denunciavano che il mondo politico badava alle clientele, agli interessi propri e non badava più agli interessi generali. Ora, che cosa è rimasto di quell'inchiesta? Naturalmente di quell'inchiesta è rimasto l'entusiasmo nostro, l'entusiasmo della gente, la nostra speranza che è andata delusa, ed è andata delusa soprattutto perché, mentre all'inizio sembrava che effettivamente anche il mondo politico si sarebbe impegnato per riaffrontare questa questione morale, tant'è vero che proprio in quel periodo si mise in cantiere la legge Merloni, la prima edizione, perché poi ne sono state fatte un'infinità sulla trasparenza dei pubblici appalti, e poi dopo invece tutto questo non è avvenuto ed è stata fatta una lotta proprio ai magistrati che si erano impegnati e si impegnavano ancora in queste inchieste contro la corruzione, il finanziamento illecito dei partiti e queste forme di collusione che erano un pericolo non solo per le casse dello Stato ma anche per la stessa democrazia, perché si creavano delle disparità enormi fra i partiti che gestivano gli appalti pubblici e quelli che invece non li gestivano, perché ovviamente il contributo che prendevano non poteva arrivare, perché se non gestivano denaro pubblico per dare gli appalti non arrivava niente. E poi scoprimo che se addirittura c'era un sistema di ripartizione fra le forze di governo di queste cose, e a volte arrivavano anche soldi allo stesso Partito Comunista, che perlomeno a quella corrente che poi fu anche perseguita, perlomeno per quanto riguarda Milano, perseguita penalmente, insomma, per questi fatti. Quindi capisce che quello che è rimasto poco, molto poco di quello che abbiamo fatto, forse è rimasta questa grande delegittimazione della magistratura che continua ancora e che è stata molto molto efficace in questa nel non affrontare perlomeno questo problema della questione morale.
0: E oggi esiste ancora un problema di corruzione di fondi legali ai partiti? Gerardo Colombo, già magistrato del Pullman di Pulite.
3: Ma io credo che sarebbe necessario, secondo me è necessario che i partiti abbiano le risorse per poter svolgere la loro attività, però sarebbe necessario che una misura del genere fosse accompagnata da una serie di di misure che servano a fare in modo che non si corrano rischi di cattiva gestione di questi soldi. Insomma, io credo che sarebbe necessario che i partiti fossero in qualche modo sottoposti a un sistema sostanzialmente simile a quello che nel diritto privato, per quel che riguarda le imprese pubbliche, quindi anche nel diritto pubblico, serve a verificare l'andamento. Credo che sarebbe necessario, ma rigorosamente necessario, regolamentare la vita, diciamo così, amministrativa, la vita economica dei partiti, perché altrimenti si correrebbero dei rischi. Secondo me bisognerebbe stare molto attenti su questo, sotto questo profilo, perché quando si è trattato di investigare a suo tempo per via delle corruzioni e dei finanziamenti illeciti che sono stati scoperti ormai più di 30 anni fa, si è potuto constatare come senza un controllo, alla fine lasciamo perdere tutto quello che succedeva di illecito, cioè lasciamo perdere fino a un certo punto, senza un controllo, le spese dei partiti erano aumentate in modo incredibile, in modo elefantiaco. Ecco, bisognerebbe evitare tutto questo, sarebbe necessario che quel che viene dal pubblico e anche quel che viene dal privato, come risorse per i partiti, venisse utilizzato con insomma molto molto accuratamente.
0: In Italia lobby e partiti stanno dentro in una zona grigia e a questo punto ci vogliono delle regole, bisogna stabilire i limiti, rimuovere le anomalie che l'Italia ha rispetto a paesi in Europa sul fronte della trasparenza della politica e della lotta alla corruzione. Ricorda conflitti di interesse, rapporto tra parlamentari e lobby, regalie, singoli e deputati, non abbiamo regole precise e adeguate.
3: Io credo che sia necessario anche quello, che sia necessario regolamentare tutti questi rapporti che stanno appunto in una zona grigia e che, pur tenendo presente la presunzione di innocenza, sapendo tutta quella premessa che ha fatto lei precedentemente, però che esista una zona grigia dove anche, perché non soltanto questi rapporti economici, ma anche questi rapporti economici, insomma, nella quale rientrano anche questi atteggiamenti, questi modi di avere relazioni, di intese relazioni, e ci sono, è necessario. Noi abbiamo i partiti, cioè coloro che propongono, no? Programmi politici, propongono persone e così via, e dovrebbero essere molto molto trasparenti, e questa trasparenza secondo me a volte non c'è proprio per nulla.
0: Rispetto ai tempi in cui lei investigava col Pullman e Pulite, la mazzetta, cioè la corruzione, il sistema di aggiustamento delle pratiche a favore di imprenditori e poi a favore di partiti che poi sponsorizzavano, e mi pare di capire sponsorizzano, questo tipo di azione imprenditoriale, è cambiato qualcosa da allora oppure è rimasto tutto come prima, come dice qualcuno?
3: Ma guardi, nel settore degli appalti, al tempo noi abbiamo scoperto proprio un sistema molto molto rigorosamente organizzato, che aveva delle regole dalle quali era difficile discostarsi. Quasi tutti, se non diciamo tutti, però la grandissima maggioranza degli appalti era accompagnato dal pagamento di tangenti, le quali andavano in grande parte ai partiti politici e però in parte anche a chi gestiva il denaro, a chi mediava queste cose e così via.
0: I faccendieri, mettiamola così.
3: Va bene, sì, ma anche i personaggi politici anche i personaggi del mondo dell'amministrazione che intervenivano in tutto questo, no? I faccendieri sono, dovrebbero essere, almeno credo che siano, i mediatori, quelli che mettono in contatto, quelli che semmai portano avanti la trattativa, così via, no? Proprio i punti di collegamento. I soldi andavano anche a personaggi politici che delle volte li spendevano per interessi loro invece che per l'interesse del partito. La contropartita, cioè quel che la politica e l'amministrazione restituiva a chi pagava, era consentire di vincere appalti che invece avrebbe vinto qualcun altro alla fin fine. No? In questo modo i costi delle opere pubbliche lievitavano tantissimo. Per farle un esempio, un chilometro di metropolitana milanese costava quasi il doppio di quel che doveva costare. Adesso io non vedo una organizzazione sistematica, un sistema della corruzione legato al finanziamento come quella che esisteva allora. Poi non lo so se andando avanti le indagini tra le varie possibilità esista anche quella di che emerga una cosa del genere, però sono abbastanza dubbioso. Tutto questo non toglie comunque che, a mio parere, il livello di corruzione in Italia sia un livello comunque elevato, sia per quel che riguarda la corruzione politica e ancor di più, a mio parere, per quel che riguarda invece la corruzione più spicciola, la corruzione di tutti i giorni, la corruzione da una parte della burocrazia e poi di chi comunque, rivestendo posizioni di potere, questo potere lo usa anche a fini personali.
4: Il lato oscuro della verità.
5: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 9.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 9 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna a rinforzarsi sull'Italia dopo il passaggio di un fronte temporalesco, favorendo quindi un generale miglioramento del tempo. Nella prima parte di giornata sole è protagonista su gran parte del paese, mentre condizioni più instabili interesseranno il basso Tirreno e la Sicilia, con possibilità di qualche rovescio. Durante le ore pomeridiane poi ancora tutto sole ovunque, tranne che per qualche ultimo rovescio possibile sul basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 9:59.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Delitto e castigo, storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Max Rigano, con me, come sempre, il professor Iuri Aparo.
3: Buonasera.
2: Ci ha raggiunti in studio anche una partecipante del gruppo della trasgressione costituito dal professor Aparo, Beatrice Aiani. Benvenuta Beatrice.
4: Grazie, buonasera.
2: E bentornata, visto che ormai hai già... questa credo sia la tua terza puntata, giusto?
4: Sì.
2: Dopodiché abbiamo voluto quest'oggi ospite in collegamento da Roma, dove attualmente si trova, Matteo Angioli. Benvenuto.
5: Ciao Max, bentrovati a tutti voi.
2: Allora, chi è Matteo Angioli naturalmente? Matteo Angioli è stata una delle persone in assoluto più vicine a Marco Pannella, ha fatto parte dello staff di Marco Pannella, ha fatto parte della vita, è stato un grande amico di Marco Pannella e la sua presenza qui oggi l'ho chiesta e mi è stata gentilmente accordata da Matteo perché volevo portare la testimonianza di chi, avendo vissuto accanto a Marco Pannella, ha vissuto anche le battaglie di Marco Pannella sul tema delle carceri, sulle condizioni dei detenuti. Matteo, io ricordo, vorrei partire da qui, che Marco Pannella è stato uno degli uomini, uno dei politici italiani che prima di ogni altro ha posto la questione delle condizioni delle carceri e dei detenuti che le riempiono come una delle condizioni che definisce la democrazia nel nostro paese, quindi la sua forza rappresentativa, ma soprattutto la sua componente etica. Uno Stato che non si curi dei detenuti, che non si occupi della loro riabilitazione, è uno Stato che ha un vulnus, che ha dei deficit che vanno evidentemente colmati.
5: Sì, anche perché poi si tratta, nella stragrande maggioranza dei casi, di detenuti, di persone che torneranno in libertà. Quindi è il nostro interesse tornare ad avere nella società persone in grado di non tornare a delinquere. Ma intanto Max, ti voglio ringraziare per questo invito, per aver pensato a me e anche a Marco Pannella, quindi soprattutto a Marco Pannella, visto il tema che tocchi in queste trasmissioni.
2: Matteo, qual era l'approccio e soprattutto vorrei dire l'approccio politico, ma anche l'approccio emotivo che Marco Pannella aveva rispetto al tema delle carceri italiane e dei detenuti che al suo interno vi si trovano?
5: Ma sicuramente c'era una componente umana di forte empatia e di comprensione delle ingiustizie che le persone detenute subivano e subiscono, che sono un sovrappiù rispetto a quella che è la pena che di per sé deve essere scontata. Come dicevano alcuni esponenti del mondo del carcere che ho potuto incontrare, la detenzione, la pena dovrebbe consistere semplicemente nella perdita della libertà di andare e di venire. Stop. Non dovrebbero esserci altre conseguenze rispetto alla detenzione, dovute alla detenzione, certo, salvo poi la perdita dell'elettorato passivo, per esempio, o attivo, dipende naturalmente poi dal tipo di condanna, però tutto ciò che poi viene inflitto al detenuto è un qualcosa che è anticostituzionale e quindi anche antidemocratico. E lo stesso vale naturalmente anche per gli agenti di polizia penitenziaria, non dimentichiamoci che sono l'altra faccia della stessa medaglia, per la quale Pannella ha sempre avuto una forte attenzione. Se da una parte abbiamo infatti detenuti rinchiusi in celle sovraffollate, spesso costretti all'ozio, e a non poter lavorare, dall'altra parte abbiamo sempre nella stragrande maggioranza dei casi agenti penitenziari che sono quasi sempre in sottorganico, con stipendi inadeguati e con turni che vanno ben oltre il minimo, ma che sono costretti a fare appunto gli straordinari.
2: Matteo,
5: direi che è la situazione di fondo.
2: Ecco, tra un attimo ti voglio far parlare con Beatrice Aiani, che è una giovanissima ragazza, 21 anni, quindi pensa, e vorrei che poi tu raccontassi tu a lei chi era Marco Pannella. Prima però vorrei metterti a confronto con il professor Iuri Aparo. Il professor Iuri Aparo, che ha la tenera età di 70 e passa anni, lavora nelle carceri italiane da 49 anni. Ha cominciato con lavorando con detenuti, tra i quali c'erano gli appartenenti alle Brigate Rosse, e è arrivato a toccare con mano invece il rapporto con detenuti che appartengono alla criminalità organizzata, all'ndrangheta, Cosa Nostra. E volevo farti parlare un attimo con lui, perché a lui vorrei chiedere, professore, che cosa pensa di quello che ha appena detto Matteo.
0: Penso che sono completamente d'accordo, e puntualizzo tuttavia quello che manca a chi sta in carcere per aver commesso reati è soprattutto il senso della responsabilità. Dunque, ovviamente concordo al 100% sul fatto che la qualità delle carceri è indicativa del livello di civiltà raggiunto da una collettività. Certo che sono d'accordo, e certo che sono d'accordo sul fatto che la pena, come diceva Matteo, sostanzialmente consiste nella privazione della facoltà di entrare e uscire, e in nessun'altra, non dovrebbe consistere in alcuna altra privazione. Ciò non di meno, sottolineo, per l'esperienza che ho, sottolineo che quello che manca al detenuto principalmente non è lo spazio, non è l'acqua calda, ma è la responsabilità. E in relazione a questo dico che l'istituzione, attraverso il personale penitenziario, ha come compito principale quello di allevare, coltivare, far crescere nella persona detenuta quella responsabilità che, non essendo stata vissuta e tantomeno onorata, ha permesso alla persona di commettere reati e poi finire in carcere. Dunque non c'è alcuna contraddizione con quello che sta dicendo Matteo. Non c'è manco contraddizione con quello che dice "nessuno tocchi Caino", dove per l'appunto si parla e si sottolinea l'importanza che ha per il detenuto il sentirsi rispettato da un rapporto adeguato, da spazi adeguati, eccetera. Però quello che manca a chi commette reati è il senso di responsabilità nei confronti della collettività.
2: Ecco, Matteo, volevo chiederti, posto che il professore Iuri Aparo ha creato 29 anni fa un gruppo a cui io appartengo, ho cominciato a conoscere, diciamo, 13 anni fa circa, che si chiama il gruppo della trasgressione. Che cosa fa in sostanza il professore? All'interno delle carceri e fuori dalle carceri incontra detenuti, i parenti vittime di reati commessi da detenuti, giovani ragazzi universitari, psicologi e società civile. E da questo incontro, che viene realizzato in alcune circostanze dentro il carcere, in altre circostanze al di fuori del carcere. Il professore ha coltivato un modo per insegnare a queste persone che hanno commesso reati a recuperare se stessi, cioè a diventare quei soggetti responsabili di ciò che hanno commesso, quindi consapevoli della loro identità, in modo funzionale a questo processo di confronto con le regole che lui pone, molto spesso anche attraverso una serie di attività che mettono i detenuti sopra un palco, perché loro hanno organizzato anche delle performance teatrali, dei concerti, hanno portato i detenuti a conoscere Caravaggio, Dostoevskij, quindi a confrontarsi con temi molto profondi. Domando a te, tu sei, come vedi l'ipotesi di portare i detenuti all'interno della società civile e la società civile all'interno delle carceri? Risponde a quelle istanze che tu hai visto declinare e manifestare a Marco Pannella?
5: Ma sicuramente sì, dovrebbe essere un processo di osmosi naturale, direi costituzionalmente garantito e auspicato, per far sì che queste persone vengano reimmesse nella società nel pieno delle loro facoltà, che esistono e che devono essere coltivate, perché appunto il professore, che io ho avuto modo di apprezzare nei suoi interventi proprio tra l'altro nei congressi, negli appuntamenti di Nessuno Tocchi Caino che ho seguito online, giustamente mette l'accento sulla mancanza di responsabilità, che spesso è legata al non oziare e al lavoro, appunto. Se tu metti una persona 20 ore rinchiusa in una cella dalla quale non può uscire, è chiaro che questa persona perde tutto, e a partire dal senso di responsabilità. Io sono rimasto colpito nelle mie visite dalla domandina, cioè queste persone sono costrette a presentare una domandina, già il termine fa pensare, per chiedere cose anche abbastanza banali al direttore o al facente funzione o comunque al personale. Ecco, questo è una cosa, è un aspetto che credo vada superato, perché in un carcere che deve recuperare persone che hanno avuto una crescita o hanno commesso una crescita problematica o che perché sono stati a contatto con territori nel quale le difficoltà sociali erano evidentemente prevalenti, o perché hanno sbagliato per altri motivi chissà quali, ci deve essere questa opportunità di riaffermarsi, di riscattarsi, e questo non si può fare stando senza far niente. Credo che il progetto del professore sia per questo anche veramente utilissimo e straordinario, perché è importante innanzitutto mantenere in queste persone la speranza e la volontà di potercela fare. Già arrivare a generare in loro questa consapevolezza,
2: cioè, esatto,
5: è cioè
2: la riabilitazione parte anche dalla capacità per questi detenuti di poter avere la speranza di poter cambiare, e quindi di poter poi attraverso questa speranza coltivare un nuovo sé attraverso un lungo percorso. Delle volte il professore mi sfotte perché mi dice che sono eccessivamente ottimista, ma concordiamo su un punto, cioè sul fatto che il processo di riabilitazione, come dicevi tu, non può non partire da un'assunzione di responsabilità, quindi comunque da un processo che parte da dentro, su questo.
5: Sì, che noi dobbiamo favorire, che sia il lavoro o lo studio, nel caso anche dei minorenni, ma queste devono essere attività che stimolano l'intelletto, l'attività umana, che poi è collegata al senso di tutti noi, di responsabilità, perché ci sentiamo responsabili per quello che facciamo e anche di fronte ad altre persone. Questa è stata mi sembra che sia il fulcro, ecco, di come salvare una persona. Io non dico che si debba lavorare, che non siano sufficienti i lavori che si fanno in carcere, spesso non lo sono, però è ovvio che deve esserci un accento molto molto marcato sull'importanza dell'attività di ogni detenuto.
2: Senti Matteo, come ti dicevo prima, qui con noi c'è Beatrice Ajani, ha 21 anni, studia all'università, beni culturali, giusto Beatrice? Allora, te la presento Matteo perché purtroppo, per fortuna per lei, Beatrice ha, cioè io ne ho 56, lei ne ha 21, quindi più della metà, più della metà dei miei anni. Allora, anzi meno la metà dei miei anni. Domanda, vuoi raccontare tu a Beatrice chi era Marco Pannella?
5: Beh, ci provo, quanto tempo mi dai? Allora, ciao Beatrice, Marco Pannella è stato una persona che ha, diciamo, raccolto in sé alcune straordinarie qualità che gli hanno permesso di essere Marco Pannella, di diventare Marco Pannella. La prima era sicuramente un interesse genuino e sfrenato per le persone. Lui si interessava veramente alla condizione di tutte le persone, amava conversare, passare quel tempo con loro, conoscere le loro condizioni e capire quali fossero i problemi della società. Aveva un grande bagaglio culturale e intellettuale, era sicuramente una persona colta e molto molto intelligente, generosa, e poi aveva anche un lato per quanto riguarda un patrimonio di risorse anche economiche che gli hanno permesso di mandare avanti un'organizzazione chiamata Partito Radicale per 50 anni. Lui credo che sia l'unico politico che si è impoverito, se vogliamo usare questa parola, facendo politica. Lui ha investito tutto il suo patrimonio, che consisteva in alcuni edifici nella sua Teramo, per appunto mandare avanti le iniziative, pagare gli stipendi delle persone che stavano nella struttura del Partito Radicale qui a Roma, perché poi la struttura era una sola. Questo ha fatto sì che il partito fosse un conglomerato di
2: persone. Tra l'altro,
5: persone.
2: Matteo, Marco Pannella fu l'uomo, l'unico politico in Italia che restituì una parte del finanziamento pubblico che arrivava esatto, anche al Partito Radicale. Mi ricordo quelle immagini incredibili di lui che restituiva 50.000 lire ad ogni singola persona che nella piazza di Roma, non so se fosse in Piazza Navona o in quale altra piazza a Roma, dove lui riconsegnò materialmente il denaro ai cittadini. Unico caso nella storia. Matteo, non ti voglio trattenere oltre, però vorrei, prima di congedarmi da te, farti sentire che cosa pensa invece il professor Iuri Aparo di Marco Pannella.
5: Certo.
2: Professore, Marco Pannella, lo diceva Matteo, che è stato una delle persone a lui più vicine, ha rappresentato un paradigma, no, per il riconoscimento di quelli che sono i diritti appunto dei detenuti. Lei, come uomo delle istituzioni, come uomo che ha in qualche modo intercettato, interpretato e accompagnato quelle che sono le coscienze dei detenuti dal momento in cui approdano al carcere al momento in cui ne escono, che vissuto emotivo ha avuto rispetto a Marco Pannella?
0: Estremamente positivo, pur se per quanto mi riguarda, la mia esperienza, la mia formazione, insomma i miei studi mi dicono che il migliore rispetto che si può avere nei confronti di un uomo, un essere umano, è quello di aiutarlo a vivere la propria responsabilità. E lo dico da sinistra, non è che dico responsabilità nel senso che ho voglia di inchiodare qualcuno al proprio dovere, no, responsabilità come strumento di autentica libertà, autentica maturità. Quindi, allora, per quanto riguarda Marco Pannella posso dire solo bene. Però dal momento che la mia professione è lo psicoterapeuta e in parte svolgo questa professione dentro il carcere, allora so che molte volte si produce tra detenuti e corpo istituzionale o anche tra società civile e istituzione, alle volte si produce una inopportuno contrasto, dove il contrasto sembra prodursi per il fatto che qualcuno vuole che il detenuto venga, come dire, accudito, rispettato, e qualcun altro sembra che invece voglia il detenuto inchiodato alle proprie colpe. La mia posizione è che chi commette reati è evidentissimo che sta derogando dalle proprie responsabilità. Per cui la persona che entra in carcere non entra con il senso della responsabilità già ben coltivato o leato,
2: definito, certo.
0: Da questo punto di vista l'istituzione deve fare un grande favore all'uomo che tiene dentro,

0: necessariamente retto, in certi aspetti magari anche un po' rigido. Mi congedo da te facendoti sentire un secondo quello che pensa Beatrice, che, come spesso succede, essendo una donna e essendoci presenti uomini, le donne parlano di meno. Beatrice, tu hai mai sentito di Marco Pannella? Lo conosci?
1: No, devo ammettere che non avevo mai avuto modo di avvicinarmi alla figura. Apprezzo moltissimo il quadro che me ne è stato fatto, quindi ringrazio il dottore
0: Matteo. Sì. Matteo, mi pare che questo sia forse la cosa più bella di tutte. Cioè, tu oggi hai portato una studentessa a conoscere la figura di Marco Pannella, che lei poi magari approfondirà. È un valore anche questo.
2: Sì, io credo che la figura di Marco sia sicuramente da conoscere e da studiare. Lui stesso si meravigliava quando, negli ultimi anni della sua vita, per esempio, incontravamo i giovani per strada e lo salutavano, perché, lamentandosi giustamente spesso di non essere in televisione come altri esponenti politici, si chiedeva dove lo vedessero i giovani. Dice: ma com'è possibile che mi conoscano, perché io non sono mai in televisione? Evidentemente quelle pochissime volte in cui andava riusciva comunque a rimanere impresso agli spettatori.
0: Certo.
2: Bastava poco per impressionare, per che le persone si ricordassero. Io, se posso chiudere con un altro ricordo, Max,
0: certo,
2: veramente velocissimo. Avevo anch'io 21 anni quando per la prima volta varcai l'ingresso di un carcere con Marco. Eravamo a Pisa, andammo a trovare Adriano Sofri per una serie di situazioni rocambolesche. Lui era venuto a Pistoia, a casa mia, il giorno precedente, ospite mio e di una serie di radicali pistoiesi che si erano inventati un'iniziativa. L'indomani andammo in carcere a Pisa per trovare Adriano Sofri, quindi io in un'occasione praticamente ho passato 4 ore con due esponenti importanti, molto diversi, Marco Pannella e Adriano Sofri, per una conversazione che ancora oggi è disponibile sul sito di Radio Radicale e che è stato il mio, diciamo, battesimo del fuoco, perché da lì poi ho capito che volevo fare il radicale, nel senso ero già radicale ma volevo aiutare Marco Pannella, e poi l'anno successivo sono riuscito a iniziare ho iniziato a lavorare con lui a Bruxelles, al Parlamento Europeo e in Italia. E poi le mie prime visite successive per vedere l'intero carcere, quindi non solamente un detenuto, furono subito Luciardone a Palermo e Poggio Reale a Napoli.
0: Come questo a dire, hai visto la crème delle carceri italiane. Matteo, ti ringrazio moltissimo, soprattutto per aver accettato l'invito e per averci portato il ricordo di Marco Pannella. Grazie ancora e buona continuazione, buon lavoro. Chiedo, andiamo direttamente in pubblicità? Ok, pubblicità.
3: Sono le 10 e 23 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
0: Rieccoci di nuovo in studio, bentornati a Delitto e

0: Castigo, questa sera con il professor Iuri Aparo e con la nostra Beatrice Aiani abbiamo trattato, abbiamo cominciato a trattare il tema delle carceri con una visione particolare. Abbiamo cioè sentito la testimonianza di Matteo Angioli, una delle persone più vicine a Marco Pannella, e ci ha portato il ricordo e l'operato di Marco Pannella sia sul piano politico ma anche sul piano etico rispetto al tema delle carceri. E il professore Aparo ci ha detto una delle cose più importanti che noi dobbiamo considerare quando ci relazioniamo con i detenuti è l'emersione del loro processo di responsabilità. La libertà non può essere lontana dall'assumere innanzitutto il precetto della responsabilità. Adesso invece vi voglio portare da un altro professore, il professor Alessandro Amadori, psicologo, sociologo, scrittore. Benvenuto professore.
1: Benvenuti a voi e grazie per aver pensato a me.
0: Allora, Alessandro Amadori, le domando subito, in un periodo storico come questo, trattare il tema delle carceri, delle condizioni dei detenuti e soprattutto della riabilitazione del detenuto è forse una delle cose più difficili, anche perché la percezione che molti cittadini hanno è di sentirsi insicuri, e l'insicurezza genera come riflesso quasi pavloviano quello di allontanare la persona che commette reati e di isolarla, non identificando nel processo di riabilitazione uno degli elementi costitutivi che dovrebbe avere il carcere, ma generando semmai un'idea del carcere in chiave puramente afflittiva. Vorrei sapere se lei intanto condivide questa analisi e se qual è il suo punto di vista sull'attuale condizione dei detenuti in carcere.
1: Sì, sì, domanda molto, molto interessante e molto nobile, fatemi anche dire. Ma intanto una parola sulla percezione di insicurezza. Non è solo una percezione, nel senso di essere un semplice prodotto della mente, e anche la conseguenza di un'evoluzione criminologica che ha avuto il nostro paese. Nel nostro paese si compiono pochi reati veramente gravi, gli omicidi sono pochi in rapporto alla popolazione, in generale i reati molto violenti contro la persona sono meno numerosi che in altri paesi, quindi la situazione italiana è buona, però è molto aumentata negli ultimi anni la microcriminalità, che oltretutto spesso produce il cosiddetto numero oscuro, cioè molti reati effettivamente commessi da un lato e subiti dall'altro non vengono denunciati. Non vengono denunciati per sfiducia nell'utilità del denunciare stesso. Quindi c'è oggettivamente un tema di pressione su alcuni reati minori, non gravi dal punto di vista sociale, ma molto fastidiosi per la qualità del vivere. Questo ha generato una molto maggiore sensibilità per il tema appunto dei reati che vengono quotidianamente commessi, da cui la percezione, che però è anche supportata in una certa misura anche da fatti. Detto questo, è verissimo che il clima attuale è un clima in cui sembra rinvigorirsi l'idea del carcere, della pena, come meramente afflittiva. Il che va da un lato contro la nostra Costituzione, proprio la Costituzione che dice chiaramente che la funzione del carcere e della pena deve essere innanzitutto quella del recupero sociale del reo, ma va contro anche la ricerca empirica criminologica. Tutte le ricerche fatte sul campo dimostrano che il tasso di recidiva per la maggior parte dei reati, se non proprio per la totalità dei reati, comunque per la maggior parte dei reati il tasso di recidiva è molto più basso, ma molto più basso, quando in carcere si lavora al recupero, in particolare attraverso il lavoro, la formazione al lavoro, il percorso di possibile inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro. Quindi un carcere che funziona, che rispetta il dettame costituzionale e che agisce pragmaticamente sul recupero, è un carcere che riduce la probabilità di nuovi reati e quindi contribuisce anche alla percezione di sicurezza della popolazione. Questo è un po' il paradosso che non si riesce a capire. Conviene alla stessa società avere una visione riabilitativa, perché certi reati sono un po' come una malattia, vanno curati socialmente, e quando li si cura socialmente non accadono più.
0: Professore, a questo proposito, allora, la faccio parlare un attimo con questa giovane studentessa Beatrice Aiani. Beatrice, hai sentito il professor Amadori? Lui dice, guardate, che sono, i reati più gravi sono diminuiti, però i reati invece meno gravi, il furto, l'aggressione, eccetera, sono reati che le persone percepiscono come estremamente invasive. Tu hai 21 anni, sei una donna, sei una studentessa, che percezione hai tu della realtà che ti circonda rispetto al tema della sicurezza? Cioè, tu quando esci la sera, quando sei fuori, ti senti in qualche modo in pericolo? Senti di avere paura, di avere bisogno di protezione? Qual è il tuo vissuto?
2: Sì, no, devo dire che per fortuna non ho mai avuto esperienze di pericolo. Sento che non posso stare, diciamo, serena come sarebbe opportuno, perché comunque il pensiero che sì, la sicurezza non sia, insomma, quella che si spererebbe c'è sempre, ma anche perché comunque ci sono i genitori, tutti che ripetono che bisogna stare attenti, quindi anche abbastanza istintivamente poi viene da stare attenti, però non saprei dire se...
0: Ma ti aiuta, professore, lo dico a lei dicendolo nel frattempo anche a Beatrice. Beatrice fa parte del gruppo della trasgressione, fondato e voluto dal professor Iuri Aparo, con cui si mettono uno accanto all'altro ex detenuti o addirittura detenuti quando gli incontri vengono fatti all'interno delle carceri. Ci sono i parenti delle vittime che hanno subito reati, ci sono giovani ragazzi, psicologi, società civile. Beatrice, tu hai conosciuto e hai potuto parlare anche con ex criminali o con persone che sono in carcere e stanno scontando una pena magari per omicidio? Tu che hai cominciato a conoscere un po' la loro psicologia, questo ha cambiato la tua percezione della realtà attorno a te, o il lavoro che stai facendo non ti ha ancora portato a, come dire, a sentire la realtà meno pericolosa di come forse l'avresti potuta sentire prima?
2: No, sicuramente diciamo il gruppo mi ha aiutato a capire che dietro ai reati ci sono delle persone, e quindi non è che non senta, diciamo, il pericolo uscendo la sera, però mi rendo conto che non rischio di incontrare persone cattive perché lo decidono loro. Sento che ho, diciamo, imparato a ragionare sulle motivazioni che possono portare qualcuno a commettere reati, quindi non mi viene da essere completamente, diciamo, sulla difensiva o completamente respingente nei confronti di queste persone. Sicuramente non è diminuita, ecco, la sensazione di dover comunque rimanere attenta se esco di sera.
0: Professore Aparo, la faccio parlare col professor Amadori. Professore Amadori ha detto poc'anzi. Ha detto poc'anzi, guardate, nel momento in cui si lavora sulla riabilitazione c'è anche un abbattimento della recidiva e c'è una capacità quindi di poter recuperare alcuni detenuti alla vita sociale in modo rispettoso del dettato costituzionale e delle nostre norme. Vorrei che lei commentasse questo e che portasse la sua esperienza, che si confrontasse su questo con il professor Amadori.
3: Sono ultra d'accordo, al punto tale da essermi lasciato convincere circa 13-14 anni fa dai detenuti che all'epoca erano componenti del gruppo, d'essermi lasciato convincere ad aprire una cooperativa che si chiama cooperativatrasgressione.net e che dà lavoro ai detenuti. Dunque sono non solo d'accordo, ma addirittura lo pratico questo accordo. In questi giorni un detenuto che peraltro è stato qua, Ignazio Marrone. Sta per avere l'articolo 21, cioè che è la misura alternativa che permette al detenuto di lavorare all'esterno e tornare la sera in carcere. Questo detenuto viene assunto dalla cooperativa di cui sono presidente e quindi lavora fuori. Allora, il concetto del lavoro che riduce la recidiva, certamente sì. Io però, dal momento che sono sociologo, mentre il professor Amadori è io sono psicologo mentre lui è sociologo, allora della questione lavoro io prendo la parte, diciamo, che pende soprattutto verso la psicologia. Cioè il lavoro significa relazioni, responsabilità, costruzione con gli altri di qualcosa cui si tiene, quindi investimento in quello che si fa, progetto comune. È questo che fa in modo che le persone abbiano un freno consistente a tornare in carcere. Dunque puntualizzo in estrema sintesi che non è che è il lavoro in quanto stipendio, in quanto attività, è il lavoro che, dal momento che lavorare presuppone collaborare con gli altri, avere delle responsabilità verso gli altri, avere una progettualità che viene coltivata con gli altri, tutto questo fa in modo che la persona diventi più cittadino di quanto si sentisse quando era fuori a commettere reati.
0: Allora aspetti un attimo, professore. Professor Amadori deve sapere che il professor Aparo in questi anni ha organizzato degli eventi in cui ha messo a contatto detenuti, i parenti delle vittime, con progetti di natura culturale. Ha fatto il mito di Sisifo, ha portato a teatro i detenuti con Siddhartha, poi ha portato Tolstoi. Insomma, i detenuti hanno potuto scoprire attraverso la cultura tratti della propria identità che la cultura ha definito nei secoli. Io vorrei, visto che lei è uomo di cultura, un grande uomo di cultura peraltro, che cosa pensa del rapporto che può porsi in essere all'interno delle carceri tra l'acquisizione, l'assunzione di libri, quindi di cultura vera e propria e l'aspetto psicologico della propria maturazione psicologica quando si è detenuti?
1: Sì, intanto volevo appunto complimentarmi col professor Aparo che conosco, di cui conosco appunto le lodevolissime iniziative, e dirgli che in realtà siamo anche colleghi, perché io sono di formazione inizialmente uno psicologo e poi mi sono specializzato in altre discipline. Ma anche questa seconda attività del professor Aparo è assolutamente non solo corretta ma anche estremamente efficace e, ripeto, risponde a un principio di nobiltà d'animo, se mi consentite. In particolare l'uso del teatro. Io mi occupo di teatro a scuola e sto proprio finendo una ricerca empirica sull'efficacia che ha il teatro, inteso come laboratorio, nelle scuole per promuovere i fini della promozione dello sviluppo psicologico complessivo, in particolare emotivo e relazionale, dei ragazzi. E i primi risultati sono molto molto buoni. Il teatro è una medicina. Il fatto che lo si faccia in carcere è ancora più nobile, e mi aspetto dei risultati ancora più evidenti, ancora delle evidenze ancora più nette circa l'estrema utilità ai fini della maturazione proprio di quel senso di responsabilità e di relazione, di capacità relazionale, che è il miglior antidoto non solo alla recidiva, ma in generale quella che viene chiamata devianza. Quindi questo portare la cultura in carcere, portare, diciamo, il carcere nella cultura è una cosa molto bella, molto efficace, che si dovrebbe divulgare di più. Torno anche a quello che dicevo sul collegamento fra riabilitazione in carcere, rieducazione, recupero e riduzione di recidive e in generale segni di devianza. Purtroppo se ne parla poco, invece questo tema andrebbe comunicato molto di più, cioè bisognerebbe ampliare la consapevolezza collettiva che un approccio empirico e empatico anche alla cosiddetta devianza e alla criminalità è terapeutico nei confronti di questi fenomeni, però se ne parla poco, si evidenzia troppo la singola notizia negativa, magari il detenuto in semilibertà che commette qualche reato, e non che sono un'assoluta marginalissima minoranza, e non si evidenzia invece la percentuale altissima di persone che, lavorando in cooperative e godendo del regime di semilibertà, contribuiscono al proprio miglioramento umano e al miglioramento anche della società. Quindi bisognerebbe comunicare di più e concentrarsi anche con dati empirici sugli effetti positivi. Comunque trovo che l'iniziativa del teatro in carcere sia veramente molto molto bella.
3: A me farebbe piacere dire qualcosa, se mi permettete,
0: certo,
3: sul teatro. Il teatro, diciamo, in una ipersemplificazione superficiale, per molte persone è il palco del falso. Cioè, come dire, in teatro si recita, dal momento che si recita non si dicono cose vere. A questo riguardo io sono completamente d'accordo con il professore Amadori e mi servo del teatro, appunto facendo il mito di Sisifo, e non solo quello, perché? Ma perché le persone, quando credono di dire la verità, sostanzialmente stanno costruendo una loro ideologia, cioè una loro versione del rapporto con la realtà, che ha come scopo quello di confermare quello che loro stanno facendo. Quindi, come dire, le persone credono di dire la verità, ma intanto che credono di dire la verità stanno costruendo delle tesi ideologiche a supporto delle storture del rapporto con la realtà. Invece nel teatro cosa succede? Nel teatro succede che si dice il falso, o meglio, si dice quello che è vero per personaggi che uno interpreta. Quindi si dice la loro verità, non la nostra, ma intanto che si viaggia, diciamo così, sul col vento del falso, si impara a conoscere quello che le nostre ideologie, cioè quelle che ci portano a credere che sia vero ciò che pensiamo, vengono smontate. Insomma, se io mi metto a recitare te, conosco me molto di più che se mi convinco di dire la verità su me stesso. Dunque convengo che il teatro è una risorsa eccellente.
0: Professore Amadori, so che lei è impegnato, la lascio andare, però l'aspetto qua in studio, perché come vede noi vogliamo piuttosto alto, anche con temi particolarmente complessi. Grazie ancora di essere stato con noi.
1: Grazie a voi,
0: davvero.
1: Complimenti ancora.
3: Arrivederci.
1: Arrivederci, viceprofessore. Arrivederci.
0: Allora, senti Peter, direi la nostra regia, siccome abbiamo fatto tanto, mi mandi, non avevamo messo in scaletta, un pezzo proprio del professor Aparo, del gruppo della trasgressione, che si chiama E poi ho visto te.
4: C'era un rumore bianco a coprire le strade, un ticchettio di passi sempre uguali, mentre il mondo sbiadiva in un grigio di scadenze e il cuore imparava l'arte dell'arresa. Camminavo col mento stretto nel cappotto, convinto che il destino fosse solo un cerchio chiuso, un resoconto di ombre e di promesse andate a male. Ero un guardiano del faro che aveva smesso di guardare l'orizzonte. E poi ho visto te. È stato come quando la luce decide di restare un minuto in più sui tetti e ti convince che l'inverno non è eterno. In quello sguardo ho letto il mio riscatto e la ferita ha smesso di bruciare. Sei stata la mano che mi ha preso quando non sapevo di affogare, la prova che la speranza non è un lusso, ma una direzione da seguire.

0: Allora, siamo tornati in studio, abbiamo fatto un attimo di pausa, anche se pure questo pezzo, professore, insomma, è particolarmente intenso. Lei anche quando canta mette tanto pathos, diciamo.
1: Questo pezzo è nato in carcere. Lo ha scritto quello che era un detenuto, che oggi è un mio amico. E poi ho visto te, è un pezzo in cui parla del rapporto con la Croce Rossa, che interviene per prendere una persona che è stata ferita in un agguato, in un tentato omicidio. E quindi questa persona, che si chiama Francesco Capizzi, descrive che c'è stato un tempo in cui la sirena della Croce Rossa suonava in un modo, cioè, come dire, è andato in porto l'attentato, e invece poi successivamente la sirena della Croce Rossa viene vissuta come qualcosa che parla di una persona che è in pericolo di vita. La persona in questione, che sia chiaro, non ha mai ammazzato nessuno, non ha mai usato armi, però ha una forte sensibilità creativa, e quindi abbiamo composto questa canzone all'epoca.
0: Allora, io prima di chiudere la nostra trasmissione lo chiedo a Peter. Noi abbiamo anche un monologo tratto dal film Il Divo di Paolo Sorrentino, in cui c'è un grandissimo Tony Servillo che interpreta Giulio Andreotti, e vi voglio far sentire questo monologo, dura circa 2 minuti, perché poi voglio un commento finale sia da parte del professore sia da parte di Beatrice, perché probabilmente, come già Marco Pannella, tu Giulio Andreotti lo conosci?
2: Sì, lo conosco.
0: Lo conosci, ok. Allora, vai Peter.
3: Livia, sono gli occhi tuoi pieni che mi hanno folgorato un pomeriggio andato al cimitero del Verano. Si passeggiava e uscissi quel luogo singolare per chiederti in sposa, ti ricordi? Sì, lo so, ti ricordi. Gli occhi tuoi pieni e puliti e incantati non sapevano, non sanno e non sapranno, non hanno idea. Non hanno idea delle malefatte che il potere deve commettere per assicurare il benessere e lo sviluppo del paese. Per troppi anni il potere sono stato io, la mostruosa e inconfessabile contraddizione, perpetuare il male per garantire il bene. La contraddizione mostruosa che fa di me un uomo cinico e indecifrabile anche per te. Gli occhi tuoi pieni e puliti e incantati non sanno la responsabilità. La responsabilità diretta o indiretta per tutte le stragi avvenute in Italia dal 1969 al 1984 e che hanno avuto per la precisione 236 morti e 817 feriti. A tutti i familiari delle vittime io dico sì, confesso. Confesso, è stato anche per mia grandissima colpa. Questo dico anche se non serve. Lo stragismo per destabilizzare il paese, provocare terrore, per isolare le parti politiche estreme e rafforzare i partiti di centro come la Democrazia Cristiana, l'hanno definita strategia della tensione. Sarebbe più corretto dire strategia della sopravvivenza. Roberto, Michele, Giorgio, Carlo Alberto, Giovanni, Mino, il caro Aldo per vocazione o per necessità, ma tutti irriducibili amanti della verità, tutte bombe pronte ad esplodere che sono state disinnescate col silenzio finale, tutti a pensare che la verità sia una cosa giusta e invece è la fine del mondo, e noi non possiamo consentire la fine del mondo in nome di una cosa giusta. Abbiamo un mandato, noi, un mandato divino. Bisogna amare così tanto Dio per capire quanto sia necessario il male per avere il bene. Questo Dio lo sa e lo so anch'io.
0: Allora, monologo potentissimo, professore, la domanda proprio lampo: perpetuare il male per arrivare al bene, dice in questo monologo il protagonista del film, la verità è la fine del mondo, provoca la fine del mondo e noi la verità non la possiamo dire. Questa è la sintesi di questo monologo che noi abbiamo ascoltato. Le domando, su questa base si è costituita una parte della democrazia italiana per tantissimi anni, e forse anche oggi, non lo so. Le domando se questo però rende più difficile culturalmente il suo lavoro che lei fa all'interno del carcere, perché noi abbiamo costruito un paese basato su queste su questi valori o disvalori.
1: La scienza si regge, per quanto ne so io, su affermazioni che, pur non essendo mai vere in modo definitivo, permettono all'essere umano di procedere verso qualcosa che sia, diciamo, più rispondente all'esigenza di comunicare con la realtà. In altre parole, la verità non esiste, tuttavia procedere con affermazioni che tentano di essere il più possibile vere permette all'uomo di crescere. Quello che faccio col mio lavoro è questo, cioè non è che io dica cose vere, non è che con i detenuti o con gli studenti dica cose vere, dico cose che dovrebbero essere utili a conoscere un po' di più se stessi e quindi ad essere meno falsi o ideologici.
0: Allora, mi pare di capire, Peter, che abbiamo esaurito il nostro tempo. Ringrazio Beatrice per essere stata qua con noi. Grazie, Bea.
2: Grazie a voi.
0: E vi ricordo naturalmente che domani potrete sentire la replica alle ore 20, che tutti i contenuti di questa trasmissione sono naturalmente reperibili su www.giornaleradio.fm. Invece i contenuti del professore Iuri Aparo sono reperibili su www.trasgressione.net. Grazie a tutti per averci ascoltato. Ci sentiamo la prossima settimana, sabato alle ore 19.
4: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: Sono le 11.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: La pressione atmosferica torna a rinforzarsi sull'Italia dopo il passaggio di un fronte temporalesco, favorendo quindi un generale miglioramento del tempo. Nella prima parte di giornata sole è protagonista su gran parte del paese, mentre condizioni più instabili interesseranno il basso Tirreno e la Sicilia, con possibilità di qualche rovescio. Durante le ore pomeridiane poi ancora tutto sole ovunque, tranne che per qualche ultimo rovescio possibile sul basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 11:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: radiopodcast.fm. Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Sono le 11 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Bianchessi per Giornale Radio. Si avvale della regia di Peter Bescapè e racconta la storia del Novecento, quella contemporanea. La storia che vi raccontiamo oggi è l'attacco allo Stato da parte di Cosa Nostra negli anni 90. All'inizio degli anni 90 la Prima Repubblica entra in crisi a causa dell'inchiesta Mani Pulite, che colpisce in due anni un sistema diffuso di corruzione politica. E mentre è in corso l'indagine su Tangentopoli, la mafia attacca il cuore dello Stato. È il 23 maggio 1992, il vertice di Cosa Nostra, Totò Riina, Leo Luca Bagarella, Bernardo Provenzano, Matteo Messina Denaro, decide di colpire in alto e organizza la strage di Capaci, uccidendo il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Borvillo, gli uomini della loro scorta. Nulla sarà più come prima. Occhi che osservano dall'alto della collina e occhi minacciosi pieni di odio, occhi che hanno il colore del tritolo, che incrociano occhi buoni di uomini e donne che sono dentro un'automobile che corre dritta verso la morte. L'ultima corsa di Giovanni Falcone inizia all'aeroporto di Ciampino, a Roma, sabato 23 maggio 1992. Alle 16.50 un jet dei servizi segreti decolla con a bordo il giudice e la moglie Francesca Borvillo. Destinazione Palermo, aeroporto Punta Raisi. Atterrerà 53 minuti dopo. Gli attendono 6 agenti con le loro auto, 3 Fiat Croma blindate. Le vetture si muovono dall'aeroporto alle 17.50. Falcone sceglie la Croma bianca e lui al volante, la moglie gli siede accanto. Imboccano l'A29. La campagna siciliana sfila ai lati con i suoi colori di maggio e il sole taglia di traverso i finestrini mentre un caldo vento di scirocco accarezza tutti i loro volti. C'è odore di mare. Sulla statale che corre parallela all'autostrada una Lancia Delta si mette in moto, e quella di Gioacchino la Barbera. Palermo dista solo 7 chilometri. Le auto si stanno lentamente avvicinando allo svincolo Capaci, Isola delle Femmine. Dalle colline che sovrastano l'autostrada, alcuni uomini di Cosa Nostra seguono la scena, scatto dopo scatto, come se fosse la sceneggiatura di un film. Ma un film proprio non è. L'interruttore che mette in moto il meccanismo della strage di Capaci è un segnale in codice, una telefonata sbagliata. Pronto Mario? No, ha sbagliato numero. Il cellulare di La Barbera squilla alle 17.02. Sa che quella telefonata non è un errore, ma un segnale preciso. Con lui, in un casolare vicino alla statale, ci sono altri 7 uomini che sono tutti al vertice di Cosa Nostra. La Barbera sale sulla sua Lancia Delta e imbocca la strada che corre parallela alla Palermo Punta Raisi. Arrivato ad un punto prefissato, si ferma ed aspetta. poi Ferrante e Salvatore, sempre di Cosa Nostra, raggiungeranno l'aeroporto. Gioè e Troia inseriscono una ricevente vicino a 500 kg di esplosivo in un tombino dell'autostrada. Poi salgono con brusca e battaglia sulle colline di Capaci, sotto lo sperone di rocce bianche che interseca il profilo di Montagna Grande. Dall'autostrada spuntano le tre Fiat Croma, la Barbera riparte e le segue a distanza. Alle 17.49 chiama Joe sulle colline. Meno di un secondo e la telefonata si interrompe. L'uomo della collina, Giovanni Brusca, sfiora il tasto del comando a distanza. D'impulso raggiunge il tombino dove è collocata la ricevente. I 5 quintali di tritolo seppelliti nel canale di scolo divampano. Il boato è enorme. Solleva 100 metri di asfalto. Si apre una voragine larga 30 metri e profonda 8, che risucchia a metallo uomini, alberi, massi. Sull'altra carreggiata una Fiat Uno verde con due turisti austriaci e una Opel Corsa sono investite dai detriti. Fiamme, fumo e poi solo silenzio. Della prima auto catapultata a 5 metri gli agenti di scorta muoiono sul colpo. Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani. Nella seconda spezzata in due tronconi il giudice e la moglie respirano ancora e a quel punto una pattuglia della polizia accosta. Falcone e Morvillo moriranno all'ospedale civico di Palermo un'ora più tardi. L'autista del giudice e gli altri due poliziotti feriti gravemente sopravvivono. L'uomo della Lancia Delta è ormai lontano.
4: Buonasera, siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno tre uomini della scorta. Ecco, c'è Salvatore Cusimano. Buonasera Cusimano, ecco.
5: Buonasera, vi mando immediatamente alle immagini.
3: Giuseppe Costanza è stato per anni l'autista di Giovanni Falcone. È l'unico sopravvissuto all'interno dell'auto guidata dal giudice quel pomeriggio del 23 maggio 1992 all'altezza di Capaci. A salvarlo una serie di casualità che fecero in modo che l'esplosione inarrestabile innescata da Giovanni Brusca non prendesse in pieno l'intero convoglio composto da tre auto.
6: Dopo il tragitto da Punta Raisi a Capaci non è che ci sia un ricordo completamente. C'è soltanto quel tratto di strada che ricopre l'aeroporto a Capaci dove si dialogava del più e del meno. Dopo di ciò mi sono risvegliato in ospedale, la mia mente si rifiuta attualmente di ricordare ciò che ha visto in quel momento, se c'è stato un attimo di possibile visione, non lo so. Non c'erano più quegli uomini fissi che lo seguivano da anni e anni, sono rimasto solo io, Antonio Montinaro che era da due anni con il dottor Falcone. Gli altri erano persone che purtroppo venivano utilizzate al momento della necessità, di cui posso fare un nome ben preciso, Rocco Di Cillo. Questo ragazzo è stato la prima volta che ha fatto la scorta Falcone, che purtroppo ci ha rimesso la pelle.
3: Ma chi era Giovanni Falcone e quanto era considerato pericoloso da Cosa Nostra? Sentiamo Claudio Martelli sulla figura di Giovanni Falcone.
7: E ricordo che quando per la prima volta lo incontrai nel suo ufficio blindato a Palermo, dove esercitava la funzione di giudice istruttore, dove preparava il maxi processo, un po' proprio da milanese, quindi un po' scettico, ma penso anche interpretando allora un sentire comune, gli chiesi: ma è mai possibile che un uomo come Totò Riina, insomma, con quell'aria rubiconda da contadino, appena uscito da qualche masseria, con quell'aria francamente incolta, sia il capo dei capi, il capo di una potente organizzazione che produce migliaia e migliaia di miliardi, che li ricicla nei paradisi fiscali, che si esercita nel traffico internazionale di droga a contatto con le altre mafie internazionali. E Falcone incominciò quella che ho chiamato poi la sua lezione, e per un intero pomeriggio mi istruì su che cos'era davvero la mafia, al di là della letteratura e delle rappresentazioni pittoresche tipo quelle del Padrino di Coppola, che hanno finito col darne un'immagine fin troppo accattivante, fin troppo umana e fin troppo in realtà lontana dalla realtà. E proprio perché Riina è il capo della cosca dei Corleonesi, della mafia delle campagne, che ha potuto con un di più di efferatezza, di ferocia, di organizzazione di tipo militare, arrampicarsi su con le lotte tra virgolette fratricide tra bande mafiose, costituire un potere militare enorme e diventare il capo dei capi, il padrino della mafia siciliana, con i suoi collegamenti poi con la mafia americana.
3: La rabbia è immensa, lo sdegno del paese è totale. Durante i funerali di Giovanni Falcone e degli uomini della scorta, Rosaria, la vedova di Vito Schifani, è in lacrime e urla tutta la sua rabbia, tutta la sua tristezza.
8: A nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato, chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia, adesso, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro, e non, ma certamente non cristiani. Sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Se avete il coraggio di cambiare, allora non cambiano.
3: L'esplosione di Capaci deflagra fino a Montecitorio. Il 25 maggio viene eletto nuovo Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, 73 anni, democristiano. Lo Stato e la politica sono sotto accusa per la morte di 5 funzionari dello Stato. L'Associazione Nazionale Magistrati denuncia che il potere politico è fondato sul consenso criminale. Ci saranno manifestazioni. Ad un mese dalla strage di Capaci, 100.000 persone arrivano a Palermo da tutta Italia per sfilare contro la mafia. Sono in gran parte giovanissimi. Il governo Andreotti approva norme antimafia di emergenza, carceri speciali per i boss di Cosa Nostra, indagini segrete di polizia e premi per i pentiti. Il ministro della giustizia, Claudio Martelli, propone Paolo Borsellino come super procuratore antimafia. Ma il pentito Antonino Calderone avverte: ci saranno altri delitti eccellenti.

0: Paolo Borsellino lo ripeteva come fosse un'ossessione: il mio problema è il tempo. Lo diceva in quelli 57 giorni dell'estate 1992, perché Motto Falcone Paolo Borsellino sapeva di essere per Cosa Nostra il primo della lista. Il 19 luglio del 92 a Palermo è una calda domenica. Le indagini sulla morte di Giovanni non competono a Borsellino, ma alle 7 del mattino il procuratore Gianmanco gli comunica che finalmente potrà occuparsi anche delle indagini su Palermo e provincia, come lui da tempo richiedeva. Paolo Borsellino pranza in famiglia nella casa di Villa Grazia di Carini. Poi nel tardo pomeriggio decide di far visita all'anziana madre. Tra il mare e la casa della signora Maria a Palermo c'è un'autostrada. Di quel pomeriggio le tre croma blindate su cui viaggiano il giudice e la sua scorta transitano vicino allo svincolo di Capaci, dove una striscia di vernice rosso sangue sul guardrail già ricorda la strage del 23 maggio. Arrivati in città raggiungono via Mariano D'Amelio, una strada chiusa, ostruita al fondo da un muro di tufo che recinta un cantiere edile. Paolo Borsellino fa giusto in tempo a citofonare al numero civico 21, quando alle sue spalle esplode una Fiat 126 carica di tritolo. Muore sul colpo lui con i sei uomini della scorta: Antonio Vullo, Emanuela Loi, Walter Cusina, Claudio Traina, Vincenzo Limuli e Agostino Catalano. Ai funerali di Paolo Borsellino della sua scorta esplode a quel punto la rabbia degli agenti.
1: Il Presidente della Repubblica è stretto da una morte. L'esasperazione, ci dicono alcuni colleghi qui accanto a me, degli agenti di scorta, è dovuta soprattutto al fatto che secondo loro bisognava lasciare entrare la gente, non fermarla. Ma dove e come poteva entrare in chiesa? Una chiesa già strapiena. Il giudice Ayala cerca di parlare, di calmare gli animi. Ayala, l'unico rimasto del terzetto di giudici che combatteva in prima linea la mafia, l'amico fraterno di Falcone e di Borsellino. È il padre di un agente morto che sta tentando di prendere la parola. Agostino, il padre di Agostino.
2: Agostino è il padre, chi sta parlando. Mi raccomando la calma, non cerchiamo la calma all'ultimo istante.
1: È lui stesso che invita tutti a non perdere la calma.
2: Ma di noi non dobbiamo fare questo, dobbiamo essere calmi. Ve prego ragazzi, figli miei tutti, ci vuole la calma. Calmatevi tutti.
0: Nella seconda parte del lato oscuro della verità continuiamo a raccontare gli anni 90 con l'attacco allo Stato da parte di Cosa Nostra.
3: Il lato oscuro della verità.
4: Sono le 12 e 16 minuti.
5: Radio Podcast, il meteo.
6: La pressione atmosferica torna a rinforzarsi sull'Italia dopo il passaggio di un fronte temporalesco, favorendo quindi un generale miglioramento del tempo. Nella prima parte di giornata sole protagonista su gran parte del paese, mentre condizioni più instabili interesseranno il basso Tirreno e la Sicilia, con possibilità di qualche rovescio. Durante le ore pomeridiane poi ancora tutto sole ovunque, tranne che per qualche ultimo rovescio possibile sul basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
3: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
0: L'attacco al cuore dello Stato non termina nel 1992, ma prosegue con più forza anche l'anno dopo, nel 1993. È È il 27 luglio 1993 e Milano si sta spopolando. Di macchine ne passano poche. Chi resta in città si gode un po' di fresco nei luoghi di cinema e in quelli di musica. Alle 23:15 tutti i milanesi si fermano. Si sente un rumore lontano, sordo. Un'autobomba esplode in via Palestro davanti alla Villa Reale. Il padiglione d'arte contemporanea viene distrutto. Moriranno 5 persone, 3 pompieri, un vigile urbano e un immigrato marocchino che dormiva su una panchina del parco. Sono in maggioranza vigili del fuoco e vigili urbani. Pochi minuti dopo la stessa scena si sposta a Roma. 2 ordigni esplodono, uno sul retro della Basilica di San Giovanni in Laterano, dove ha sede la Curia, l'altro davanti alla chiesa di San Giorgio al Velabro. Nelle stesse ore viene registrato un blackout totale a Palazzo Chigi, la sede del governo. Rimarrà isolato per molte ore. Gli attentati vengono subito messi in relazione con quelli di Via Fauro a Roma, 14 maggio 1993, e in Via dei Giorgofili a Firenze, 27 maggio 1993, 5 morti. La macchina utilizzata dagli attentatori è una Fiat Uno imbottita di esplosivo. Come alla Galleria degli Uffizi di Firenze, anche a Milano si sceglie un luogo d'arte per il nuovo attentato. Pochi minuti prima dello scoppio, la Fiat Uno viene segnalata da una coppia di giovani ad una pattuglia di vigili urbani. Dalla vettura esce infatti del fumo nero. I vigili pensano subito ad un principio d'incendio, chiamano con l'autoradio i pompieri che inviano sul luogo mezzi e soccorsi. 3 vigili del fuoco si avvicinano all'auto, tentano di aprire il cofano, si rendono subito conto della trappola, è un'autobomba, non un incendio. Intravedono la miscelenta combustione già accesa e uno di loro grida «c'è una bomba», ma non fa in tempo a salvarsi. Lo scoppio è devastante, l'esplosione crea in via Palestro una fossa ampia 2 metri per 3. Il padiglione d'arte contemporanea si sbriciola. Ci vorranno anni per ricostruirlo. Quella di Via Palestro a Milano chiude la stagione delle stragi del 93. 10 morti, 95 feriti. Questa stagione delle stragi comprendeva anche un fallito attentato allo Stadio Olimpico a Roma. Nell'autunno del 93. Nel mirino dovevano entrare un centinaio di carabinieri. Con quelle azioni la cupola di Cosa Nostra intendeva dare un messaggio preciso alla

0: una verità storica e parzialmente anche giudiziaria, ma i mandanti politici e non solo non sono mai stati individuati. Pietro Grasso, ex presidente del Senato, per molti anni uno dei punti di snodo dell'antimafia, racconta cosa deve essere oggi la memoria di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino.
1: Lui non amava certamente le polemiche, non gli facciamo un bel contributo alla memoria. Lui ha sempre detto, pensato che la mafia non può vedere divisioni politiche, la lotta alla mafia non può avere colorazioni politiche, non può essere di destra e di sinistra, perché la mafia incide sui valori principali dei cittadini, la libertà, la democrazia, e quindi la giustizia. Quindi pensava Falcone, la mafia è eclissi di legalità e penso che tutti i partiti politici e tutti i cittadini non possono che tendere a questi valori, che sono valori che però devono essere sentiti, perché altrimenti diciamo non si fa un buon servizio alla memoria di Giovanni.
0: Antonino Ingroia è stato uno dei collaboratori più stretti di Paolo Borsellino.
2: Il 92 è quella stagione terribile delle stragi, diede l'impressione di uno Stato impotente, di uno Stato piegato e di una mafia fortissima e invincibile. Questo gettò nello sconforto tutti gli italiani, ma nel contempo determinò una reazione di tutta la comunità nazionale, prima di lo sdegno, la rabbia, ma anche la reazione civile, il coraggio e una forte richiesta di reazione da parte dello Stato. Quella reazione da parte dello Stato ci fu una reazione corale, collettiva, a tutti i livelli, di tutte le istituzioni, non solo quelle giudiziarie e di polizia, ma anche parlamentari, governative. Vi fu un impegno, direi, a 360 gradi, sicuramente direi senza precedenti, che si tradusse in un'azione concreta, misure legislative all'altezza dello scontro, misure di tipo amministrativo, di impiego di uomini e mezzi, che determinò una sorta di vero e proprio circolo virtuoso tra Stato e società civile che si ritrovarono unite nel contrasto alla mafia. Questo determinò quella fase che prima dicevo, una fase di grandi risultati, di grandi risultati importanti sia sul piano repressivo sia sul piano anche della sensibilità, della coscienza antimafia, di un recupero di legalità in terre che erano afflitte dal vero e proprio controllo della mafia, che si tradusse poi in risultati operativi importanti come la cattura di tantissimi latitanti di mafia importanti nel breve volgere di qualche anno, da Dottor Riina in poi l'elenco sarebbe lunghissimo, l'individuazione dei responsabili di quelle stragi che furono processati e molti di questi già condannati.
0: Anna Maria Palma, ex PM di Caltanissetta, racconta i tanti buchi neri delle indagini sulle stragi del 92 e del 93.
3: Devo dire che sono rimasti non sufficientemente esplorati alcuni aspetti di questa strage. Mi riferisco sia ad alcune fasi esecutive che ancora oggi ci sono sconosciute, sia agli scenari esterni all'organizzazione mafiosa che sono rimasti soltanto forse delineati o addirittura insufficientemente delineati. Sono rimasti molti aspetti oscuri ancora oggi. Io ritengo che questa strage di Via D'Amelio sia stata una strage per

0: certi versi diversa da quella di Capaci. E le do un'indiretta conferma riferendo che uno dei principali collaboratori della strage del dottore Falcone, di Francesca Morvillo e degli uomini della scorta, in realtà prima di parlare del suo coinvolgimento in questa strage ha atteso ben 4 anni. Quindi ci sono stati degli aspetti peculiari particolari che hanno creato delle grosse difficoltà investigative, difficoltà che invece non si sono incontrate nel chiarire, quantomeno appunto nei suoi aspetti generali e anche esecutivi, la strage di Capaci. Io sono andata via da Caltanissetta e so che i colleghi continuano a lavorare. Voglio sperare che riescano a capire che cosa è effettivamente successo, anche se non sono particolarmente ottimista, perché, come lei ben saprà, l'introduzione l'anno scorso della nuova legge sulla collaborazione ha di fatto quasi vanificato questo strumento che per noi era fondamentale e per certi versi decisivo.
1: Borsellino comprende che il punto più debole delle cosche mafiose è il consenso.
2: Uno dei maggiori punti di forza dell'organizzazione mafiosa è il consenso. È il consenso che circonda queste organizzazioni e che contraddistingue queste organizzazioni da qualsiasi altra organizzazione di criminalità organizzata. Se i giovani oggi cominciano a crescere e a svilupparsi, a diventare adulti, non trovando naturale di dare questo consenso all'organizzazione mafiosa o di ritenere che con essa si possa convivere, certo non si possono fare i discorsi vinceremo fra 2 anni, vinceremo fra 3 anni. Io penso che se questo atteggiamento dei giovani di oggi viene alimentato ed incoraggiato, non sarà possibile che le organizzazioni mafiose, quando questi giovani saranno coloro che regoleranno la società in cui vivranno, non presteranno più a questa genesi, a questo consenso, che purtroppo la generazione che ora alla mia età probabilmente diede e dà ancora in misura notevole all'organizzazione mafiosa, in misura notevolissima.
1: Falcone, come Borsellino, avevano capito che seguendo l'odore dei soldi si sarebbe giunto al cuore del sistema criminale, ma senza l'apporto dei pentiti il cammino sarebbe stato ancora molto lungo.
3: Questo fenomeno, sicuramente nuovo per le sue dimensioni nella storia della criminalità in Italia, ha aperto una breccia importante nel muro dell'omertà, finora ritenuto impenetrabile, e ha provocato seri contraccolpi all'interno delle strutture criminali, facendone vacillare la carica intimidatrice ed incrinando antichi assetti di potere. La potenzialità dirompente del pentitismo è stata immediatamente percepita, con la consueta tempestività, dalle organizzazioni criminali, che hanno reagito con una lunga serie di intimidazioni e di feroci vendette.
1: Ma qual è stato il rimpianto maggiore di Giovanni Falcone nella sua lotta alla mafia?
4: Il rimpianto è di essere stati ad un passo da una svolta epocale e di non essere riusciti a farlo. Questo per tutta una serie di fatti, di errori, di volontà altrui. Però a un certo punto quello che doveva essere il primo passo di una forte avanzata contro la mafia poi si è disperso in tanti rivoli, in tante pastoie, in tanti contratti.

Anni dopo, oggi, i grandi latitanti di Cosa Nostra sono stati arrestati, processati. Riina, Provenzano, Messina Denaro, i principali ideatori degli stragi, sono morti. Altri restano ancora in carcere e qualcuno di loro ricatta ancora lo Stato. Oggi la mafia tace, o almeno ha cambiato metodo. Non più bombe contro cose e persone, non più sangue. Solo una vecchia strategia, quella del silenzio. La mafia per il momento sta a guardare, ancora per il momento.

0: lato oscuro della verità.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 12 e 59 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Residua instabilità al centro-sud a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio ci sarà ancora il rischio di qualche rovescio o dei temporali sulle due isole maggiori e sui settori centro-meridionali tirrenici. Più raramente sui rilievi del Triveneto, sole di nuovo prevalente altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, salvo per qualcuno ancora possibile sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma.

0: Sono le 13 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Residua instabilità al centro-sud a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio ci sarà ancora il rischio di qualche rovescio o dei temporali sulle due isole maggiori e sui settori centro-meridionali tirrenici. Più raramente sui rilievi del Triveneto, sole di nuovo prevalente altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, salvo per qualcuno ancora possibile sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 14.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Residua instabilità al centro-sud a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio ci sarà ancora rischio di qualche rovescio o dei temporali sulle due isole maggiori e sui settori centro-meridionali tirrenici, più raramente sui rilievi del Triveneto, sole di nuovo prevalente altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, salvo per qualcuno ancora possibile sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 14 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Residua instabilità al centro-sud a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio ci sarà ancora rischio di qualche rovescio o dei temporali sulle due isole maggiori e sui settori centro-meridionali tirrenici, più raramente sui rilievi del Triveneto. Sole di nuovo prevalente altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, salvo per qualcuno ancora possibile sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 15.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Bianchessi per Giornale Radio. Si avvale della regia di Peter Bescapè e racconta la storia del Novecento, quella contemporanea. Quella di oggi è incentrata sulla nascita della Seconda Repubblica dopo l'inchiesta di Tangentopoli e le stragi di mafia del 92 e 93. La cosiddetta Seconda Repubblica indica la trasformazione del sistema politico italiano avvenuta dopo il crollo del muro di Berlino e la fine della guerra fredda. Così il racconto di Lilli Gruber nelle ore che precedono la fine di un mondo.
4: Un vero e proprio terremoto politico e sociale ha investito la DDR. Ieri le dimissioni in blocco del governo, stamattina le dimissioni al completo del politburo della sede del Partito Comunista Tedesco Orientale. Quest'ultima decisione è stata presa in apertura dell'attesa riunione straordinaria del Comitato Centrale del Partito, riunione che durerà 3 giorni. Una riunione che ha spazzato via la vecchia guardia e ha chiamato a governare uomini nuovi, riformatori come Modrow, capo della sede di Dresda, e Schabowski del Partito Comunista Berlinese. Sono loro che insieme al nuovo leader della DDR, Egon Krenz, dovranno riconquistare la fiducia della gente, che non si accontenta più dei soli volti nuovi. Le piazze vogliono la svolta preannunciata 3 settimane fa. Ma Krenz, a differenza dei comunisti ungheresi, polacchi e sovietici, non ha solo il problema di ricostruire una società, un regime, un potere falliti. Per Krenz c'è anche un'altra Germania. Dall'inizio dell'anno sono scappati nella Repubblica Federale oltre 200.000 tedeschi dell'Est. Una tragedia umana e politica. Il muro non è solo un problema tedesco. La gente è scesa in piazza a Berlino, a Dresda, a Lipsia e non ha detto solo no al socialismo reale, ma ha riproposto al mondo la questione tedesca.
5: È tutto così difficile, ma si deve fare qualcosa per non fare più scappare la gente. Parlare con loro per capire perché se ne vanno.
6: Io vorrei un socialismo democratico in cui possa essere un individuo, dove si possano realizzare i miei ideali, quelli della libertà, dell'uguaglianza e della fratellanza. Proprio quei vecchi valori della rivoluzione francese. E ora qualcosa deve cambiare.
7: Sono solidale con tutti quelli che vogliono le riforme e le voglio anch'io. Il voto libero, poter dire la mia. E non si può semplicemente scappare, andare via. Proprio noi, giovani, dobbiamo restare e cogliere la sfida del cambiamento, non per costruire un modello alla Germania occidentale. Vogliamo una terza via, a metà strada, tra il capitalismo e il socialismo cosiddetto reale.
8: Dobbiamo continuare a lottare, non possiamo mollare e perdere questa grande occasione. Però Krenz sicuramente non è l'uomo giusto, non è la soluzione.
9: Sono venuto qui per informarmi, sapere veramente quello che sta succedendo. Non sono di Berlino, vengo da un piccolo centro, da Halle. Ormai ovunque, in famiglia, con gli amici, sul posto di lavoro, non si parla d'altro, delle riforme, dei cambiamenti.
8: Sono qui perché anch'io voglio dare il mio contributo per cambiare il sistema. Lo faccio soprattutto per le nuove generazioni.
10: Quello che ci manca di più è la libertà di parola. A scuola non potevamo esprimere una critica perché venivamo censurati o puniti. Vogliamo finalmente poter parlare senza paura.
3: La premessa agli avvenimenti che portarono alla formazione della Seconda Repubblica Italiana è stato il crollo del muro di Berlino, avvenuto il 9 novembre 1989, che sancì la fine della guerra fredda, della contrapposizione tra le superpotenze Stati Uniti e Unione Sovietica e dello scontro tra due ideologie politiche incarnate in Italia, dalla Democrazia Cristiana e dal Partito Comunista Italiano. La fine della Guerra Fredda determinò in Italia enormi conseguenze politiche, poiché il nostro era il paese dell'Alleanza Atlantica in cui si era affermato il Partito Comunista più potente dell'Occidente. Il paese in cui per decenni si era combattuta una guerra sotterranea tra forze filoamericane e forze filosovietiche, dove è con certezza è stata utilizzata la strategia della tensione per mantenere lo status quo, il paese degli attentati terroristici di destra e della lotta armata di sinistra, dei servizi segreti dei gruppi armati dormienti come l'organizzazione Gladio, pronta ad entrare in azione in caso di vittoria del Partito Comunista. Dunque, con la fine della Guerra Fredda saltarono le coperture politiche, istituzionali ed un sistema di gestione del potere pubblico opaco e in alcune circostanze deviato. Venne a cessare l'esigenza di sottostare a quella ragion di Stato che fino ad allora aveva prevalso nelle istituzioni italiane in nome dell'equilibrio geopolitico internazionale, ma poi sappiamo non fu così e non lo è ancora oggi. Ma nei primi degli anni 90 si manifestò diffusamente nella società italiana una forte esigenza di rinnovamento del sistema politico, cosicché anche la magistratura fu spinta ad abbandonare le proprie remore, a perseguire con maggiore determinazione i reati dei politici e dell'intera classe dirigente. Quando i media portarono alla ribalta i primi scandali che coinvolgevano esponenti di partito, la magistratura fu incoraggiata e sostenuta dalla popolazione e dai media, e il moltiplicarsi delle indagini portò alla luce un vasto sistema di corruzione, concussione, finanziamento illecito dei partiti, la cosiddetta Tangentopoli italiana. In pochi anni l'intera classe politica che aveva governato l'Italia per circa 40 anni venne spazzata via da inchieste giudiziarie e arresti, mentre nel paese prendeva corpo lo spettro del giustizialismo. Nel tentativo di placare il furore dei cittadini italiani fu abolita quella parte dell'immunità parlamentare che impediva ai magistrati di indagare un parlamentare senza aver preventivamente ottenuto l'autorizzazione a procedere dalla Camera di competenza. Quasi tutti i partiti votarono a favore della riforma dell'articolo 68 della Costituzione: DC, PSI, PSDI, PDS, Movimento Sociale, Lega, Verdi, PRI e Rifondazione. Solo i liberali si astennero. Dall'altro lato, l'opposizione di sinistra era stata travolta dal fallimento dell'ideologia comunista e, pur cambiando nome e alleanze, non era riuscita a recuperare la sua credibilità presso gli elettori italiani. Mentre la vecchia classe politica veniva decimata da un lato dalle inchieste di Tangentopoli e dall'altro dal crollo dell'ideologia comunista, la legge elettorale proporzionale, che aveva di fatto consentito alla Democrazia Cristiana di governare per più di 40 anni e che aveva impedito una reale alternanza di governo, fu presa di mira da diverse forze politiche e da alcuni movimenti di opinione come la causa principale del consociativismo, del clientelismo, della corruzione dilagante. Si fece strada nell'opinione pubblica italiana la convinzione che una riforma elettorale in senso maggioritario potesse fungere da grimaldello per la riforma dell'intero sistema politico, e infatti la spallata definitiva al sistema proporzionale fu data dal referendum abrogativo del 1993. Già con il referendum abrogativo del 91, promosso da Mario Segni, da altre 130 personalità, tra parlamentari ed esponenti di primo piano del mondo dell'economia, del sindacalismo, della cultura, erano state abolite a larghissima maggioranza le preferenze plurime della legge elettorale per le elezioni alla Camera dei Deputati, mentre la Corte Costituzionale aveva respinto i due quesiti referendari che miravano invece all'introduzione del sistema maggioritario nelle leggi elettorali dei comuni e del Senato. Con il referendum del 18 aprile del 93, promosso sempre dal Comitato di Segni e dal Partito Radicale, nelle more di un Parlamento restio ad assecondare il movimento di opinione in favore della riforma della legge elettorale in senso maggioritario, vennero abrogati con un consenso quasi plebiscitario pari al 90,3% dei voti il finanziamento pubblico ai partiti e la legge elettorale del Senato. Sentiamo il ricordo di Mario Segni.
0: E bisogna ricordare che cosa ha determinato quel voto referendario straordinario, non dimentichiamo, perché tra l'altro fu il referendum che ebbe il maggior numero di sì della storia repubblicana, quindi fu spinto da una passione popolare gigantesca. E portò il maggioritario, cioè un sistema per cui per quattro volte, perché dura in vigore quattro volte, i cittadini votarono praticamente scegliendo la maggioranza, il premier e i singoli parlamentari direttamente. Due volte vinse Berlusconi, due volte vinse Prodi, ma per la prima volta gli italiani passarono da un voto in cui sceglievano i deputati ma non potevano nulla sul governo. Non dimentichiamoci, diventarono presidenti del Consiglio Scraxi e Spadolini, cioè ripartiti dal 10-3%. A un voto in cui, da cui veniva fuori direttamente una maggioranza e un premier. Questo fu il significato. E fu possibile, questo voglio ricordarlo perché chi non c'è stato fa fatica a capirlo, questa straordinaria esplosione referendaria che era iniziata da molti anni, ma che in quegli anni raggiunse il massimo, per il momento che viveva non solo l'Italia ma il mondo. Era appena crollato il muro di Berlino. Fu un periodo di straordinario entusiasmo, di ottimismo, di speranze in tutto il mondo. E fu così che un movimento basato solo sull'adesione popolare, solo sulla passione dei cittadini, sconfisse un mondo politico che aveva un potere gigantesco, quasi tutto, non tutto, ma quasi tutto schierato contro.
3: Solo a questo punto il Parlamento, stemperando le indicazioni venute dal referendum del 18 aprile 1993, approvò nei primi di agosto la legge Mattarella, oppure Mattarellum, dal nome del suo relatore, l'attuale Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che riformava la legge elettorale della Repubblica Italiana con l'approvazione delle leggi 4 agosto 1993, numero 276 e 277.

0: il Mattarellum introduceva per l'elezione del Senato e della Camera dei Deputati un sistema elettorale misto composto in questo modo: maggioritario a turno unico per la ripartizione del 75% dei seggi parlamentari, recupero proporzionale dei più votati e non eletti per il Senato attraverso un meccanismo di calcolo denominato scorporo per il rimanente 25% dei seggi assegnati al Senato, proporzionale con liste bloccate per il rimanente 25% dei seggi assegnati alla Camera, sbarramento del 4% alla Camera dei Deputati. Il sistema così concepito riunì pertanto tre diverse modalità di ripartizione dei seggi: la quota maggioritaria di Camera e Senato, il recupero proporzionale al Senato, la quota proporzionale alla Camera, e per questa ragione venne anche chiamato Minotauro, in reminiscenza del nome del mostruoso essere parte uomo, parte toro, presente nella mitologia greca. Il Mattarellum, che nel 1993 aveva sostituito il precedente sistema proporzionale in vigore fin dal 1946, rimase in vigore fino al 2005, quando poi venne sostituito dalla legge Calderoli, poi definita Porcellum, in seguito dichiarata parzialmente incostituzionale dalla Corte Costituzionale. Ma il senso del cambiamento avvenuto con la cosiddetta Seconda Repubblica non potrebbe essere compreso se ci si limitasse a illustrare solamente i cambiamenti avvenuti nel sistema elettorale. Infatti le modifiche alla legge elettorale e poi gli aggiustamenti possono anche essere letti come un tentativo, peraltro certamente mal riuscito, di colmare il solco che si andava formando tra il nuovo assetto del sistema politico italiano e la forma di governo prevista dalla nostra Costituzione. Nella seconda parte del Lato Oscuro della Verità continuiamo a raccontare gli anni 90, soprattutto la nascita della Seconda Repubblica Italiana.
1: Il Lato Oscuro della Verità.
2: Sono le 15 e 17 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: Residua instabilità al centro-sud a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio ci sarà ancora il rischio di qualche rovescio o dei temporali sulle due isole maggiori e sui settori centro-meridionali tirrenici, più raramente sui rilievi del Triveneto. Sole di nuovo prevalente altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, salvo per qualcuno ancora possibile sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: Nel vuoto di potere creato dopo l'inchiesta del Pullman di Pulite e gli anni dell'attacco di Cosa Nostra allo Stato, si affaccia dunque una nuova classe politica nata sulle ceneri della crisi dei vecchi partiti. In pochi anni si scioglie il PC in seguito alla svolta della Bolognina del segretario Achille Occhetto e a sinistra prendono forma il Partito Democratico di Sinistra e Rifondazione Comunista. L'ADC, Democrazia Cristiana, si disintegra e quello che resta si divide nel Partito Popolare, come vedremo più vicino alla sinistra, e l'Unione di Centro, che invece si allea con Silvio Berlusconi e formerà il centrodestra, il Popolo delle Libertà. La diaspora dei socialisti, abbandonati al loro destino, non crea partiti di peso e le sigle del pentapartito, cioè repubblicani, liberali, socialdemocratici, si dividono pure loro tra i due schieramenti che poi condizioneranno la Seconda Repubblica, il centrodestra e il centrosinistra. La definizione di Seconda Repubblica però non descrive un cambiamento delle istituzioni democratiche italiane, ma solamente un cambiamento della legge elettorale e del sistema dei partiti. è stato comunque un cambiamento consistente, perché ha reso possibile l'alternanza delle forze politiche alla guida del Paese. Per Seconda Repubblica si intende il cambiamento avvenuto a livello politico, ma non a livello istituzionale, come abbiamo detto, della forma di governo della Repubblica Italiana. Lo spartiacque tra Prima e Seconda Repubblica, dicevamo, è costituito dalle inchieste Mani Pulite, che spazzarono via un'intera classe politica facendo emergere la cosiddetta Tangentopoli, e poi la prima vittoria elettorale di Silvio Berlusconi nel 1994. Siamo il 26 gennaio del 94 e l'imprenditore Silvio Berlusconi, presidente della Fininvest, annuncia la nascita del Partito di Forza Italia, del Polo delle Libertà, con la Lega di Umberto Bossi e Alleanza Nazionale di Gianfranco Fini, partito nato dal congresso di Fiuggi che pose fine al Movimento Sociale Italiano. Berlusconi annuncia quindi la sua ascesa in campo alla guida del paese.
5: L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di imprenditore. Qui ho anche appreso la passione per la libertà. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese illiberale governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare. Per poter compiere questa nuova scelta di vita, ho rassegnato oggi stesso le mie dimissioni da ogni carica sociale nel gruppo che ho fondato. Rinuncio dunque al mio ruolo di editore e di imprenditore per mettere la mia esperienza e tutto il mio impegno a disposizione di una battaglia in cui credo con assoluta convinzione e con la più grande fermezza. So quel che non voglio e insieme con i molti italiani che mi hanno dato la loro fiducia so anche quel che voglio e ho anche la ragionevole speranza di riuscire a realizzarlo in sincera e leale alleanza con tutte le forze liberali e democratiche che sentono il dovere civile di offrire al Paese un'alternativa credibile al governo delle sinistre e dei comunisti. La vecchia classe politica italiana è stata travolta dai fatti e superata dai tempi. L'autoaffondamento dei vecchi governanti, schiacciati dal peso del debito pubblico e dal sistema di finanziamento illegale dei partiti, lascia il Paese impreparato e incerto nel momento difficile del rinnovamento e del passaggio a una nuova Repubblica. Mai, come in questo momento, l'Italia, che giustamente diffida di profeti e salvatori, ha bisogno di persone con la testa sulle spalle e di esperienza consolidata, creative ed innovative, capaci di darle una mano, di far funzionare lo Stato. Il movimento referendario

0: parte tutte le forze che si richiamano ai principi fondamentali delle democrazie occidentali, a partire da quel mondo cattolico che ha generosamente contribuito all'ultimo cinquantennio della nostra storia unitaria. L'importante è saper proporre anche ai cittadini italiani gli stessi obiettivi e gli stessi valori che hanno fin qui consentito lo sviluppo delle libertà in tutte le grandi democrazie occidentali. Quegli obiettivi e quei valori che invece non hanno mai trovato piena cittadinanza in nessuno dei paesi governati dai vecchi apparati comunisti, per quanto riverniciati e riciclati. Né si vede come a questa regola elementare potrebbe fare eccezione soltanto l'Italia. Gli orfani e i nostalgici del comunismo, infatti, non sono soltanto impreparati al governo del paese, portano con sé anche un retaggio ideologico che stride fra pugni con l'esigenza di un'amministrazione pubblica che voglia essere liberale in politica e liberista in economia. Le nostre sinistre pretendono di essere cambiate, dicono di essere diventate liberal-democratiche, ma non è vero.
1: La sfida tra Silvio Berlusconi e Achille Occhetto va in onda il 23 marzo 1994, a pochi giorni dalle elezioni, con la conduzione di Enrico Mentana, attuale direttore del TG7, e le domande di Gerd Lerner.
2: Buonasera, è la trasmissione finale di Braccio di Ferro, ormai mancano 4 giorni al voto e l'attesa era forte del resto per questa trasmissione alla quale dovevano partecipare i leader dei due schieramenti antagonisti per definizione di questa tornata elettorale. Ed effettivamente, lo dico subito, sono qui e allargando l'inquadratura li potete vedere. Secondo i canoni politici, alla mia destra, giustamente, c'è Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia.
3: Buonasera.
2: Alla mia sinistra c'è Achille Occhetto, leader del PDS, buonasera, del Partito Democratico della Sinistra.
4: Credo che anche i telespettatori siano stupiti come me. Una domanda rivolta a entrambi i contendenti. Perché avete così tanta paura l'uno dell'altro, della vittoria dell'altro?
2: Berlusconi.
3: Beh, io non credo che posso stare molto tranquillo, visto che il numero 2 del PDS, l'onorevole D'Alema, ha dichiarato ai giornali che se vince il PDS io dovrò riparare all'estero. Aggiungo a questo che precedentemente aveva anche dichiarato che il suo grande sogno era quello di vedermi chiedere l'elemosina nelle vie di Roma, e aggiungo anche che ultimamente ha raccontato a qualcuno che se dovesse vincere il PDS io sarò incarcerato perché verrà dimostrata che ho dei contatti con la mafia per il riciclaggio del denaro sporco.
4: Se vincessero loro ci sarebbero dei pericoli.
3: Io credo di sì. Io credo di sì. A questo punto credo che andremo verso un regime illiberale senza vera democrazia e senza vera libertà.
4: E se vincesse Berlusconi, Occhetto? Se vincesse Berlusconi, viceversa?
5: Ha già detto Berlusconi cosa succede se vince Berlusconi.
3: No, succede una cosa.
5: No, scusa, adesso rispondo io, se permette.
3: Che non succederà già succede nessuno che non quello posso che succede a me e che è successo a me in questi giorni.
5: Allora, io voglio dire che succede una cosa estremamente curiosa. Berlusconi è una vecchia tattica di una certa destra, quella di partire con grande durezza, dire che l'avversario è il peggio che esiste, poi quando ci sono le prime risposte di difesa fare il vittimismo. Oggi Berlusconi ha deciso la tattica del vittimismo. Questo deve essere del tutto chiaro. Però un vittimismo che poi il giorno dopo parte subito con gli artigli. L'artiglio che secondo me è insopportabile, dopo la caduta del muro di Berlino, dopo che abbiamo fatto i referendum, dopo che abbiamo riconosciuto, e lei sa che io sono stato tra i primi a riconoscere che era giusto, dopo le grandi vittorie che abbiamo avuto sui sindaci, che si riorganizzasse una destra pulita e democratica per avere una vera alternativa, questa destra si presenta sulla scena politica dicendo che se vinciamo noi non c'è rivincita. Questo è gravissimo.
3: Ma non è vero, non vogliamo fare i vittimisti, rappresentiamo allora lei, una situazione reale.
5: Allora lei chieda scusa perché su un suo giornale hanno
3: messo
5: una fotografia.
3: Ma lei mi deve chiedere 100.000 volte scusa perché
5: allora
3: sul suo giornale.
5: Allora vede che lo sa. Allora scusate,
3: che lo sa.
5: Scusate,
3: vi chiedete
2: eventualmente scusa durante una breve pausa.
3: Come il giornale che non è mio.
5: Ci vediamo tra un minuto. L'ha messo su una barca con i mafiosi.
2: Beh,
5: quando non
2: ci vediamo tra un minuto mentre non vi chiedete scusa.
3: In maniera molto peggiore. Magari
5: forse perché non
3: sa
5: andare in barca.
3: Su una barca.

0: Anche perché io lavoro così tanto che non mi prendo mai vacanze.
1: Ecco, mentre, sarebbe meglio anche meditare ogni tanto.
0: Sì,
2: io sono pronto per la pubblicità, voi sì, non so.
0: Spero che lei ne abbia molta occasione in futuro, non avendo responsabilità di governo.
1: Le avremo invece dopo il 27 e il 28.
3: Con la vittoria di Silvio Berlusconi alle elezioni politiche del 94 sembrò all'opinione pubblica che l'intero sistema politico italiano, caratterizzato dalla forma di governo parlamentare, si fosse nella sostanza trasformato in una sorta di premierato. Il premierato, che oggi è ancora in discussione, prevede una qualche forma di investitura popolare del capo del governo e di rafforzamento del suo ruolo sia nei confronti del Parlamento e più precisamente nei confronti della maggioranza parlamentare che lo sostiene e sia nei confronti del Consiglio dei Ministri. A livello istituzionale il cambiamento invece riguarda solamente il passaggio da un sistema elettorale proporzionale puro ad un sistema elettorale tendenzialmente maggioritario, ovvero un sistema misto. Nel sistema elettorale proporzionale l'assegnazione dei seggi in Parlamento tende a rispettare le proporzioni dei voti che i partiti politici hanno conquistato alle elezioni, mentre nel sistema maggioritario, poiché i seggi vengono messi in palio in collegi uninominali, un seggio per ogni collegio elettorale, l'assegnazione dei seggi in Parlamento rispecchia il numero di collegi vinti e non la quantità di voti ottenuta dai partiti politici. Oltre al vuoto politico lasciato dalle macerie di Tangentopoli, dal dissolvimento del Partito Comunista, dobbiamo evidenziare come il periodo di gestazione della Seconda Repubblica era stato caratterizzato da una serie di attentati eseguiti dalla mafia che hanno coinvolto pesantemente lo Stato e fortemente impressionato l'opinione pubblica. Il periodo delle cosiddette bombe del 92-93 che abbiamo raccontato qui. Al lato oscuro della verità, che inizia con l'omicidio di Salvo Lima il 12 marzo 92, prosegue con la strage di Capaci, la strage di Via D'Amelio, l'omicidio di Ignazio Salvo, la strage di Via dei Giorgofili, la strage di Via Palestro, per ricordare solo gli episodi più sanguinosi, è tuttora oggetto di indagini da parte della magistratura in riferimento alla cosiddetta trattativa Stato-mafia, che potrebbe gettare delle ombre sulla tenuta delle istituzioni democratiche italiane in quel periodo. In sostanza, solo nel 94, con la discesa in campo di Silvio Berlusconi, acquista definitivamente consistenza ed evidenza la Seconda Repubblica Italiana, poiché il leader di Forza Italia si candidava a guidare il governo del paese già durante la campagna elettorale. In caso di vittoria, il leader della coalizione di centrodestra avrebbe potuto far leva su una sorta di investitura popolare, ridimensionando di fatto il ruolo dei gruppi parlamentari nella scelta del capo del governo e dei ministri. Dobbiamo evidenziare anche come il nuovo assetto del sistema politico italiano sia stato fortemente condizionato dalla figura di Silvio Berlusconi. Poiché il suo potere aggregante come leader della neoformazione politica Forza Italia era dato anche dalla concentrazione in capo alla sua persona di consistenti poteri economici e mediatici, come le televisioni di Berlusconi. La forza politica di Berlusconi non derivava solamente dall'essere un leader politico, infatti la sua influenza andava oltre il suo stesso partito, mettendone in secondo piano le dinamiche interne, essendo in grado di condizionare i leader degli altri partiti della sua stessa coalizione e di riflesso le dinamiche della coalizione avversaria. Insomma, la forza politica di Silvio Berlusconi, potenziata dal suo ruolo nei settori dell'economia e dei media, fu in grado di forzare il sistema politico italiano, determinando delle ripercussioni sull'assetto istituzionale previsto dalla Costituzione formale, che veniva così scavalcata dalla Costituzione sostanziale. Questo nuovo assetto del sistema politico italiano dove i leader delle coalizioni erano anche candidati in pectore alla presidenza del Consiglio, si sostenziò nella contrapposizione tra la coalizione centrodestra, sempre guidata da Silvio Berlusconi, e la coalizione di centrosinistra, che pur con diverse incarnazioni, prima l'alleanza dei progressisti, poi l'Ulivo, Unione, il Partito Democratico, Italia Bene Comuni e molto altro, e senza un leader carismatico, riuscì a vincere due volte le elezioni politiche con Romano Prodi, candidato a Presidente del Consiglio nel 1996 e nel 2006. Sentiamo qui una parte dello scontro televisivo tra Romano Prodi e Silvio Berlusconi. Era il 12 aprile del 96, linea 3 di Lucia Annunziata, poco prima delle elezioni del 21 aprile del 96, quando l'Ulivo si afferma come prima coalizione del paese.
4: Dunque, dottor Berlusconi, le campagne elettorali sono in genere una grande occasione per i politici, in particolare i politici con un grande ruolo nazionale, che sono sempre chiusi un po' nei circuiti nazionali, per girare il paese, per riprendere il contatto del paese. Che Italia ha trovata? Ce la descriva in, così, brevemente.
5: Ma intanto non è vero che siamo costretti a restare lontani dal paese, perché noi viviamo nel paese, quindi il contatto è sempre continuo con tutti, ci mancherebbe altro. L'Italia che ho trovato in questa campagna elettorale, direi che è ancora l'Italia di 2 anni fa, quella che riuscì ad abbracciarsi su certi valori e su certi principi e a scendere in campo dando la vittoria al polo liberale contro le aspettative di tutti. Quindi un'Italia piena di speranza, certamente con una grandissima voglia di cambiamento, e anche un'Italia molto preoccupata per quello che potrebbe accadere se queste elezioni avranno un esito che, per quanto riguarda gli aderenti, i sostenitori della mia parte, ritengono negativo, cioè se l'altra parte avrà il sopravvento in queste elezioni. È un'Italia che io credo abbia molta voglia di lavorare, è un'Italia che io credo abbia in sé la forza di affrontare il futuro creando molti posti di lavoro, approfittando di tutte le grandi potenzialità che in essa sono sempre stati presenti. Credo che sia un'Italia, se vogliamo, che meriti o che meriterebbe un governo e delle istituzioni migliori di quelle che ha avuto finora. Senta, se ci sarà un governo che saprà avviare una politica di sviluppo, una politica di rilancio dell'economia, una politica di sostegno a chi lavora, a chi intraprende, io credo che questa Italia potrebbe rimediare a tutto ciò che ha ereditato e potrebbe inserirsi bene nel futuro, un futuro di benessere, un futuro che potrebbe anche vederla protagonista in Europa.
4: Nel percorso che lei ha fatto, c'è stato un singolo fatto che l'ha delusa? Ha trovato una delusione?
5: No, c'è una delusione ricorrente per quello che viene fuori sui media a seguito di ciò che si dice, di ciò che si fa, delle cose che succedono. Sui media escono fuori soltanto dei fatti di cronaca, magari la battuta, anche magari non nella forma originale. È difficile.
4: Cominciamo subito con
5: non è questione perché non c'è da rammaricarsi. Lei mi ha chiesto una delusione, sì. Io gliela sto dicendo, se vuole non gliela dico.
4: No, ma aspettavo che magari c'era una delusione in particolare,
5: guardi,
4: in un posto qualunque.
5: Perché
4: ecco, non
5: si
4: c'è
5: passa
4: stato
5: una giornata in contatto con migliaia di persone e si cerca di dare il senso di un programma positivo, si raccontano tutte le cose che si vorrebbero fare o che si ritiene debbano essere fatte, si cerca di parlare di quei valori, di quei principi che ispirano l'azione politica e poi il giorno dopo o anche alla sera nelle televisioni si vede qualche cosa di frantumato, un mezza battuta eccetera. Questo, e ci si domanda, ma questi lettori come faranno a prendere una decisione se l'informazione che ricevono è così sminuzzata, è così particolare,
4: non
5: è
4: completa
5: e organizzata?
4: Non c'è stata, per esempio, una sezione, un luogo, una città in cui lei si aspettava un tipo di accoglienza e ne ha avuto un'altra?
5: Io no, guardi, l'accoglienza che io ho trovato in giro è un'accoglienza addirittura imbarazzante, commovente. Certe volte si faceva fatica a cominciare a parlare. Ma questa è un po' la sindrome anche del candidato, perché naturalmente chi viene alle riunioni dove il leader, vengono tutti coloro che in quel leader credono, che vedono in quel leader l'occasione per una rivoluzione liberale, per direi un risorgimento non solo del paese ma anche loro personale, quindi l'entusiasmo enorme, la determinazione grande, si fa davvero e ci si carica, ecco questa è una cosa che credo tutti i candidati sentano, ci si carica di tanta responsabilità. Cioè ci sono tante persone che vengono lì, prima o dopo ti raccontano le loro storie personali e quindi tutto questo ti fa sentire responsabile anche del loro destino, ti si affidano quasi, sì. Ti dicono delle frasi che ti prendono, che ti restano in testa, nel cuore e che ti danno un senso anche maggiore a quello che stai facendo, ti sentono impegnato, ti fanno impegnato per il tuo paese, per tutta questa gente che crede in te.
4: Ha tre aggettivi per raccontare l'Italia che lei ha girato in questo periodo.
6: Ma l'Italia è un grande paese che però non conta nulla. Quindi è da un lato desiderosa di cambiare, ma anche frustrata. E si attende dalla politica un aiuto per uscire dalla situazione in cui è. Quindi è una situazione di attesa e di speranza nello stesso tempo.
4: Senta, lei gira in autobus e tra l'altro qui è arrivato in taxi senza scorta, ma appartiene a uno schieramento che molti, incluso molti all'interno dello stesso schieramento, sostengono che è uno schieramento malato di elitismo o perlomeno, come dire, ha dentro una venatura di elitismo e di sentimento antipopolare. Bobbio, per esempio, che è uno dei grandi padri ispiratori della sinistra, ha recentemente detto in un'intervista: ma chi l'ha detto che quel che piace alla gente va sempre bene? Lei si sente di condividere questa
6: opinione di Bobbio? Se c'è una persona poco elitista sono proprio io. In quest'anno è stata una cosa bellissima perché ho sempre viaggiato senza scorta, in treno, tranquillamente. Non ho mai trovato una persona che mi abbia mancato di rispetto. Sempre la conversazione immediata e non lo so cosa sia nemmeno l'elite. E poi soprattutto... quando da questo andiamo alla campagna elettorale, ma abbiamo avuto delle piazze piene di gente, piena di speranza, di ragazzi, di persone anziane, ma dov'è l'elite? A noi c'è proprio la gente che lavora, c'è la gente che spera in qualcosa, che noi diamo loro qualcosa, cioè c'è un'identificazione in noi, ma non c'è nessuna traccia di elite. Se lei mi dice che molti del mondo della scuola, del mondo della ricerca, sperano in noi, ma questo è vero, perché noi abbiamo la sensazione che questo paese debba essere rifatto da capo, cominciando dai giovani, lavorando, ricercando, perché dobbiamo pur rifare questa nostra struttura scientifica che ci deve dare identità. Ecco, ma questa non è elite, questa è la necessità di un paese.
4: Però io non parlo di quello, parlo del fatto che per esempio uno dei grandi fenomeni, diciamo, di elitismo della sinistra è stato il modo con cui ad esempio sono state giudicate una serie di scelte popolari, incluso per esempio scelte popolari a favore della TV o scelte popolari tra l'altro a favore di schieramenti politici che non siano quelli della sinistra.
6: Ma a favore della TV, uno sceglie di andare in TV le volte che sono necessarie e nel resto sceglie di avere un rapporto diretto con la gente. La vera politica si fa con la gente. La TV è il completamento, è la parte finale di questo. Ma guai a iniziare la politica dalla TV.
3: La Seconda Repubblica, sebbene sia stata caratterizzata da un sostanziale cambiamento nell'assetto politico, non è stata tuttavia interessata da un vero cambiamento sul piano istituzionale. Inoltre, la riforma della legge elettorale ha favorito l'instaurarsi di coalizioni di accordi elettorali prima delle elezioni. Però non ha impedito che nuovi e diversi accordi e trattative tra forze politiche rappresentate in Parlamento potessero avere luogo dopo le elezioni e durante il corso dell'intera legislatura, condizionando così l'azione di governo e la vita stessa dei governi, delle relative maggioranze parlamentari, esattamente come avveniva nella Prima Repubblica.
7: Il lato oscuro della verità.
8: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web Radio Podcast.

0: Sono le 16.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Residua instabilità al centro-sud a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio ci sarà ancora il rischio di qualche rovescio dei temporali sulle due isole maggiori e sui settori centro-meridionali tirrenici. Più raramente sui rilievi del Triveneto, sole di nuovo prevalente altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, salvo per qualcuno ancora possibile sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Residua instabilità al centro-sud a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio ci sarà ancora rischio di qualche rovescio o dei temporali sulle due isole maggiori e sui settori centro-meridionali tirrenici. Più raramente sui rilievi del Triveneto, sole di nuovo prevalente altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, salvo per qualcuno ancora possibile sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 17.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera cari radioascoltatori, bentornati a Giornale Radio, qui a Delitto e Castigo. Giornale Radio, la radio libera di informare. Qui, come sempre, accanto a me il professor Iuri Aparo.
3: Buonasera.
2: Buonasera professore. E in collegamento, in questo caso, abbiamo il dottor Gennarino De Fazio, che è il responsabile della funzione pubblica UIL della Polizia Penitenziaria, responsabile nazionale. Benvenuto.
4: Buonasera, buonasera a tutti.
2: Buonasera, allora cominciamo subito la nostra trasmissione partendo direi proprio da questo, cioè noi nei giorni scorsi abbiamo saputo, siamo stati informati che un politico, l'ex sindaco di Roma, insomma Gianni Alemanno, lascerà il carcere dopo circa un anno di detenzione. In questo anno lui ha raccontato le condizioni in cui si lavora oggi in carcere e in cui vivono i detenuti, cioè ha raccontato sia le condizioni di difficoltà in cui si adoperano gli uomini della polizia penitenziaria, ma nello stesso tempo ha raccontato anche quali sono le condizioni attuali dentro il quale vivono i detenuti nel famoso blindo, cioè dentro le carceri, in sostanza dentro questi spazi che sono spesso angusti, che sono spesso più piccoli rispetto a quelli che sono sanciti dalla legge. Quindi comincio da qui, dottor De Fazio, vorrei che lei mi raccontasse la sua personale esperienza e che mi dicesse se questa condizione raccontata, e tra poco leggerò anche che cosa scrive proprio l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, se questa condizione, come dire, le risuona, se è effettivamente una condizione che lei ha riscontrato e che i suoi uomini riscontrano oggi.
4: Assolutamente sì, la condizione delle carceri, che è solo in parte descritta da Alemanno, che evidentemente ha una visione del tutto parziale riferita alla casa circondariale di Rebibbia, dove lui sta scontando la sua pena, ma che se si guarda invece alla generalità degli istituti di pena nel paese è anche peggiore. Ecco, fa bene Alemanno a occuparsi e a raccontare dalle carceri e delle carceri anche perché appunto ha una risonanza mediatica notevole. Mi permetto di dire che avrebbe fatto meglio a occuparsene quando ha avuto importanti ruoli di governo nel paese, ecco, perché i politici molto spesso quando stanno al governo tendono a dimenticare o a trascurare le carceri, ricordandosene poi un po' di più magari quando stanno all'opposizione o addirittura quando disgraziatamente poi ci capita anche che ci finiscano dentro. Ecco, la situazione evidentemente nelle carceri è tragica, un sovraffollamento importante che si trascina da troppo tempo, ormai sono quasi 65.000 i detenuti presenti a fronte di poco più di 43.300 posti disponibili, quindi un sovraffollamento medio del 140%, ma che in alcune realtà supera di gran lunga anche il 200%, perché poi la distribuzione anche dei detenuti e quindi del sovraffollamento non è assolutamente omogenea. A questo si contrappone una voragine negli organici della polizia penitenziaria, ma anche delle altre figure professionali, ma basti pensare che alla polizia penitenziaria nelle carceri mancano rispetto al fabbisogno almeno 20.000 unità, e questo anche per via di assegnazioni soprannumerari carcerarie in uffici ministeriali ed extrapenitenziari. Ecco, quindi una situazione assolutamente allarmante, di cui il governo dovrebbe prendere tangibilmente atto mettendo in campo misure di portata straordinaria, non affrontando la situazione con strumenti ordinari come si sta facendo.
2: Ecco, dottor De Fazio, proprio a conferma di quanto lei ha appena detto, leggo molto brevemente da uno scritto che Gianni Alemanno ha fatto su Facebook il 5 maggio scorso. Lui ha chiamato questi racconti diario di cella. Lui ha scritto oltre quasi 60 pagine in cui lui ha raccontato la sua detenzione, e in questa pagina, una delle ultime pubblicate, lui dice che il sovraffollamento nelle carceri italiane, lui dice nel suo 486esimo giorno di carcere, il sovraffollamento nelle carceri italiane, che era rimasto fermo per 5 mesi, da un paio di settimane è tornato a crescere, ha toccato quota 139,1%, che è il dato che ha fornito lei prima, dottor De Fazio. Un record assoluto, scrive ancora Alemanno, dai tempi della pandemia Covid. Da quando si è insediato il governo Meloni, il sovraffollamento è passato dal 107 al 139%. Dice ancora una cosa, il piano carcere, dunque è stata fatta una legge, lui dice, sono passati più di 9 mesi dal Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2025, specificatamente dedicato all'emergenza carceraria, in cui erano stati varati 3 provvedimenti per ridurre il sovraffollamento. Il piano carcere, che doveva creare 10.000 nuovi posti in cella, una legge per aumentare il numero dei tossicodipendenti detenuti da inviare nelle comunità terapeutiche, e una task force guidata dall'allora capo di gabinetto Giusi Bartolozzi, che doveva incentivare la concessione da parte dei tribunali di sorveglianza di benefici per diminuire le detenzioni. Da allora nessuno, dicasi nessuno, nessun nuovo posto in cella è stato creato. Ecco, dottor De Fazio, la faccio parlare con il professor Iuri Aparo, che è co-conduttore di questa trasmissione, ma che soprattutto è uno psicoterapeuta che lavora da 49 anni nelle carceri italiane. Ha seguito praticamente le condizioni delle carceri del nostro paese da mezzo secolo a questa parte. Professor Aparo, ha sentito cosa ha detto il dottor De Fazio?
0: Ho sentito. Beh, sono d'accordo con il dottor De Fazio in tutte le affermazioni che ha fatto. Sono d'accordo che è un dato che esiste da ormai decenni, perché sono negli anni si arriva a 65.000, poi 60, poi 58, poi un'altra volta 65, come in questo periodo. Sono d'accordo sul fatto che diciamo questo disavanzo, questo eccesso di sovraffollamento non è omogeneo per tutta l'Italia. Sono d'accordo sul fatto che i politici, soprattutto quelli di destra, si occupano della materia quando finiscono in galera, mentre non se ne occupano quando sono fuori. Alemanno, per quanto ne so io, viene da un'area politica che in questo momento, quelli che della stessa area politica non sono dentro in carcere, sostengono che in carcere bisogna starci, bisogna patire, te lo sei guadagnato, lo scambio con la società esterna non serve a niente e via discorrendo. In questo momento Alemanno è diventato di sinistra praticamente.
2: Beh, insomma, credo che Alemanno in qualche modo sia diventata una voce che denuncia la condizione. Poi è chiaro che chi è dentro racconta quella verità che secondo me anche da sinistra si sono dimenticati in più di una circostanza.
0: Io ho critiche anche per la sinistra, ma dicevo, sono completamente d'accordo col dottor De Fazio, perché diciamo che colpisce molto che uno parli del sovraffollamento e dell'angustia degli spazi quando è dentro, mentre invece quando è fuori non se ne parla.
2: Dottor De Fazio, senta, che idea si è fatto lei in questi anni rispetto al concetto di pena? Cioè, la pena per coloro i quali commettono reati, dunque per i detenuti, deve essere riabilitativa o afflittiva? E se deve essere riabilitativa, in che modo le nostre istituzioni stanno contribuendo a fare in modo che effettivamente i detenuti possano essere riabilitati e quindi reinseriti nel contesto civile, nel consesso civile?
4: Mi consenta una battuta, perché si parla tanto del generale Vannacci, ecco, tornando a quello che diceva anche il professore, adesso Alemanno tra qualche giorno per fortuna lascerà il carcere, abbiamo sentito che ad accoglierlo davanti a Re Bibbia ci sarà il generale Vannacci. Ecco, io non ho sentito nulla del programma del generale.
2: Non lo sapevo, sono sincero, mi dà una notizia.
4: Ecco, non ho sentito nulla sul programma carcerario di Futuro Nazionale, mi pare che si chiami il movimento, il partito fondato dal generale Vannacci. Ecco, sarei interessato a sapere che progetti ha, per capire anche come si concilia rispetto a quello che ci sta raccontando in queste settimane, in questi mesi, Alemanno. Ecco, venendo alla sua domanda, è chiaro che il carcere, ma perché ce lo dice la Costituzione e non solo, perché deve comunque, siccome ha un costo per la società, deve restituire alla società un servizio, e quindi banalmente anche solo per questo e non solo per ragioni filosofiche, se vogliamo, e di principio, il carcere dovrebbe svolgere una funzione riabilitativa che allo Stato assolutamente non esegue, cioè allo Stato le carceri sono assolutamente disfunzionali, spesso costituiscono palestre del crimine, c'è un altissimo tasso di recidiva, è evidente che così come sono non assolvono a nessuno del mandato che la legge gli vorrebbe affidare, ma attenzione, non assolvono neanche a un concetto parallelo professato da chi dice buttiamoli dentro, cioè mettiamoli dentro e buttiamo la chiave, perché anche quelli che vedono, diciamo, la pena, o che vorrebbero una pena solo come afflittiva, poi di fatto con tutto ciò che avviene nelle carceri, e ce lo raccontano spesso i maggiori procuratori della Repubblica del paese, cioè che si trasformano in piazze di spaccio, gestione del malaffare, continuano i contatti con l'esterno, per cui neanche hanno una funzione meramente afflittiva, che pure, ripeto, non vorremmo. Per cui è evidente che il sistema va reingegnerizzato e rifondato, restituendogli una funzionalità e un'efficacia che poi, appunto, torniamo a quello che dicevo in partenza, deve rendere un servizio alla collettività.
2: Dottor De Fazio, lei mi sta dando delle notizie che sono, purtroppo ne ero già informato, ma sono la conferma ennesima di una situazione drammatica che riferiscono coloro i quali lavorano nel carcere. Allora, a questo proposito, cioè a proposito di chi si occupa del carcere, abbiamo in collegamento Gian Antonio Bevilacqua, responsabile giustizia e carceri per il movimento Patto per il Nord. Benvenuto Bevilacqua.
3: Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Buonasera. Allora, dottor Bevilacqua, ho appena sentito quello che ha detto il dottor De Fazio, no? De Fazio ha detto: guardate che le condizioni delle carceri sono talmente pessime, sono talmente difficili da gestire, e in questo momento vedo il professor Aparo che è accanto a me che è
0: d'accordo con De Fazio, ma no, d'accordo poco, d'accordo tantissimo.
2: Ecco, questa è la conferma per coloro i quali, come il dottor De Fazio e il professor Aparo, che lavorano nelle carceri, che le carceri italiane sono in una condizione penosa, tanto è vero che, diceva il dottor De Fazio, la recidiva poi è altissima, anzi addirittura ci sono alcune carceri che sono di per sé criminogene, perché lì continuano a reiterarsi determinati reati. Vorrei un suo primo parere, dottor Bevilacqua, su quello che ha detto il dottor De Fazio e quello che ha confermato il professor Aparo.
3: Ma quindi io sento soltanto l'ultimo pezzo che ha detto il dottor De Fazio e ovviamente non posso che essere d'accordo. La situazione delle carceri oggi è sicuramente una situazione drammatica, ma sia per la densità di persone, perché ricordiamoci anche una cosa, che in Italia ci sono l'8% di persone straniere e il 31% di carcerati stranieri, e la maggior parte di queste persone, ma anche che si estende anche alla popolazione carceraria italiana, sono all'interno per reati, diciamo, minori. Diciamo che le soluzioni non possono passare per un unico elemento, un po' in modo populistico, come stanno dicendo alcuni partiti in questo momento. Non è che possiamo fare una nave e caricare tutti e andarli a mettere da qualche parte. Passano attraverso diverse soluzioni. Quindi non si può, chi sta chi in questo momento sta inneggiando alla remigrazione tout court, questo è, va bene, è propaganda, è populismo. Sicuramente c'è un discorso di rimandare le persone che compiono dei reati a casa loro, e questo è fuori discussione, anche se non è facile. Abbiamo visto la difficoltà che c'è stata da parte del governo per poter aprire dei CPRA in Albania. Adesso sembra che comincino a essere digeribili anche dal resto dell'Europa, però sicuramente quella è una soluzione. Dall'altra parte ci sono anche altre cose che possono essere messe in evidenza, e qui gli esperti che lavorano nell'ambito possono anche ovviamente dire la loro. Però esiste anche il lavoro utile, esistono i domiciliari, e sto parlando di chi è cittadino italiano in tutti i diritti, a tutti gli effetti ovviamente. Ci sono anche altri sistemi che possono essere utilizzati per diminuire il numero di persone che affollano in modo. Questo vale sia per gli stranieri che per gli italiani, sto dicendo, non ne faccio una differenza etnica. È un dato di fatto che ci sono tantissimi stranieri che vengono messi nelle carceri per,
2: allora,
3: motivi anche
2: Bevilacqua,
3: anche
2: fermo lì, perché adesso poi faccio fare una replica al professor Aparo. Prima però volevo chiedere al dottor De Fazio, visto che stiamo parlando della popolazione carceraria, no? che per una buona parte è composta anche da persone che hanno problemi di tossicodipendenza o da problemi di gravi problemi psichici, e poi c'è una parte, lo diceva il dottor Bevilacqua, che invece è straniera, e suggeriva Bevilacqua, appunto, bisognerebbe portarla fuori, cercare di restituirla dai paesi da cui loro provengono. Però prima di affrontare questo tema volevo chiedere a lei, dottor De Fazio, ma che cosa significa oggi essere un poliziotto penitenziario? Qual è lo sforzo? Qual è la difficoltà? Quali sono le condizioni in cui lavora un uomo della polizia penitenziaria? Una donna della polizia penitenziaria?
4: Ma intanto significa andare in carcere la mattina, il pomeriggio, la notte, dipende dal turno di servizio, iniziare a una certa ora il proprio turno di lavoro e non sapere quando finirà, non sapere in che condizioni si ultimerà il turno di servizio, perché la polizia penitenziaria subisce 3.400 aggressioni all'anno, e non sapere se all'esito di quel turno di servizio, che a volte si protrae anche per 26 ore continuative, si verrà sottoposti a un'indagine, magari con l'infamante accusa del reato di tortura, perché gioco forza si è stati costretti semplicemente a intervenire per ripristinare l'ordine e la sicurezza, o perché ci si è dovuti difendere dalle aggressioni, e questo al netto di eventuali degenerazioni che, laddove ci sono, vanno individuate e sanzionate adeguatamente per come prevede la legge. Però è evidente che in un sistema criminogeno qual è oggi il carcere, di cui stiamo parlando, poi è anche facile essere indotti o comunque cadere in errore, che non può essere ovviamente giustificabile, ma che è umanamente comprensibile. Cioè, voi immaginate un agente da solo, spesso in mezzo a più di 100 detenuti. Io ricordo, a chi ne ha diretta conoscenza del carcere, per sua fortuna, vorrei anche dire che la polizia penitenziaria all'interno delle carceri non è armata, è assolutamente disarmata. Quindi dicevo, un agente da solo in mezzo a 100 detenuti per 26 ore continuative, che viene aggredito verbalmente e fisicamente, capita anche che qualche volta possa perdere la testa. Per carità, non è giustificabile, ma è, ripeto, umanamente comprensibile, e io credo che la responsabilità morale di tutto questo ce l'abbia poi lo Stato e la politica.
2: Ecco, allora abbiamo messo molta carne al fuoco. Professor Aparo, ha sentito queste due posizioni, no? Allora, il dottor Bevilacqua ha detto: ma tutto sommato i CPR in Albania, sai che c'è, forse servono, prendiamo gli stranieri e li portiamo lì. Il dottor De Fazio ha detto: non è assolutamente esecrabile che un uomo della polizia penitenziaria possa agire in maniera violenta nei confronti di un detenuto, ma non dimentichiamo che il poliziotto penitenziario sta in carcere in condizioni assolutamente disagevoli, subendo minacce, contumelie, a volte anche aggressioni fisiche. Può succedere a quel punto che ci siano anche delle reazioni violente. Lei dentro le carceri ci sta da 49 anni, la sua testimonianza cosa vuole dire su questi due capisaldi che sono stati portati all'attenzione del pubblico?
0: In sintesi ribadisco che sono tantissimo d'accordo col dottor De Fazio, che mi farebbe piacere conoscere, addirittura poter collaborare con lui, nel senso che le cose che gli sento dire mi sembrano così pertinenti e così rispondenti a quello che dice la mia lunga esperienza in carcere.
2: Anzi, aspetti un attimo, dottor De Fazio, il professor Aparo lavora al carcere di Opera, al carcere di Bollate, a San Vittore, a Milano, lavora anche al Beccaria con Beccaria. I minori, e ha avuto anche pregresse esperienze negli anni anche in altre carceri italiane, giusto?
0: Beh, certo, quando ho cominciato lavoravo a Varese, sono stato recentemente a Monza. Vabbè, comunque ho esperienze di carcere in abbondanza.
2: Prego, chi voleva intervenire?
4: No, volevo solo dire che sono onorato delle sue parole, sarà mia premura contattarlo poi per un'eventuale collaborazione, grazie.
2: Professore Aparo, sì. Le ho trovato un nuovo amico.
0: Sì, no, mi fa piacere, perché comunque sia mettere sul tavolo con persone responsabili della polizia penitenziaria questi problemi, ritengo che sia uno degli strumenti più utili che l'istituzione ha per fare evolvere le cose. Qua stiamo parlando, cioè De Fazio lo sta dicendo in modo inequivocabile, il carcere è in una situazione di degrado e degradante e criminogena, e sono d'accordo, e sono d'accordo sul fatto che il poliziotto non può fare il mestiere che gli viene assegnato, che senza entrare nel dettaglio comunque è un mestiere coerente con l'obiettivo del recupero, della emancipazione del condannato. Ma non ci si può occupare dell'emancipazione del condannato se uno si sente preso dai turchi, se uno fa turni che non finiscono mai, eccetera eccetera. Detto questo, mi sembra che il discorso che invece riguarda gli immigrati francamente vada distinto da quello che stiamo dicendo. Cioè, stiamo parlando di un carcere che non funziona e insieme con le nostre diverse competenze, che sono anche complementari, possiamo chiederci che cosa possiamo fare per migliorarlo. Il fatto che in carcere ci siano detenuti stranieri,

0: accorcio, magari rimandando ad un prossimo intervento altre considerazioni, non funziona perché non ci sono investimenti adeguati sul quello che dice la Costituzione, e cioè che la pena deve servire al recupero del condannato, che, per dirlo con parole mie, il recupero del condannato significa emancipazione del condannato dal proprio vecchio modo di concepire la libertà.
1: Allora, a questo punto io faccio un attimo di pausa, chiedo sia al dottor Bevilacqua che al dottor De Fazio, voi vi potete fermare ancora qualche minuto con noi?
2: Io non c'è problema.
3: Sì, sì, certo.
1: Perfetto, allora un attimo di pubblicità e rientriamo subito in studio.
4: Sono le 17 e 25 minuti.
5: Radio Podcast, il meteo.
6: Residua instabilità al centro-sud a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio ci sarà ancora rischio di qualche rovescio o dei temporali sulle due isole maggiori e sui settori centro-meridionali tirrenici, più raramente sui rilievi del Triveneto. Sole di nuovo prevalente altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, salvo per qualcuno ancora possibile sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Rieccoci di nuovo in studio. Allora, vado subito... anzi, chiedo una cosa io a Peter. Peter, ascolta, io ho preparato un contributo perché noi la settimana scorsa abbiamo fatto sentire il monologo tratto dal film Il Divo di Paolo Sorrentino. Oggi invece vi voglio fare sentire un brano tratto da un film che si chiama Spotlight, in cui si racconta un'indagine giornalistica sulla pedofilia nella Chiesa. Il direttore del giornale convoca i giornalisti del gruppo che si chiama appunto Spotlight, che fa inchieste e fa una richiesta precisa ai propri giornalisti, e ve la faccio sentire, poi voglio un commento da parte di tutti i presenti in trasmissione.
7: Lo sapeva tutto, ecco perché ha reagito così. Sapeva degli altri.
8: È questa qui la storia più grossa.
9: Ma i numeri indicano chiaramente che ci sono alti prelati coinvolti.
8: Questo fanno, ma indicano.
10: Vuoi dire che se pubblichiamo un articolo su 50 preti pedofili a Boston...
8: Mike, finiremo nella stessa rissa da pollaio del caso Porter, che fece molto rumore, ma che non riuscì a cambiare nemmeno una virgola. Dobbiamo concentrarci sull'istituzione, non sui singoli preti. La pratica e la politica. Provatemi che la Chiesa ha manipolato le cose per evitare i processi. Provatemi che rimisero quegli stessi preti in altre parrocchie più e più volte. Provatemi che era un sistema. Provatemi che veniva dall'alto.
11: Stiamo dando la caccia a lui?
1: Allora, perché vi ho fatto sentire questo brano, che apparentemente con quello di cui stiamo discutendo non c'entra nulla? Perché in realtà in questa riunione di redazione, e io come giornalista ne ho fatte tante, a un certo punto che cosa... si dice, cosa il direttore chiede ai propri giornalisti? Io non voglio il racconto di un fatto in sé per sé. Io voglio che voi mi raccontiate il sistema, che voi individuiate quello che è il problema da cui tutto parte, quindi che identificate non il singolo fatto. Facciamo un esempio in chiave carceraria: il fatto che possa esserci una ribellione da parte dei detenuti, o il fatto che ci sia un detenuto che quando esce torna a commettere un reato, o che ci siano dei poliziotti della polizia penitenziaria che a un certo punto picchino dei detenuti.

0: tenuti, quello è, come dire, un sintomo, ma la causa che produce tutto questo nel nostro paese si tende a non raccontare. Invece il compito dei giornalisti, e io lo sento profondamente sulla mia pelle, è quello di spiegare perché siamo arrivati a questo punto, e sia il dottor Bevilacqua sia il dottor De Fazio ce lo hanno fino qui spiegato. Però vado da De Fazio. De Fazio ha sentito questo brano, dal suo punto di vista si indaga quali sono le ragioni per cui il sistema non funziona?
1: No, non lo si fa a sufficienza, è esattamente quello che dovremmo fare tutti noi, che dovrebbe fare soprattutto la politica, ma evidentemente non lo si fa, o se lo si fa poi non si danno le risposte conseguenziali. Io, per fare un esempio, visto che si è parlato anche di casi di violenza, quando evidentemente c'è stato qualche fatto di cronaca che ha portato alla luce presunte, diciamo, abusi da parte della polizia penitenziaria nei confronti dei detenuti, io più volte ho detto esplicitamente che non si poteva parlare di mele marce, ma che appunto ci fosse un cesto marcio che faceva imputridire e fa imputridire tutto quello che contiene. E questo, dicevo, oggi è la realtà delle carceri disfunzionali, un sistema che non regge, e si indaga sulle cause, ma forse le cause le conosciamo, le abbiamo dette: il sovraffollamento, la mancanza di personale, ma anche una disorganizzazione imperante, che non risponde poi ai voleri non solo costituzionali ma anche quelli disciplinati dalla legge e sin anche dalle circolari. Banalmente, se si applicasse l'ordinamento penitenziario, che pure risale al 1975 come anno di promulgazione, ma se lo si applicasse compiutamente avremmo forse risolto il 90% dei problemi. Quindi non è che forse non si conoscono le cause, non si investe adeguatamente per far sì che le carceri siano poi funzionali.
0: De Fazio, qui il professor Aparo gongola. Cosa voleva dire, professore?
2: Monotonamente che sono ancora d'accordo con il dottor De Fazio, però aggiungo il mio contributo, così anche in una ottica auspicio di un nostro incontro per ragionare insieme.
0: Io nel frattempo dico a Bevilacqua che poi voglio invece sentire le ragioni politiche che ha sollecitato De Fazio. Prima però il professor Aparo.
2: Ok, allora dal mio punto di vista andrebbe inquadrato in modo serio, sottolineo serio, come si vuole che il detenuto viva, come viene concepita questa evoluzione di cui parla l'articolo 27 della Costituzione. Cioè, in pratica, i politici, non i poliziotti, non il direttore del carcere, la cultura italiana, di cui i politici, fino a prova contraria, dovrebbero essere rappresentanti, dovrebbero assumere una posizione chiara su come si ritiene che l'evoluzione del condannato, cioè il recupero del condannato, debba essere operato. Perché allo stato attuale c'è qualcuno che dice che il condannato, in quanto responsabile dei suoi reati, debba starsene in galera a riflettere sul male commesso, e c'è qualcun altro che dice che per potersi emancipare e per poter ben riflettere sul male commesso occorre che il carcere sia aperto. Allora, c'è qualcuno che dice che il carcere deve essere chiuso, non solo lo dice, ma promuove anche norme che vanno in questa direzione, e qualcun altro che dice il contrario. Allora, il mio contributo al dottor De Fazio e alla discussione nella sua generalità è il seguente: che il carcere sia criminogeno, siamo d'accordo, però possiamo anche chiederci, ma questo fantomatico articolo della Costituzione, noi, oltre a dichiararlo ovunque. Tutti vanno in televisione, tutti dicono che la pena deve servire al recupero. Ma sto recupero come lo vogliamo fare? Lo vogliamo fare aprendo il carcere o lo vogliamo fare attenendoci a quella che è la vetero funzione del carcere, cioè il carcere che ti isola e che ti chiude in quanto pericolo pubblico, ti chiude dal rapporto con la collettività. Dal mio punto di vista la politica si deve assumere le responsabilità di dire, di dare una risposta a questo quesito.
0: Allora, sentiamo a questo punto chi la politica in qualche modo non solo la mastica, ma chi di fatto la esercita a tutti gli effetti. Gian Antonio Bevilacqua ha sentito questi contributi, che cosa dice?
3: Ma sicuramente io sono d'accordo con quello che dicono sia il dottor Apparo che il dottor De Fazio, ma mi permetta soltanto una considerazione. Innanzitutto dal Patto per il Nord la massima solidarietà per gli agenti di polizia carceraria, perché in un paese dove non c'è la certezza della pena, una certezza di fine pena mai c'è, sì, per gli agenti di polizia carceraria, perché come dicevano prima gli altri suoi ospiti, si passano magari 26 ore di fila in carcere, vessati spesso, e quindi più di loro sono dei carcerati più degli altri. Ma detto questo, che è un po' una battuta, ma neanche tanto, dal punto di vista della politica è naturale, le idee su come gestire la detenzione e la politica carceraria sono conseguenti alle idee politiche dei vari schieramenti. C'è chi tende a essere diciamo così garantista all'ennesima potenza, per cui immediatamente appena un immigrato viene catturato sulla base di un reato magari neanche anche lieve, si trova subito l'avvocato che gli viene messo a disposizione da associazioni che comunque sono legate alla politica, e dall'altra parte invece che si vuole assumere un atteggiamento molto più rigido per cui tutti devono stare in carcere.
2: Ma dottore, sono sbagliate dottore entrambe. Dottore, io che lavoro da 48 anni in carcere non mi pongo il problema di garantire il detenuto. Conosco tantissime associazioni che parlano di continuo della esigenza di garantire il detenuto. Io però che ci lavoro affermo in modo categorico e perentorio che la garanzia più importante che serve al detenuto è quello di essere educato alla responsabilità. Non...
3: Assolutamente.
2: Perfetto. Allora, mentre ci sono delle persone che dicono che il detenuto deve avere garantito un tot di metri quadri, la possibilità di fare la doccia, eccetera, io nei confronti di tutto questo non ho nulla in contrario, ma ritengo che al detenuto deve essere garantita soprattutto la possibilità di esercitare la propria responsabilità. Ma a questo punto giunge la domanda cruciale: quali sono le condizioni nelle quali un essere umano si innamora dell'esercizio della responsabilità? È questo che io chiedo alla politica, cioè di porsi questa domanda e di provare a dare una risposta. Quali sono le condizioni per cui una persona che ha fatto abuso della propria libertà e che ha disatteso il piacere della responsabilità, quali sono le condizioni che un carcere, un'istituzione penitenziaria, deve imporre, se vogliamo anche imporre, al detenuto perché il detenuto recuperi un'altra visione della propria libertà, un'altra visione della propria responsabilità? Ecco, questa è la domanda che le pongo.
0: Bevilacqua.
3: Responsabilità, responsabilizzare il detenuto e individuare dei percorsi di reinserimento. Poi è chiaro, in funzione del tipo di pena che ha. Io tanti anni fa ho avuto, diciamo, il piacere di entrare nel carcere di Porto Azzurro, forse adesso forse non è più operativo, ma forse sì, e dove ci sono detenuti a lunga detenzione. E queste persone venivano responsabilizzate, venivano indotte al lavoro, a produrre, a tirar fuori quello che potevano avere di buono. E questo non credo che sia così nella maggior parte delle carceri.
0: No, ma italiane. Secondo me voi state, vi state lentamente avvicinando, nel senso che, per esempio, il professor Aparo in questi anni in carcere, io l'ho conosciuto 14 anni fa proprio per una di queste condizioni, lui ha portato il teatro in carcere, ha dato vita a un ufficio dove fosse possibile consentire ai detenuti di poter trovare un lavoro una volta che uscissero dal carcere, ha fatto corsi su Caravaggio, su Tolstoi, su Dostoevskij, cioè ha portato la cultura per alimentare il concetto di responsabilità in capo ai detenuti.
2: Guarda, quello che soprattutto ho tentato di fare, e comunque chiunque voglia aiutarmi in tal senso è molto bene accetto, quello che soprattutto ho cercato di fare è di far diventare l'amore per la propria responsabilità, invece che il risultato di di qualcosa che dall'esterno ti dice responsabilità, qualcosa che dall'interno ti dice responsabilità. Per ottenere questo, cioè per fare in modo che la responsabilità sia una voce che viene da dentro invece che da fuori, è in nome di questo che faccio teatro, che parlo di Dostoevskij, di Caravaggio, del mito di Sisifo, eccetera. Quello che sto vedendo negli ultimi anni è che viene ostacolato l'ingresso in carcere di studenti e visitatori che invece costituiscono gli interlocutori utili per fare in modo che il senso della responsabilità, invece che venire vissuto come qualcosa che ti pesa sulle spalle come un dovere, venga vissuto da dentro come espressione di sé.
0: De Fazio, è d'accordo? Lei che le carceri le vive in prima persona?
1: Completamente d'accordo, ma abbiamo visto, abbiamo assistito anche al divieto di presentazioni di libri, penso persino al presidente emerito della Corte Costituzionale, Giuliano Amato, è stato impedito a un certo punto, o comunque diciamo non gli è stato più consentito la presentazione di un libro proprio in un istituto penitenziario milanese. Per cui è chiaro che c'è una chiusura, insomma, sempre più evidente, un po' dettata anche dalle condizioni di sovraffollamento e di deficienze organiche cui facevo prima cenno, perché è evidente che organizzare una qualsiasi attività rende un po' tutto più complicato, ma un po' è dettato anche da probabilmente scelte di natura politico-ideologica, definirei così, che vanno proprio in controtendenza rispetto a quella responsabilità che richiamava il professor Aparo, perché se poi è evidente che il detenuto, ma qualsiasi soggetto, non lo si mette nelle condizioni di poter esercitare in qualche modo il suo libero arbitrio, mettiamola così, seppur confinato in un carcere, è evidente che non potrà avere nessuna responsabilità e non potrà mai responsabilizzarsi. Quindi diciamo che siamo all'antitesi di quello che vorrebbe il dettato costituzionale.
0: Allora,
1: ripetiamo, siamo ripetitivi, ma torniamo sempre lì.
0: Allora, prima di congedare sia il dottor Bevilacqua che il dottor De Fazio, vi chiedo ancora un minuto, vi faccio sentire, sempre tratto dal film Spotlight, un altro momento del film, quando il responsabile del gruppo dei giornalisti, che si chama appunto Spotlight, incontra il massimo rappresentante della comunità cattolica a Boston, credo che sia la città, e ad un certo punto c'è questo dialogo, dura un minuto, ve lo faccio sentire e poi lo commentiamo insieme.
4: Lo sai, ci sono molte persone qui che rispettano te, Robby, e il lavoro che fai.
5: Buono sapersi.
4: Sì, perché tu ci tieni a questa città.
5: Sì.
4: Per questo fai quello che fai, sei così?
5: Sì.
4: Ma la gente ha bisogno della Chiesa. Ora più che mai, credi. Sai, è una cosa che senti. E il cardinale... il cardinale forse non sarà perfetto. Ma non si può buttare via tutto il bene che fa per qualche mela marcia. Vedi, io vengo qui a parlarne con te perché so che è di Baron l'idea. Lui vuole farlo. Devo dirtelo in tutta sincerità, lui non tiene a questa città come ci teniamo noi. Come potrebbe?
6: Quindi è così che funziona, vero Pete?
4: E che vuoi dire?
6: La chiacchierata giusta, qualche pressione e la città gira la testa dall'altra parte.
0: Ecco, qui voglio arrivare, no? Dottor De Fazio e dottor Bevilacqua, noi siamo in un paese in cui sul tema delle carceri, ma è uno dei tanti gravi problemi che ci affligge, ma sul tema delle carceri forse abbiamo deciso, e la classe politica ha deciso, ma non solo la classe politica probabilmente, di voltare la testa dall'altra parte, che è uno degli sport più praticati in questo paese. Io, occhio non vede, cuore non duole, si dice in gergo. Dottor De Fazio, e poi bevi l'acqua.
1: Ma sì, esattamente così, lo dicevamo un po' anche prima quando accennavamo alle politiche che sono state condotte negli anni. Ora ovviamente c'è in carica questo governo di destra, di centrodestra, che diciamo poco e male sta facendo rispetto alle carceri, ma la situazione odierna delle carceri deriva sostanzialmente da almeno 25 anni di abbandono che è stato compiuto anche dai governi di centrosinistra, cioè questo è l'effetto delle politiche che sono state condotte negli anni, che non è stato invertito, per carità, però non è che è solo colpa di chi pro tempore si trova al governo del paese in questo momento. Del resto noi diciamo spesso di essere come operatori, come comunità carceraria, di essere figli delle opposizioni e orfani dei governi. Di noi parlano spesso bene, con mille propositi positivi, i politici dei vari schieramenti quando stanno all'opposizione, ma poi quando arrivano in qualche modo al governo mancano molto spesso all'appello.
0: Le rinnovo il fatto che il dottor Aparo la vorrà incontrare presto. Vado da Bevilacqua. Bevilacqua, ha sentito, i poliziotti della Polpen sostanzialmente dice siamo figli dell'opposizione, ma poi diventiamo privi di genitori una volta che si va al governo.
3: Ma io penso che siano vittime di entrambe, di maggioranza, di opposizione, di chiunque sta al governo in questo momento, perché, ripeto, la sovraffollamento si riduce con tanti sistemi, come ho detto all'inizio, non soltanto con la carcerazione, ma con i lavori utili, con i domiciliari ed altre soluzioni, incluso poi con la rimanenza, che rimane in carcere, con l'introduzione di lavori. Faccio un esempio che è piccolo, però è significativo, mi pare che i nostri interlocutori operino anche sul carcere di Bollate. A carcere di Bollate c'è un bellissimo ristorante gestito dai carcerati. Dico male?
2: No, è gestito da Silvia Pollere, non dai carcerati.
3: Sì,
2: i carcerati
3: però,
2: ci
3: lavorano. Bene, questo è un piccolo esempio di quello che dicevamo. Quindi sono stati responsabilizzati e non penso che lo facciano contro voglia, penso che siano anche contenti di poter essere utili, oltre che a se stessi, anche a chi è fuori dal carcere.
0: Non c'è dubbio.
3: Per come ne so io, quel ristorante è sempre pieno. E non è un ristorante.
0: Il professor Aparo conferma.
2: Confermo.
3: Ma come questo esempio, che è un piccolo esempio, può essere esteso da altri. E quindi dipende anche e non soltanto sì dalla politica certamente, ma anche dall'iniziativa dei dirigenti carcerari, dei singoli carceri. Perché se un dirigente carcerario mette insieme una cosa del genere e un altro non lo fa, probabilmente c'è anche un'iniziativa personale che in alcuni casi c'è e in altri casi non c'è.
2: La domanda che sento la necessità di porre al mondo politico è la seguente: il carcere, l'istituzione carcere, ha due compiti fondamentali. Da una parte, come dice la Costituzione, tenere in galera le persone che hanno fatto abuso del proprio potere. Dall'altra, deve proteggere la società da chi fa abuso del proprio potere. A questo punto la domanda è: la società che noi abbiamo in mente viene protetta meglio chiudendo in modo sempre più solido le mura del carcere, o viene protetta meglio spendendo soldi e iniziative per far crescere la coscienza del condannato, coscienza che non era presente quando il condannato commetteva i suoi abusi? La domanda alla politica è: quale carcere vogliamo? Vogliamo un carcere che difenda la collettività chiudendo chi è stato criminale dentro le mura, o vogliamo proteggere la collettività facendo in modo che la collettività entri dentro il carcere per fare in modo che chi non aveva il senso della collettività lo costruisca dentro?
0: Allora, siccome abbiamo finito il nostro tempo, io prometto e al dottor Bevilacqua e al dottor De Fazio, che si sono entrambi prodigati oltre il tempo consentito e concordato, di ritornare magari qui e ne parleremo insieme, proveremo a dare una risposta a questa domanda che per il momento rimane inevasa. Grazie
2: lo
0: sia al dottor Bevilacqua.
2: Lo spero.
0: Grazie a voi. Grazie al dottor De Fazio. Giustamente Peter ha già messo in sottofondo la mia Jailhouse Rock dei Blues Brothers. Ringrazio naturalmente il professor Aparo. Vi ricordo che i contenuti di questa trasmissione li potete risentire su www.giornaleradio.fm, che andremo in replica domani alle ore 20 e che poi ci ritroveremo sabato prossimo alle 19. Buon weekend.
7: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

0: Sono le 18 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Residua instabilità al centro-sud a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio ci sarà ancora il rischio di qualche rovescio o dei temporali sulle due isole maggiori e sui settori centro-meridionali tirrenici. Più raramente sui rilievi del Triveneto, sole di nuovo prevalente altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, salvo per qualcuno ancora possibile sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 18 e 34 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Residua instabilità al centro-sud a causa del passaggio di un fronte instabile. Nel corso del pomeriggio ci sarà ancora il rischio di qualche rovescio o dei temporali sulle due isole maggiori e sui settori centro-meridionali tirrenici. Più raramente sui rilievi del Triveneto, sole di nuovo prevalente altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, salvo per qualcuno ancora possibile sulla Calabria meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Sono le 19.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi per Giornale Radio. Si avvale della regia di Peter Bescapè, racconta la storia del Novecento e quella contemporanea. Quella di oggi è incentrata essenzialmente sulla vittoria dell'Ulivo di Romano Prodi del 1996, la sfiducia di Fausto Bertinotti, la bicamerale di Massimo D'Alema, la stagione delle riforme istituzionali fallite. La politica italiana, in seguito alla scomparsa dei principali partiti di riferimento che ne avevano segnato la storia della Prima Repubblica, come la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista Italiano, il Partito Socialista, volge ormai verso la prospettiva del bipolarismo dopo l'esperienza delle elezioni politiche del 1994 che vi abbiamo raccontato, in cui aveva prevalso la coalizione guidata da Silvio Berlusconi, andata però in crisi dopo pochi mesi. A questa alleanza di centrodestra si opponevano una coalizione centrista detta Patto per l'Italia, con il Partito Popolare, Segni, Socialdemocratici e Repubblicani, ed una sinistra, Alleanza dei Progressisti, PDS, Rifondazione PSI Verdi e molti altri, in seguito alla sconfitta del 94 tra i partiti della sinistra riformista e le forze del centro italiano, si svilupparono rapporti di consultazione politica. Dopo la caduta del governo Berlusconi nel dicembre 94, tuttavia, l'Italia fu per almeno un anno governata da una squadra di tecnici guidata da Lamberto Dini, che ebbe il sostegno di un'inedita maggioranza di centrosinistra formata da progressisti, meno Rifondazione Comunista, Popolari e Lega Nord. La fine del governo Dini nel 1996 portò dunque a nuove elezioni politiche, nelle quali lo stesso Dini si presentò con un suo partito di natura moderata e centrista, cioè il Rinnovamento Italiano, che scelse poi di entrare subito nel costituendo schieramento di centrosinistra. Dall'unione della maggior parte delle forze di centro, escludi sostanzialmente i settori centristi di Forza Italia e il CCD-CDU, e le forze della sinistra riformista, nacque una nuova coalizione di centrosinistra. Era formata da partiti moderato riformisti di centro e di centrosinistra, come il Partito Popolare, Alleanza Democratica, Rinnovamento Italiano, poi la Rete, i socialisti, alleati con partiti collocati nell'ambito della sinistra moderata e democratica, come Rinascita Socialista, Verdi, Cristiano Sociali, PDS. Era così nata la coalizione dell'Ulivo, una coalizione che riconobbe come proprio leader l'ex presidente dell'IRI ed ex ministro dell'Industria Romano Prodi, economista da sempre vicino ai settori riformisti e morotei della Democrazia Cristiana e quindi ben visto tanto dai settori centristi quanto da quelli di sinistra dello schieramento. Il 22 gennaio del 96 Romano Prodi viene intervistato da Bruno Vespa.
4: Buonasera professor Prodi.
5: Buonasera professor.
4: Ma lei, in coscienza, l'accordo tra D'Alema e Berlusconi, lo vuole o non lo vuole?
5: Ma se è un accordo serio, perché no? Il problema è che sia un accordo serio, il problema è che corrisponda ai problemi e ai bisogni del paese, perché l'Italia sta soffrendo troppo.
3: Sentiamo invece il blob elettorale dell'aprile del 96 che racconta la vittoria dell'Ulivo e le polemiche nelle ore in cui i numeri davano ragione a Romano Prodi, che appare festoso a Roma. Sentirete molte voci, quelle di Pilo, Berlusconi, Prodi, Bertinotti, Piepoli, Fede, Gaspari, Fonari e molti altri ancora.
6: Non ho capito che stanno facendo.
7: Una gaussiana.
6: Una?
7: Gaussiana, una curva gaussiana o della probabilità.
6: Sì.
8: Il polo c'è. Noi ci siamo.
9: Ragazzi.
8: Qua
0: Non è successa questa tragedia che è sembrata, tutte queste feste che fanno, beh, gliele lasciamo fare, può darsi che noi dobbiamo sostenere l'opposizione perché questo fa parte del gioco democratico, ma voglio che i cittadini sappiano che noi ci siamo, siamo una grandissima forza, siamo veramente sereni, tranquilli, poi noi sappiamo bene cosa dobbiamo fare, ecco, siamo d'accordo su ciò che dobbiamo fare, quindi abbiamo le idee chiare, abbiamo la forza.
8: Roma saluta il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi.
9: Oh, Ace,
10: che vuoi?
9: Vattela a piangere.
11: Eccola.
12: Facciamo un passaggio che sembra la Bertolucci, però non sono rosse.
9: Una cosa.
10: Che cosa?
9: Perché non te la vai a piangere?
11: Prego.
13: Una piccola precisazione, credo che solo l'ebbrezza possa spiegare delle stupidaggini come quelle appena dette da Parlato.
6: No, l'ebbrezza no.
13: Basta, grazie.
6: Giuliano.
13: Basta,
6: no, Giuliano, sei maleducato.
13: Sono maleducato. Sono molto maleducato perché hai detto delle cose.
6: No, ho detto,
13: comunque,
6: scusa.
13: Pazienza, fa niente.
6: Tu eri nella Federazione Comunista di Torino nei tempi degli anni di piombo.
13: Non fanno più le risse.
6: No,
13: governa l'Ulivo,
6: ribadisco che sei maleducato.
14: Ma io credo che
15: vorrei tornare, io
14: sì,
15: vorrei,
14: ecco,
15: tornare,
14: bravo Fassino, prova a tornarci.
15: Vorrei,
14: hai dato a lui
15: politica,
14: del suonato, a me che te le ho suonate. E mamma mia, ti dà
11: è un'orchestra,
14: testa,
11: è un'orchestra, è la politica.
15: No, no,
11: della
15: scusa,
11: politica.
15: No, ma io non ci sto, ma non ci sto a questo gioco.
14: Vabbè,
15: perché
14: no,
15: tutta questa polemica l'ha imbastita Pilo, non puoi scaricarla su
14: me. Ti stavo dando atto che era una polemica giusta, ma superflua.
6: Nella mia concezione, la democrazia si espondo.
11: Ma noi ci parliamo anche
6: direttamente.
11: Esattamente,
6: esattamente.
11: No, perché Salvi vuole tradurre. Salvi deve fare l'interprete.
6: Non ho nessun problema.
16: Perché
6: non
16: ti puoi
11: Salvi?
16: Tanto non è un interprete duro.
11: Sto parlando con Bertino.
16: Non mi fa posti. Perché siete mica voi due a casa vostra?
11: Allora,
16: stiamo facendo dibattito in televisione.
17: Ma basta, fate una domanda.
16: Avrò diritto. Sì, ti prego. Dopodiché dico la mia. Solo chiesto di parlare, certo.
18: Non ci possiamo fare.
19: Nicodra, abbi pazienza.
18: Dimmi. Non si tratta di fare, state di spiegare.
20: Professore, ci dà per favore.
21: C'è un po' di confusione.
20: Professore, ci dà quelli del Senato.
18: Cerchiamo di mantenerci ulissidi, cioè cervello.
19: Nicodra,
15: Silvio Berlusconi è al 50,6%, questa è la proiezione a Bacus, il suo diretto concorrente dell'Ulivo, Michele Salvati, al 35,7% e Umberto Bossi è al 12,9%.
22: Scusa, perché vorrei... vuoi ripetere per cortesia?
15: Questa allora è la proiezione Abacus per quanto riguarda Camera Maggioritario, Collegio Milano 1, Silvio Berlusconi 50,6%, Michele Salvati dell'Ulivo 35,7%, Umberto Bossi 12,9%.
22: Pilo è un po' distratto, stava scrivendo. Vogliamo ripetere per cortesia? Perché allora, no. Scusa Andrea.
15: Sì, ve lo ripeto, allora Silvio Berlusconi nel suo collegio Milano 1 è al 50,6% secondo questa che è la seconda proiezione dell'Abacus, Michele Salvati 35,7% e Umberto Bossi 12,9%.
23: Questo cancello chiuso che vedete qui alle mie spalle, il cancello che porta a Villa Berlusconi, qui ad Arcore, come dicevi tu, la notte si sta facendo più fredda e la casa di Berlusconi è sempre chiusa.
24: Il Partito Socialista ha cominciato a rinascere in questa campagna elettorale, perché noi prenderemo qualche centinaio di migliaia di voti, siamo presenti al Senato nel 60% degli elettori e quindi un risultato anche che si avvicina all'1% è un buon risultato.
9: Ma c'è? Sai chi ti ho incontrato ieri? Con Coletto. Sai che mi ha detto?
6: No.
9: Mi ha detto che te la devi andare.
25: Oh!
1: tutta questa maggioranza, tutti questi sconfitti e vincenti, io mica li vedo.
2: No, no, ma non ci sono.
1: Che sono
2: proprio, io l'ho già detto prima, Fassino se ne è avuto a male e ha detto li abbiamo bastonati, prendetene atto. Già anche lì il linguaggio inquietante, ecco. No, proprio...
4: Speriamo non lo facciano sul serio.
19: Oh, quello stomaco è da stress da comizio.
17: Come?
19: No, ho detto al senatore Bosso, dato che c'ha una specie di zuava lì sopra i pantaloni.
17: Si è arrabbiato, quindi non me lo fate arrabbiare ancora di più.
19: Perché è arrabbiato Bosso?
21: Ma Gianfranco, noi abbiamo altre informazioni che sicuramente ribalteranno tutte quante le scritture che ho visto in televisione.
19: E cioè?
21: Sai, domani mattina ho fatto la busta chiusa.
25: Come sono però? Sì, la signora, come sta?
26: Dove
1: sei? Se la sinistra andrà al potere, io lascerò questo paese, perché mai, dico mai, accetterò di mettermi al suo servizio, al servizio della sinistra, come tanti colleghi stanno facendo, assieme a quelli che già da tempo lo facevano. Dove andrò? Non lo so. Un fax mi arriva, siamo poi risaliti, mi arriva da uno dei vostri alleati indiretti, che sarebbe Cecchi Gori, nel senso che viene da Tele Monte Carlo, nel quale mi si invita a mantenere l'impegno e ad abbandonare il paese. Se il buongiorno si vede dal mattino, ma questa è una battuta.
11: Questo parlare dei mercati dei Balcani che reagiscono bene mi fa pensare al titolo che fa domani Rifondazione Comunista sul suo quotidiano Liberazione, in cui giustamente titola: è stato determinante il voto dei comunisti. Forse per questo nei Balcani i mercati reagiscono bene.
2: No, non vedremo. Ha parlato di Balcani.
11: Ha parlato dei mercati dei Balcani. Ho sentito
2: no,
11: così.
2: No,
11: dei
2: no.
16: Capisco, è un momento difficile,
11: no,
16: però.
11: Ho sentito così.
2: Ha parlato dei primi, mi pare di capire, i primi mercati internazionali.
11: Ha
2: le prime...
11: parlato dei mercati. No,
2: non Balcani, lira interbancaria.
11: Lira interbancaria.
16: I dati Piepoli sono dati Piepoli in termini di bambola parlante.
18: Certo, certo.
16: In termini di organizzazione, io alle mie spalle ho un'equipe franco-italiana con alcuni appendici del sud Europa che in questo momento sono qua presenti dietro a me, nel senso del elaboratore seggi, cioè abbiamo uno specifico cervello europeo dell'equipe che elabora i seggi e diciamo che è un greco, e per cui a un certo momento è un'equipe molto vasta in termini di cervelli. Siamo a livello di direttori di ricerca 12 direttori di ricerca in questa impresa, e per quello che riguarda il corpo
17: sempre pronta come la tua geisha.
27: Siccome a chaque moment c'est quoi, noi intanto ora ci gustiamo questo risultato, cioè che abbiamo avuto un successo. Abbiamo avuto un numero di voti largamente superiore a quello del Polo e quindi l'Ulivo ha vinto. Poi vedremo quando verranno i conteggi dei seggi, sì, e così via. Intanto abbiamo vinto e questo mi sembra, se si confermano queste tendenze, quello che un po' il paese si aspettava. Ecco,
1: è stato il primo a scendere in campo, ho sentito, e parlando in francese. Era collegato con noi?
27: Sì,
1: anche,
27: sì.
1: Anche con noi, anche con le televisioni estere.
27: Era una quarantina d'anni che stavo aspettando una cosa del genere. Lei si immagini cosa significa? Alla faccia del consociativismo. Noi eravamo sempre fuori, guardi, eravamo sempre fuori. E ora sembra che stiamo per entrare.
1: Dove?
28: Scusi, Presidente, devo ricollare per il TG1.
29: Presidente non può ascoltare, sì, perché non ha il collarino.
16: Puoi chiedere al Presidente Dini.
29: Dimmi.
2: Buonasera, Presidente.
29: Buonasera, Presidente.
28: Ah sì, buonasera.
16: Puoi chiedere al Presidente se ha notizie circa le previsioni del suo schieramento.
0: Le previsioni del suo schieramento, Presidente,
3: al superare il 4% sul futuro del governo.
16: Ha qualche notizia?
3: La prima parte
16: momento.
3: Del dibattito fatalmente ha portato a
0: rifiutare. Abbiamo il collegamento in contemporanea con il TG1.
16: Sul ruolo che parlano,
3: il governo Prodi avrebbe il partito penso. Della Rifondazione Comunista. E vabbè, sì.
16: Ma non è possibile.
3: Ma come non è possibile?
16: Allora, stiamo commentando un risultato elettorale tra due schieramenti alternativi. Lei tutta la sera sofferma l'attenzione.
0: Ma la domanda è lunghissima.
3: Scusami, pazienza. Scuserà, sì. Quando lei, Salvi, prenderà il mio posto.
0: No, abbiamo chiesto soltanto lei.
3: Quando lei prenderà il mio posto.
0: Notizie sul
1: Tagliaferri? Bossi?
4: No, Bossi è sempre su. E proprio, guardi, deve essere due piani sopra di noi, è proprio sopra la nostra testa, però non scende.
1: Donata.
5: Dunque, qui tutto tace, nel senso che Bossi e il suo Stato Maggiore sono chiusi da ore ormai nell'ufficio al secondo piano e non si è visto più nessuno. Diciamo,
1: non dopo... sono fuggiti da una porta secondaria andando a brindare?
5: No, no, perché abbiamo messo delle vedette all'esterno.
1: Dunque, allora, Bossi, auguriamo la buonanotte alla Lega.
4: Grazie. Pare,
1: no, non so.
4: Sì, siamo tutti qua, non ci siamo solo noi, sono anche gli altri giornalisti che sono proprio accampati praticamente, possiamo dire, qui fuori, e lo spazio non è molto qui nella sede della Lega per i giornalisti e stiamo tutti aspettando.
7: Lo hai visto o hai notizie?
3: No, sempre silenzio qui dalla villa di Berlusconi ad Arcore, anzi il Cavaliere non si è ancora presentato qui al suo quartier generale, è rimasto per tutta la mattinata nell'altra sua villa, a pochi chilometri da qui, a Macherio. Good morning.

0: se noi questa notte, signori politici, andavamo al night,
1: facciamo meglio
0: tutti insieme con le blue band e aspettavamo domani mattina, hai vinto tu, hai vinto io, non era meglio invece che sto stress?
2: Sì, più certamente. Io ho detto che
0: no. Sì o no?
2: Ho detto sì, infatti.
0: Sì, lei è per il sì?
3: Certamente.
0: No, perché adesso vi dico, lei preferisce passare la notte al night, mangiamo, beviamo e poi domani mattina.
4: Come sta?
5: Sì, abbastanza bene. Lei sta bene?
4: Io?
5: Sì.
4: Benissimo, perché?
5: Noi siamo. No, perché siamo contenti di vederla.
4: Sì?
5: Davvero, sì, non sto scherzando, siamo contenti di vederla perché quando lei ha detto che andava all'estero ci eravamo preoccupati e non sto scherzando, siamo invece assolutamente contenti di vederla nel nostro paese perché abbiamo bisogno di un'informazione pluralista in cui ci siano opinioni diverse che siano di sollecitazione e di critica, quindi la sua è bene accetta.
4: Io posso dire che credo alle sue parole, questo fax mi è appena arrivato, ma chiaramente e viene da Telemonte Carlo, nel quale mi si dice si ricordi di mantenere l'impegno di andarsene dall'Italia.
5: No, invece noi la invitiamo caldamente a restare.
4: Guardi, io la ringrazio, il fax viene dal 355-84-313 che corrisponde a TV Donna, trasmissione di Telemonte Carlo, ma questo è una battuta. Saluto il professor Prodi, ormai onorevole, quindi possiamo anche scherzare, no, sul fatto che lei sia onorevole, possiamo dire, farci delle battute. Io ho detto l'Ulivo ha vinto e lei adesso si prepara, abbiamo sentito, giustamente a formare il nuovo governo. Sì.
6: Romano Prodi dunque come leader del centrosinistra italiano siglò accordi di desistenza con il principale partito dell'area della sinistra radicale, Rifondazione Comunista, che comunque rimaneva fuori dall'alleanza e portò la sua coalizione alla vittoria nelle elezioni politiche del 96. In quel momento, in alcune circoscrizioni, il partito della Rifondazione Comunista presentò candidati con il simbolo dei progressisti e con l'appoggio esterno dei partiti dell'Ulivo in base a reciproci accordi di desistenza.
7: Il Presidente della Repubblica mi ha conferito l'incarico di formare il nuovo governo. Ho accettato l'incarico con riserva. Sono particolarmente grato al Capo dello Stato per la fiducia dimostratomi e alla coalizione dell'Ulivo per aver indicato il mio nome. Un compito che mi attende, ma posso garantire che il Paese ripone sul nuovo governo che dovrà affrontare le grandi emergenze nazionali a partire dai problemi della Il nostro governo si impegnerà altresì nel dare ogni collaborazione al Parlamento per la realizzazione delle attese riforme istituzionali. Grazie.
6: Così per la prima volta in Italia si creava un unico blocco che oltre ai tradizionali eredi delle culture socialista, socialdemocratica, cattolico, popolare e liberale, coinvolgeva anche i postcomunisti e gli ambientalisti. Nel 96 la coalizione dell'Ulivo vince le elezioni politiche prevalendo sul polo per la libertà di Silvio Berlusconi, conseguendo un'ampia maggioranza al Senato, ma senza però riuscire a raggiungere alla Camera dei Deputati, dove necessitava dell'appoggio di Rifondazione Comunista, altro partito nato dalla scissione del PC, con cui aveva stabilito accordi preelettorali come patti di desistenza. Questo provocherà problemi e rallentamenti nei progetti della coalizione, con in particolare la caduta del governo Prodi primo nell'ottobre 1998. Quando la direzione di Rifondazione Comunista decise di ritirare l'appoggio esterno al governo Prodi 1, i parlamentari eletti si divisero. Il presidente del partito Armando Cossutta raccolse i favorevoli al proseguimento dell'esperienza del governo con l'Ulivo, facendo partire una scissione da Rifondazione che portò alla nascita del nuovo Partito dei Comunisti Italiani. Tuttavia questa mossa non fu sufficiente e per un solo voto il governo venne sfiduciato con il voto determinante di Silvio Liotta di Rinnovamento Italiano. Ma cosa accade veramente secondo il racconto di Fausto Bertinotti?
8: Mi colpisce che Romano Prodi, dopo 22 anni,
1: ancora, diciamo, schiacciato sotto il senso di colpa che deve provare, ritorna con questa chiave giustificativa, lui che ha inventato i responsabili, perché vorrei ricordare che il suo governo cade perché Prodi e i suoi collaboratori sbagliano i calcoli aritmetici, non le previsioni di futuro. Cioè avevano lavorato per fare la rottura con Rifondazione Comunista, per cercare dei responsabili attraverso la scissione di Rifondazione Comunista. Pensavano di essere al sicuro e per un voto invece sbagliarono i calcoli.
3: Bertinotti, guardi che ho ritrovato.
1: Ma a parte questo
3: guardi
1: incidente,
3: che ho ritrovato, Bertinotti. Prima pagina del Corriere della Sera. Prodi battuto per un voto, cade il governo, perché i voti dovevano essere 313, appunto. Furono 312 e, come dice Bertinotti, si parlò del famoso pallottoliere di Arturo Parisi, braccio destro di Prodi, che faceva i conti e li sbagliò.
1: Esattamente. Quindi come si vede, chi decise di rompere la maggioranza di governo? Ricordo semplicemente che diversamente da oggi la Rifondazione Comunista sostenne il governo Prodi dall'esterno, senza un ministro, senza un sottosegretario, senza un usciere, dopo che Prodi per tutta la campagna elettorale aveva detto mai coi comunisti. Quindi con generosità facemmo correre quel cavallo che inciaspicò per il Presidente del Consiglio e per la sua presunzione di avere i voti necessari per andare avanti senza quello che l'aveva sostenuto fin lì. La questione però non è di metodo.
3: Mi scusi,
1: è
3: Bertinotti, che noi volevamo, a proposito però di questa
1: finanziaria espansiva, volevamo una finanziaria di spesa su sanità, occupazione e istruzione, e invece dall'altra parte ci veniva proposta una finanziaria di restrizioni.
6: Prodi fu costretto alle dimissioni e il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro avviò le consultazioni per l'incarico di un nuovo Premier per evitare nuove elezioni, consentire un nuovo governo di centrosinistra. Venne costituito un nuovo gruppo parlamentare di esponenti, questa volta di centro, l'Unione Democratica per la Repubblica, guidato da Francesco Cossiga e Clemente Mastella, al quale aderì anche il CDU di Rocco Buttiglione, sostenitore della premiership di Massimo D'Alema, che ottenne alla fine la fiducia. In un secondo momento però il CDU tornerà nella coalizione di centrodestra. Romano Prodi fu quindi temporaneamente allontanato dalla politica italiana, sostenendolo come candidato alla Commissione europea. I 5 anni di governo della coalizione ulivista, cioè 1996-2001, portano tra l'altro l'approvazione di leggi di snellimento burocratico, di liberalizzazione economica, di acquisizioni di diritti, miglioramento economico generale.

0: Amaro Prodi, l'Ulivo al governo, si occupò di rilanciare il paese con un programma riformista europeista in concertazione con le forze sindacali. La sua attività si estende per quasi 2 anni e mezzo, entrando all'epoca al secondo posto nella storia della Repubblica per durata di un esecutivo, superando il governo Moro del 1966. Con Massimo D'Alema vi fu un periodo caratterizzato da un iniziale rilassamento dopo la corsa per il rispetto del patto di Maastricht. In questo momento, per i successivi 5 anni, il leader e promotore dell'Ulivo, Romano Prodi, ha proprio l'incarico di svolgere le mansioni di Presidente della Commissione europea. Termina dopo la sconfitta elettorale nelle elezioni regionali del 2000, di cui D'Alema si assume la responsabilità e si dimette. Sotto la guida di Giuliano Amato, per un anno, con ormai un consolidato risanamento economico alle spalle, ci fu il tentativo di recuperare negli aspetti più duri ad evolversi nell'economia italiana, come l'occupazione. Nella seconda parte del lato oscuro della verità continuiamo a raccontare gli anni 90 con la stagione, questa volta, delle riforme istituzionali fallite.
1: Il lato oscuro della verità.
2: Sono le 19 e 27 minuti.
3: Radio Podcast, il meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, salvo per qualcuno ancora possibile sulla Calabria meridionale. Nella mattinata di domani, anticiclone in rimonte e bel tempo soleggiato praticamente su tutte le nostre regioni, con presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. In giornata nessuna variazione degna di nota, sole ovunque da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: L'avvocato Giovanni Maria Flicca, che fu ministro di Grazia e Giustizia del governo Prodi 1, prima delle elezioni della vittoria dell'Ulivo del 96, si era occupato di scrivere un programma dell'Ulivo sulla giustizia, i cui punti principali prevedevano norme per sveltire i processi e renderli più efficienti, norme anticorruzione per rafforzare la lotta a fenomeni come quello di Tangentopoli, norme per riequilibrare i poteri di accusa e di difesa e renderle totalmente indipendenti dal potere politico, pene più severe per corrotti, corruttori, concussioni ricondotti ad una stessa tipologia di reato, incentivi per chi si pente, collabora per rompere il patto criminoso di omertà tra chi ha pagato e chi è stato pagato con le tangenti, responsabilità penale della persona giuridica, ad esempio i reati connessi alla politica di impresa. All'epoca alcuni magistrati si mostrarono scettici sul fatto che questo programma sarebbe stato seguito poi dall'Ulivo e prospettarono che invece sarebbero state varate riforme volte a minare l'indipendenza della magistratura o affossare le iniziative giudiziarie sulla corruzione. Un giorno Piercamillo Davigo disse che i progressisti ci distruggeranno e lo faranno con più astuzia di quelli del centrodestra, senza farsene accorgere, senza strillare e questa volta senza nemmeno incontrare ostacoli dall'altra parte. Saranno tutti d'accordo quando si tratterà di disarmarci. Tali proposte di riforma, quelle che vennero approvate, passarono con maggioranze del 90-95%, dovute essenzialmente ad accordi con l'allora opposizione di centrodestra. Sono gli anni in cui maggioranza di centrosinistra e minoranza di centrodestra tentano la strada delle riforme condivise. Nasce infatti nel 1997 la Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, che esaminò un progetto che prevedeva una riduzione dei parlamentari, adottando una tecnica costituzionale che rinviava alla legge ordinaria, segnatamente alla legge

0: legge elettorale la determinazione del numero dei parlamentari. La Commissione si orientò per un numero flessibile per la Camera dei Deputati, compreso tra un minimo e un massimo fissati in Costituzione tra 400 e 500 deputati, mentre restava fisso il numero dei senatori, 200 membri elettivi. La Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, chiamata informalmente bicamerale, fu costituita dunque nel 1997, durante la XIII legislatura, per lo studio e la presentazione di una riforma della Costituzione. Il 24 gennaio del 97 venne promulgata la legge costituzionale, istituzione di una commissione parlamentare per le riforme costituzionali. Si decise la formazione quindi di una bicamerale composta da 35 deputati, 35 senatori, e il 5 febbraio del 97 Massimo D'Alema, allora segretario del PDS, venne eletto presidente con 52 voti su 70, con l'appoggio di Forza Italia e dei centristi del Polo. Vennero eletti tre vicepresidenti: Leopoldo Elia del Partito Popolare, Giuliano Urbani di Fratelli d'Italia e Giuseppe Tattarella di Alleanza Nazionale. A seguito di questo, la Lega Nord abbandonò la commissione per poi rientrarvi a sorpresa il 4 giugno e votare con il Polo il cosiddetto semipresidenzialismo. Un evento importante, anche se avvenuto fuori dal contesto istituzionale, fu il Patto della Crostata. Avvenne il 18 giugno del 97 a casa di Gianni Letta a Roma, in cui il PDS, Forza Italia, Alleanza Nazionale e Popolari raggiunsero l'intesa per una repubblica semipresidenziale e una legge elettorale a doppio turno di coalizione. Un profilo affrontato nel testo era anche il titolo quarto della seconda parte della Costituzione, attenente infatti ai problemi della giustizia. Il 30 giugno del 97 la bicamerale vota il testo di riforma completo, comprensivo di una parte della riforma dello Stato e di governo, e adesso vengono preannunciati in assemblea alla Camera ben 42.000 emendamenti. Dopo molti colpi di scena con la formazione e il disfacimento di assi inediti tra partiti di destra e di sinistra, il 1 febbraio 1998 Berlusconi sorprende tutti ribaltando, con la richiesta di cancellierato e proporzionale, la posizione adottata fino a quel momento. A questa richiesta Berlusconi fa seguire anche un ultimatum il 27 maggio del 98, con l'effetto pratico di rovesciare il tavolo delle trattative. La nota ufficiale della morte della bicamerale viene diramata dal presidente della Camera Luciano Violante il 9 giugno 1998, quando annuncia all'Aula che Massimo D'Alema gli ha comunicato che in mattinata l'ufficio di presidenza della Commissione ha preso atto del venire meno delle condizioni politiche per la prosecuzione della discussione. Nel 2011 Massimo D'Alema tornò a parlare del fallimento della stagione delle riforme istituzionali, intervistato in pubblico da Massimo Giannini.
1: Perché non lo avete fatto? Per qualche ragione, peraltro aggiungo anche che lei è considerato il simbolo della non realizzazione di quella legge. Lei... No, io non so per quale motivo, però no, è un dato di fatto. C'è la visita che lei fece a Cologno Monzese quando disse questo è un il Mediaset è un patrimonio dell'Italia e così via. Ma io non voglio insistere su questo, voglio capire perché non l'avete fatto e soprattutto se la farete e se sarà nel vostro programma di governo, se e mai tornerete a governare.
2: Innanzitutto, diciamo, questa è una vicenda che meriterebbe un'intera serata, perché bisognerebbe innanzitutto dire la verità. La verità è stata totalmente cancellata in un'operazione ideologica che è stata condotta da una parte della sinistra.
1: Da chi, scusi? Nomi e cognomi?
2: È un elenco lunghissimo, comprende due, anche tre. Voi, per esempio.
1: Noi?
2: Sì, voi interamente, diciamo, dal fondatore fino a lui. Perché vede, adesso
1: è cioè noi ci siamo battuti
2: è complicato
1: fare...
2: No. Siete battuti questo. Non siete battuti perché si è detto, una delle tesi di fondo che vengono sostenute in questo dibattito leggendario sulla legge sul conflitto di interessi è che la legge sul conflitto di interessi non è stata fatta a causa del fatto che c'era la bicamerale. Ora io dirò una cosa che è una rivelazione, cioè mentre c'era la bicamerale che si occupava d'altro, nel mese di marzo del 1998 la Camera approvò la legge sul conflitto di interessi.
1: Me lo ricordo.
2: Perfetto. Allora,
1: e noi plaudemmo a quella iniziativa.
2: Benissimo. Allora,
1: poi che è successo?
2: Aspetti, no, però se lei nota, lei deve notare, come dire, la clamorosa menzogna di cui io sono vittima in questo caso, cioè la tesi secondo cui la bicamerale impedì l'approvazione della legge è un falso storico. Sarebbe sufficiente sfogliare gli atti parlamentari per rendersene conto, ed è una menzogna che è stata usata contro di me per fini di lotta politica. Questa è la verità, anche all'interno del centrosinistra. È una menzogna clamorosa, perché, ripeto...
1: Ma chi è il colpevole?
2: No, aspetti, chi è il colpevole? Diciamo i fatti.
1: Lei ce l'avrà un'idea, via.
2: Ma sì, ma io non voglio litigare con
1: nessuno.
2: È
1: troppo facile dire gruppo espresso. Via,
2: guardi,
1: tu, diciamo sempre,
2: Giannini, no? Io ritengo... A me non dispiace fare la lotta politica. E a volte la faccio anche con asprezza, ma mai con le bugie. Quella con le bugie l'ho solo subita, diciamo. Benissimo. Allora, partiamo da questo dato. L'affermazione che è nella testa di una parte del popolo della sinistra, che la bicamerale è falsa completamente. Allora, che cosa accadde? Accadde che una volta, diciamo, approvata dalla Camera quella legge, quando cadde la bicamerale, perché in bicamerale noi avevamo approvato una norma costituzionale che era una norma di chiusura che avrebbe risolto il problema, perché avevamo introdotto il principio che sui casi di ineleggibilità decideva la Corte Costituzionale e non il Parlamento, che era la vera soluzione, perché il vero tema del conflitto di interessi era di stabilire la ineleggibilità di chi aveva concessioni pubbliche del tipo di quella che ha Berlusconi, perché lì era il punto vero. Benissimo. Quando cadde la bicamerale e la legge andò al Senato, bisognava rafforzare la legge. Fummo noi, a quel punto ci fu, io andai al governo, io nominai sottosegretario alla presidenza del Consiglio il professor Stefano Passigli, perché essendo uno dei maggiori esperti dell'argomento lo misi nel governo con l'incarico di seguire l'approvazione della legge sul conflitto di interessi. Quindi addirittura io avevo un membro del governo con questo incarico, e la legge fu portata in discussione al Senato con le correzioni che erano necessarie per renderla più efficace, dopo che era venuto meno la riforma costituzionale che avrebbe, secondo me, molto rafforzato quei principi. Dopo un'aspra, a quel punto ci fu l'ostruzionismo da parte della legge, perché la legge introduceva il principio dell'ineleggibilità. Dopo un'aspra battaglia fu approvato nel nuovo testo al Senato, poi cadde il governo D'Alema. Del sottoscritto, 2000 perdemmo le elezioni regionali, io mi dimisi e cadde il governo. A quel punto la legge che era stata approvata nel nuovo testo doveva tornare alla Camera. C'era un anno di legislatura, il centrosinistra decise, si riunirono e decisero di dare la priorità alla riforma federalista del titolo quinto della Costituzione. Dissero: noi non possiamo portare due leggi così impegnative in un anno, la priorità è questa. E la legge sul conflitto di interessi, che ripeto, avevamo approvato alla Camera e poi in una versione modificata al Senato, cadde e non fu, l'iter non fu completato. Ora, io non voglio dare la colpa a nessuno, perché nel contesto specifico in cui fu presa quella decisione, non da me perché io non c'ero più, io mi dimisi e me ne andai, posso persino capire le ragioni, Ma voglio dire che quelli che erano intorno a quel tavolo, poi avrebbero dato la colpa a me, l'ho trovato singolare, diciamo, proprio storicamente singolare. Cioè una deformazione dei fatti. E aggiungo una cosa, che tra tutti lì, abbiamo sbagliato, tutti, ma tra tutti, quello che si è battuto in modo più intransigente è stato sottoscritto. Fra l'altro, la tanto odiata par condicio, che è l'unica norma contro Berlusconi, l'ho fatta io con un decreto, avendo contro metà del centrosinistra che mi diceva che era illiberale quando lo feci, diciamo. Quindi è vero, abbiamo sbagliato, ma su questo errore si è innestata una delle operazioni ideologiche di deformazione e di avvelenamento della lotta politica del centrosinistra più gravi di questi anni. Soltanto il fatto che io sono una persona enormemente paziente, Giannini, fa sì che abbia sopportato tutto questo per anni, e ogni qualvolta qualcuno è venuto a fare delle interviste, eccetera, io conservo in ufficio una pila così, sono gli atti parlamentari che dovrebbero rappresentare la base di conoscenza minima per tutti quelli che si pronunciano su questo tema, senza saperne nulla, ma sulla base di una prevenzione, e cioè che D'Alema e la bicamerale hanno impedito di fare la legge sul conflitto di interessi, quando la verità fu esattamente l'opposto. Ora, io mi sono chiesto molte volte com'è possibile che nel dibattito politico del centrosinistra ci sono delle menzogne che sono diventate verità.
1: E che risposta si è data?
2: Sarebbe molto lungo dare una risposta. Dedicheremo un'altra serata a questo tema.
1: Non ha neanche detto chi è stato il colpevole. Comunque, vabbè, ce lo spiegherà un'altra volta.
0: Solo anni dopo, nel 2014, mentre Matteo Renzi, diventato primo ministro in seguito all'exploit ottenuto alle elezioni europee, tentava un accordo sottobanco con il centrodestra tramite Verdini, Massimo D'Alema ammise a Lili Gruber che fosse la strategia della bicamerale, cioè un accordo alla luce del sole, era sbagliata.
3: Prima di approfondire questo aspetto, Presidente D'Alema, devo tornare ancora a Renzi, perché lei con la bicamerale a suo tempo tentò di concordare con Berlusconi le regole del gioco e tutti la criticarono, ancora oggi la criticano, dicendo che lei voleva fare un inciuccio con Berlusconi. Perché di Renzi nessuno lo dice?
4: Forse perché io l'ho fatto in Parlamento con una commissione parlamentare, anziché andare in Converdini da una parte, forse avessi cercato una via breve, mi fossi rivolto a Verdini, sarei stato esaltato anch'io. L'avevo sbagliato.
5: Il lato oscuro della verità.
6: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 20 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, salvo per qualcuno ancora possibile sulla Calabria meridionale. Nella mattinata di domani, anticiclone in rimonte e bel tempo soleggiato praticamente su tutte le nostre regioni, con presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. In giornata nessuna variazione degna di nota, sole ovunque da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

0: Sono le 20 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, salvo per qualcuno ancora possibile sulla Calabria meridionale. Nella mattinata di domani, anticiclone in rimonte e bel tempo soleggiato praticamente su tutte le nostre regioni, con presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. In giornata nessuna variazione degna di nota, sole ovunque da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: It's true, I'm still in love with you.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 20:59.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, salvo per qualcuno ancora possibile sulla Calabria meridionale. Nella mattinata di domani anticicloni in rimonte e bel tempo soleggiato praticamente su tutte le nostre regioni, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Sempre tutto sole da nord a sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 21 e 11 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 21 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, salvo per qualcuno ancora possibile sulla Calabria meridionale. Nella mattinata di domani anticicloni in rimonte e bel tempo soleggiato praticamente su tutte le nostre regioni, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Sempre tutto sole da nord a sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 21 e 43 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 22.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, salvo per qualcuno ancora possibile sulla Calabria meridionale. Nella mattinata di domani anticicloni in rimonte e bel tempo soleggiato praticamente su tutte le nostre regioni, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Sempre tutto sole da nord a sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, salvo per qualcuno ancora possibile sulla Calabria meridionale. Nella mattinata di domani anticicloni in rimonte e bel tempo soleggiato praticamente su tutte le nostre regioni, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Sempre tutto sole da nord a sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 22 e 45 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 23.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, salvo per qualcuno ancora possibile sulla Calabria meridionale. Nella mattinata di domani anticiclone in rimonta e bel tempo, soleggiato praticamente su tutte le nostre regioni, con la presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre tanto sole da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 23 e 13 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 23 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, salvo per qualcuno ancora possibile sulla Calabria meridionale. Nella mattinata di domani anticicloni in rimonta e bel tempo, soleggiato praticamente su tutte le nostre regioni, con la presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, sempre tanto sole da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: È mezzanotte.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: La pressione atmosferica torna a rinforzarsi sull'Italia dopo il passaggio di un fronte temporalesco, favorendo quindi un generale miglioramento del tempo. Nella prima parte di giornata sole è protagonista su gran parte del paese, mentre condizioni più instabili interesseranno il basso Tirreno e la Sicilia, con possibilità di qualche rovescio. Durante le ore pomeridiane poi ancora tutto sole ovunque, tranne che per qualche ultimo rovescio possibile sul basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: mezzanotte e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di weekend con alta pressione africana di nuovo in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Cielo sempre sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Shape to take when you lay like that reminds me of a love I've never had.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: È mezzanotte e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Questo inizio di weekend sarà caratterizzato dal ritorno dell'alta pressione africana sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con la presenza al massimo di poche nubi sparse innocue, senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi. Il cielo resterà sempre sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale, con condizioni stabili e temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: mezzanotte e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di weekend con alta pressione africana di nuovo in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Cielo sempre sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
0: Radio Podcast. Il meteo.
2: Questo inizio di weekend sarà caratterizzato dal ritorno dell'alta pressione africana sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud, con la presenza al massimo di poche nubi sparse innocue, senza precipitazioni. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi. Il cielo resterà sempre sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale, con condizioni stabili e temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sul

0: È 1:16.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di weekend con alta pressione africana di nuovo in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Cielo sempre sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: È 1:29.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Questo inizio di weekend sarà caratterizzato dal ritorno dell'alta pressione africana sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: È 1:45.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Inizio di weekend con alta pressione africana di nuovo in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Cielo sempre sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su